I'm gonna go to the hospital.

ma benvenuti ad un nuovo appuntamento con la DJ Parade. Sabato sera 11 mezzanotte, Radio DJ M2O in contemporanea sulle due radio. Adesso sono su Radio DJ, adesso sono su M2O, adesso torno su Radio DJ.

0: adesso sono su tutte e due. Ciao, sono Albertino.
1: E qui ti ho riconosciuto. Qui.
0: Ma Mario.
1: Sono qua, Alberto.
0: Bargetti regia. Sei tu?
1: Sono io, ecco.
0: Ho sentito molto parlare di te.
1: Ah, ti ringrazio.
0: Scusa, una domanda. Hai 20 posizioni?
1: Certo.
0: Hai qualche nuova entrata?
1: Sì, ce n'è solo una.
0: Hai una numero uno?
1: Sì.
0: Possibilmente
1: sì.
0: Nuova?
1: No, non lo so, sì.
0: Non
1: sì.
0: Puoi dirlo, non no, puoi no, spoilerare. No. Vabbè, allora facciamo così, cominciamo.
1: Sì.
0: Sei Mario, quindi, giusto?
1: No, Mario, sì, sì.
0: Bargetta. Allora, se gentilmente mi fai sentire l'unica canzone che se ne va questa settimana. Se ne va Turn the Lights Off, che però è stata anche al numero uno della DJ Parade, Cut Off featuring John, Remix 26. Adesso possiamo cominciare con la nuova DJ Parade di sabato 6 giugno. Al 20° posto Frankie Rizzardo con Shinuku.
2: Shinuku.
0: Ah, ecco.

0: Cinne Duoco, Cinno Nuco, la canzone di Frankie Rizzardo, di cui né io né Mario abbiamo capito il titolo, ma non importa. Al numero 20 ad aprire la DJ Parade. In 19esima posizione invece...
1: l'unica nuova entrata!
2: Ah!

Live Your Life, Cori Gospel e arrangiamenti house per Francesco detto Shorty al 19, unica nuova entrata della DJ Parade. Al 18 Bob Sinclair e Kaiser, I Can Wait. Al 17 Afrojack, David Guetta e Sia, Awake Tonight. Al 16 DJ Fly con Funk That Beat.

0: era Just the Way You Are, ma non questa Just the Way You Are. I want you just the way you are. E neanche questa Just the Way You Are. Perché uno era Billy Joel, l'altro era Bruno Mars.
1: Oh man.
0: C'è solo un titolo in comune, giusto?
2: Giusto.
0: Grazie. Era la numero 13 della DJ Parade. Al 12, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. E al numero 11 questa settimana, Tame Impala e i Boys Noize con Dracula Remix.

0: E così, con Dracula, siamo arrivati a metà classifica, caro Mario.
1: Pausa, eh? Pausa.
0: Pausa?
1: Pausa.
0: Va bene. Tra poco, rimanete con noi, perché arriveranno le prime 10 della DJ Parade di sabato 6 giugno 2026.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.

0: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
1: Io sì.
0: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend con Sam Jacobs al numero 8 in salita questa settimana era I Don't Mind. Al 7 invece continuiamo con Bebe Rexha e Faithless, New Religion. Al 6 Prospa e Clooney, Free Your Mind. E in quinta posizione Anima con Beautiful.

Devo dire veramente beautiful questa canzone, molto bella, Anima al numero 5 della DJ Parade di questa settimana. La classifica dance su Radio DJ e su M2O continua con i Medusa. Al 4, Don't Wanna Go Home. Al numero 3, Meta Boy e Samsara, Yala FG. E al secondo posto, attenzione, dopo settimane, mesi al numero 1, scendono gli Another con Talk To You.

0: Another che sono stati mesi al numero uno. Oggi sono al numero due con Talk to You nella DJ Parade. Cosa significa?
1: Che è cambiata la numero uno.
0: Che abbiamo una nuova
1: numero uno.
0: La nuova numero uno

0: tantissimo. Vi piace questa canzone? E infatti è al numero uno per la prima volta nella DJ Parade. The Bosa, la numero uno, si intitola Magnetic. Non ci rimane altro che
1: salutare tutti.
0: A questo punto ce ne andiamo a...
1: casa.
0: E torniamo
1: settimana prossima.
0: La settimana prossima saremo di nuovo qui su Radio DJ e su MDO dalle 11 a mezzanotte. Sabato sera vi aspettiamo con una nuova DJ Parade, che però potete consultare, intendo la playlist, sui nostri siti e anche riascoltare grazie alla Reload sulle nostre app. Quindi scaricatele se non l'avete ancora fatto. Grazie Mario.
1: Grazie a te Alberto.
0: No, grazie a te.
1: Oh, ti prego.
0: No, figurati.
1: Se non ci fossi tu.
0: No, grazie, prego.
1: No.
0: Esci prima tu. No, dai,
1: devo sistemare.
0: Ah, ok, esco prima io.
1: Sì.
0: Ci sentiamo sabato prossimo. Radio DJ M2O, 11 mezzanotte, per una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti.
3: Peace. Arrivederci.

It's DJ time again, anche questo weekend, qui da M2O dalle 2 alle 3, poi la domenica pomeriggio ancora su M2O e il venerdì sera in replica su Radio DJ, programma storico, programma che insomma ha un po'

0: partire dagli anni 90 in poi. E ciao, sono Albertino.
1: Fermi tutti.
0: Cosa?
1: Fermi tutti, adesso sì.
0: Prima no.
1: Prima non si era capito.
0: Adesso, adesso sì.
1: Sì. Sì, sì, sì.
0: E adesso hai capito chi sono.
1: Si sono accesi i fari, sì, subito. Appena tu dici ciao, sono Albertino, si illumina.
0: Sei Fargetta tu.
1: Sì, grazie.
0: Fa.
1: Sì.
0: Bene, Mario, come sempre con me in regia, Fargetta ci raggiungeranno prezioso per il disco prezioso e Molella col suo Megamix. Vi racconteremo una storia, ma probabilmente già lo sapete. Tutto questo è DJ Time.

0: DJ Time.
1: Il DJ Time di sabato 6 giugno comincia così, con The Superman Lovers. Siamo nel 2001 e questa canzone si intitola Star.

per cominciare. Rimaniamo in Francia con Cassius. Questa canzone è uscita nel 1999, si chiama proprio Cassius 1999.

Cassius in the House, un duo francese, purtroppo uno dei due componenti del gruppo tragicamente scomparso pochi anni fa. Questa era Cassius in the House, Cassius 1999. E DJ Time continua con un pezzo di storia della musica house. Siamo nel 1997 con il DJ producer Todd Terry. There's something going on.

una delle sue migliori produzioni, ancora attualissima. Adesso c'è questo grande ritorno della classic house, molti DJ anche che stanno suonando musiche moderne, diciamo, spesso dedicano i loro DJ set a questo momento storico che probabilmente è il più bello musicalmente. Todd Terry, Something Going On. Prima di arrivare al disco prezioso, Feel It. Questa è una produzione italiana del 1999.

0: Quindi è stato un inizio abbastanza pettinato, prima con The Superman Lovers, poi Cassius, Todd Terry e Nerius Dubwork. Ma adesso ci pensa Giorgio Prezioso a spettinarci tutti col disco Prezioso.
1: Quindi?
0: Mo mi aspetto che ci spettini, Gio. Ci spettini?
2: Certo. Dispettino con Pnau e Medusa. Poi abbiamo
3: Calvin Harris, David Guetta, Missy Elliott, Black Eyed Peas e di nuovo David Guetta.
0: Ah, ecco, con Sexy Beach. Allora sentiamo il disco Prezioso di questa settimana.

0: Il disco prezioso di questa settimana che ci ha spettinati, però io sono rimasto abbastanza ordinato.
1: E diciamo. vedo che stai bene.
0: Erano i Pnau e Medusa insieme con Rolling. Su questa base Giorgio Prezioso ci ha proposto Calvin Harris con How Deep Is Your Love, David Guetta con Crazy What Love Can Do, Missy Elliott con I'm Really Hot, Black Eyed Peas I Got A Feeling e David Guetta con Sexy Bitch.
1: Tre novità
0: per continuare la puntata di sabato 6 giugno del DJ Time. La prima è intitolata Better Times, la nuova di Robin Schulz.

0: quindi nel DJ Time, Better Times. In effetti si può anche usare come slogan, cioè Better Times with DJ Time, cioè tempi migliori quando ascolti il DJ Time. Ti è piaciuta?
1: Bella, bella, sì.
0: Dammi 3 punti almeno.
1: 3 punti!
0: 3 punti per me stesso. Dopo Robin Schulz, per continuare, John Summit, The Bolt, Julia Church, questa è Shades of

0: Questo era il nuovo di John Summit, mentre la prossima è l'ennesima produzione di David Guetta, che ne fa una settimana. Nessuno ha saputo dare una spiegazione scientifica e una risposta a tutto questo. David Guetta, Martin Horger, Man Machine è The Past, The Present, The Future.
1: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Welcome to DJ Time.

0: Vai. Vuoi sapere?
1: Sì.
0: Cosa vuoi sapere?
1: La storia.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Strings of Life. The Rhythm is Rhythm. Belleville, Michigan. 40 minuti di macchina a sud-ovest di Detroit, anni 80. Tre ragazzi afroamericani condividono la passione per la drum machine, i sintetizzatori e la radio, dove ascoltano il programma sperimentale The Electrifying Mojo. Si chiamano Kevin Saunderson, Juan Atkins e Derek May. Passeranno alla storia come The Belleville Three per aver inventato la musica techno. A differenza di quanto si possa pensare, alle origini il genere aveva caratteristiche differenti da come lo conosciamo oggi. Una delle tracce fondamentali è Strings of Life, prodotta da Derek May, con lo pseudonimo Rhythm is Rhythm. Considerata un classico della musica elettronica, tra i migliori di sempre secondo addetti ai lavori e stampa specializzata, Strings of Life è stata pubblicata in 5 versioni nel 1987. I 7 minuti e 23 della Piano Mix rappresentano una delle melodie più famose di sempre, nonostante sia un disco molto particolare. Prima di tutto, non ha una linea di basso, caso non comune per un disco che fa ballare da oltre 30 anni. Per la sua produzione, Derek May è stato ispirato da una composizione per pianoforte dell'amico e collaboratore Michael James, che il DJ in un secondo momento ha accelerato e arricchito per creare le sue versioni. Alla fine degli anni 80, Strings of Life sbarca in Inghilterra, dove diventa un inno nel circuito underground. In particolare, il disco si lega a doppio filo all'esplosione della rave culture inglese, quella stagione definita Second Summer of Love. Con Strings of Life, Derek May diventa una leggenda della musica techno e Strings of Life un disco immortale, capace di entrare in top 10 nel Regno Unito nel 2005 con una versione cantata da Cathy Brown per il progetto Soul Central. No.

0: parti del suo repertorio. Repertorio, l'hai capito?
1: Sì, l'ho capito.
0: Sei sicuro che l'hai capito?
1: No, non l'ho capito.
0: Vabbè, dopo te lo spiego. Adesso, per favore, levatevi di mezzo, perché devo raccontare una storia bellissima legata a un brano strumentale incredibilmente power. Siamo nel 1987, va!

0: House 1987, uno dei primissimi successi del genere, tra l'altro interamente strumentale, come avete sentito voi stessi. Adesso è arrivato il momento di ospitare Molella, che ci regalerà il suo mega mix. Molella, c'è?
1: Eccomi qua, ciao a tutti.
0: Ciao Molly, tutto bene? Sei pronto?
1: Sì, sono prontissimo anche oggi, come ogni sabato, anche in questo primo sabato di giugno, per dirvi i titoli.
2: Se mancano qui da Mofanetti.
0: Allora dici i titoli.
1: Ok, allora adesso li dico subito tutti io. Parto con il disco di Mario Get Far,

0: che è lì, che mi sta sentendo. Ciao Mario.
1: Ciao.
0: La prima è la tua, Shining Star. Poi ci sarà Bob Sinclair con Steve Edwards e World Hold On, Destination Calabria di Alex Gaudino, The Ultimate Seduction, poi Gala con Everyone Else Inside, Turn Up the Bass di Tyree e per chiudere Captain Hollywood con More and More.
1: Bene, allora ascoltiamolo insieme, il mega mix di questa settimana di Molella.
0: Sulle mani, ciao! Metal.

0: la puntata, diciamo il
1: programma,
0: l'episodio di Molella.
1: Sì.
0: È un episodio? Non è un episodio.
1: No.
0: Si chiudeva con more di Captain Hollywood. Infatti noi ne abbiamo ancora more. Abbiamo ancora musica. Un finale pazzesco di questo fine settimana dal 1999, Funky Green Dogs con

0: 3, poi la domenica pomeriggio in replica, ancora in replica su Radio DJ il venerdì notte. Vi ricordo che se non vi basta potete scaricare le nostre app o andare sui siti ufficiali e lì troverete la puntata in reload. Cioè, cosa vuol dire?
1: Poi, sì, che te la puoi ascoltare quando vuoi e come vuoi.
0: 3 punti per far jetting.
1: Grazie.
0: Questi sono i Living Joy con Dreamer.

Adesso per chiudere invece andiamo in Canada, perché la puntata di questo weekend si chiude con un brano, una produzione decisamente più recente, perché siamo nel 2004 insieme a Tiga.

0: Walter. Hey Walter. Walter.
1: Era Tiga che suona, produce e canta le sue canzoni. Siamo nel 2004 e questa è probabilmente la sua produzione più famosa, era Pleasure from the Base. E con Pleasure from the Base si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, che poi è sempre Mario, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
2: C'è confusione.
1: C'è molta confusione.
2: Sì.
1: Allora grazie a tutti, facciamo prima.
2: Esatto, sì.
1: Ci sentiamo il prossimo weekend, saremo qui di nuovo con la musica del DJ Time dalle 2 alle 3 su M2O, la domenica in replica e poi ancora replica su Radio DJ. Grazie Mario, buon fine settimana a tutti e alla prossima con il DJ Time.
3: It's DJ Time!
4: Ciao a tutti!
5: Arrivederci!
6: Walter! Dalla forte, Walter!

0: Walter.
1: Dai che mi voglio fare
0: Walter.
1: Voglio farmi attendere.
0: Walter.
1: Fai finta di niente.
2: Tornare negli anni 90.
1: Come non ci fossi, capito?
2: Le disco in bolla, la gente che salta.
1: La gente che salta negli anni 90.
0: Walter.
1: Oh, sono qua.
0: Hey

0: letto in un hotel a Milano, in uno stupido hotel. No, bello, no, molto bello. Peraltro poi più tardi voglio salutare Aurora, lo faccio già adesso alla reception. Signorina carinissima che non ha detto nulla fino a quando non ho abbandonato l'hotel e poi ha detto: e mi scusi con questa vocina così, le volevo dire che noi la ascoltiamo tutte le mattine. Aurora, eri meravigliosa, davvero, grazie, grazie. Allora niente, che credevo di dovervi qualcosa, in realtà è stato molto bello stare con voi, arrivare, passare, non mi ricordo più quante ore insieme, ma lo fa lei per me, guarda, ho sentito questo messaggio.
1: La sintesi, reunion di sabato mattina al Tempione.
0: Allora, piccola sintesi di un'ascoltatrice che è venuta.
1: Ne è valsa la pena.
0: Mi fa piacere.
1: Aveva piovuto, l'erba era bagnata, è andata via la luce, quante, una, due, tre, x volte.
0: X volte, mi piace, x volte. Ma noi ci siamo fermati?
2: No.
0: Ma se la corrente ci può fermare, ma
1: Corina era vestito
0: male, come sempre male.
1: Però chi se ne, siamo stati da Dio, da
0: bello,
1: Dio.
0: Grazie tesoro, grazie,
1: ne
0: davvero.
1: Ne valsa veramente la pena.
0: Grazie. Guarda, sono io che devo dire che ne valsa la pena. In realtà lo sapete che è stato un esperimento, lo raccontava anche Alba ed era una roba della serie. Ma verranno, io dicevo male.
2: No.
0: E invece eravamo in tantissimi, volevo ringraziarvi nonostante il tempo e abbiamo trasferito un messaggio che io spero che raccolgano anche tutti gli altri. La sostanza è molto più importante della forma. Niente frizzi e lazzi, niente coriandoli, niente fumo, capito? Solo arrosto, ragazzi.
3: Oh, vai, dai, Walter, dimmi. Buon

0: non fatevi sentire. Qual è la prima? La prima.
1: Valterino, oui. Buongiorno.
0: Ciao.
1: Io sono appena caduta dal letto.
0: Ma senti, Valena da Roma lei peraltro, ma è un modo di dire oppure sei caduta dal letto nel senso che ti sei svegliata?
2: Salve. Oh. Buongiorno Terry da Roma, sono le 5.50.
0: Ma Terry, mi confermi che quando dico che a Roma appena inizia il programma della famiglia del Morning Show di M2 tutte le altre radio spengono?
3: Beh.
0: E magari, vedi,

0: di tutti quanti, davvero.
1: Buongiorno. Ciao. Walter. Wait. 5:49. Marina da Corato.
0: Lo sai da dove l'ho capito che eri da Corato? Non proprio da Corato, ma insomma che eri pugliese, perché hai detto le 5:49 e quindi ho capito subito che eri della famiglia. Ciao amica mia, buongiorno.
2: Luigi da Genova, Montoggio.
0: Ciao.
2: 5:45.
0: Da Genova.
2: Volevo ancora ringraziarti per sabato.
0: C'eri, so, Gigi.
2: Quello con la camicia bianca.
0: Era quello con la camicia bianca, ragazzi. Lui... Io adesso ho delle immagini confuse di fronte a me, lo potete immaginare, però davvero è stato meraviglioso. Grazie per essere arrivati anche dalla Liguria.
3: Sei al mattino, non sai cosa fare, Walter Pizzulli puoi ascoltare.
0: Capito.
3: Perché noi siamo una gran famiglia. Il morning show

0: lo zero virgola. Quando ho detto virgola?
1: Diciamo virgola.
0: Ma è venuto in me.
1: Sono un gattino.
0: Pensa quanto sono scemo.
1: Sono la stella.
0: Beh, dai, dai, dai, che devo fare presto. Allora, poca, chi va bene, dicevo, datevi da fare, c'è solo un modo per dare una botta all'umore. Parte questa mattina, soltanto per questa volta, un momento bello subito che è il...
2: Dai, facciamo il karaoke.
0: Cara io, cara tu, karaoke. Fuori la canzone che per esperienza... Per

0: va cantato un pezzo.
1: Dai, facciamo dai, il karaoke.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: Ma chi l'avrebbe mai detto, in puntatona? Quale, qual è fuori la canzone che per esperienza vostra da sempre fa più karaoke? Buongiorno raga, buongiorno, buongiorno. Sta per iniziare il programma di tutta una famiglia. E che famiglia,
1: la famiglia.
0: Ah, il morning show di M2. Questa ve la regalo lo zio stamattina. Sono Walter Pizzulli e con voi faccio Disco Disco.

0: figo, ma bello.
1: Il morning show di M2O.
2: Sponsored by
1: Old Wild West, stile western, gusto unico. Scarica l'app e scopri tanti squisiti vantaggi.
0: Sta per iniziare proprio adesso, avvisate anche gli altri.

0: Ma scherza, buongiorno, sono Manu da Siena. Ciao. Ti volevo ringraziare perché hai realizzato uno dei miei due sogni, che il primo era quello di vedere te.
1: Quello è un incubo, tesoro, non si chiama sogno, però grazie. Boh.
0: E l'altro non lo dico.
1: No, no, lo voglio sapere! No, Manu! Manu! Gnara! Fossi stata dalle parti di Brescia, ti avrei detto gnara e avresti capito. Vorrei tanto sapere qual è il secondo sogno, faccelo sapere. Si vive di sogni?

0: senza dubbio la canzone del sole di Battisti.
1: Sai che l'hanno
0: ciao,
1: citata
0: Mirko in...
1: Ciao, ciao. Ma ti ricordi? L'acqua verde quando uno apre la piscina subito dopo l'inverno è verde. Le rocce bianche. Devi fare il cloro shock, questo è un consiglio. Di che colore sono gli occhi? Azzurri, azzurri, azzurri, verdi, castani, scuri, marroni, marroni. Ma il mare, com'è il mare,
2: Oh mare nero,
1: Com'eri?
2: Tu eri chiaro e trasparente.
1: Oh, se ci siete stati lo sapevi qualche giorno fa, è stato bello, abbiamo fatto il karaoke anche sabato, non lo sapevi. Mamma, che voci che avete, ragazzi.
3: No.
1: Ah, che bell'inizio e puntatona quella di questa mattina.
4: La famiglia.
1: Sei già riunita, Fuori la canzone che per esperienza per voi da sempre fa più karaoke di tutte, cantatele un pezzettino 342

0: non perché sia partita una canzone in particolare. Lo sapete che ci sono alcune canzoni che si prestano più di altre. Questa mattina la tirerete fuori voi. Fuori la canzone che per esperienza per voi da sempre fa più karaoke di tutte. Perché proprio oggi? Perché quando non hai voglia di fare delle cose per mandare in confusione l'inizio della giornata all'alba, una di quelle cose lì è proprio cantare, cantargliele al 342-654-3210. Silvia!
1: Ciao Walter, Silvia da Chiesina. Ciao, io Silvia. Oggi propongo na na na na na na.
2: Fammi
1: vedere.
2: Dai, ma so che sì, ciao sì.
3: Ma te li sento dentro come un pugno.
0: Che famiglia, raga, meraviglia.

0: nostro amico Eddie Guzzi, che peraltro dalla provincia di Taranto, dove ci vedremo, Eddie, il 14 d'agosto, fatti trovare per un evento che è pazzesco, il Vertical Tour, sarò a Marina di Ginosa, quindi vi rivedo molto volentieri. Allora datevi da fare che oggi è puntatona, raga. Marco,
1: ciao Walter,
0: ciao
1: e ciao a tutti. Marco da Vigevano. Premesso che la mia voglia oggi è almeno a 8, perché sono faccio un lavoro che mi piace.
0: Dillo anche a me per quello, anche se sei stanco, capito? Non la avverti la stanchezza, è una fortuna quella, Marco.
1: Ma la canzone è sicuramente karaoke, è Sara perché ti amo.

0: Vedi che ognuno ne sa una diversa. Mario,
1: come mai? Ma chi sarai per farmi stare qui? Qui seduto in una stanza,
0: pregando
1: per un sì.
0: Ragazzi, siamo pieni, già ve lo dico, ma potete entrare anche voi se siete nuovi ascoltatori. Vi va di farmelo sapere?
2: No.
0: Ma che caratteraccio avete? Basta che vi segnate un

0: 3210. Fuori la canzone che per esperienza vostra, beh, perché un po' ci siete andati secondo me, e uno può essere che ci sia andato almeno una volta nella vita, oppure nella vostra idea c'è quella canzone che fa più karaoke di tutte le altre. Cantatene un pezzettino.
1: Canzone karaoke per me è: ma quanto è bello andare in giro per i colli portuensi.
0: Non era portuensi però, eh.
1: Non era proprio così il
0: testo. Non era così, Roby, era...
1: No, a Roma la cantiamo così.
0: A fate bene, un abbraccio. Ognuno la canta come vuole. Dimmi
2: Walter, che... Carletto Lavarese, spiagge di Fiorello. Beh, cantiamoci allora, questa.
0: Senti, io avevo pensato un'altra che è un po' più semplice. Perché anche qui alla mattina inizia il gioco.
3: Inizia il gioco.
0: Esatto. E appena iniziata la famiglia del Morning Show di MLO, mi raccomando, fuori la voce, anzi alzate la voce.
4: Alza la voce, Pizzulli, alza la voce.
0: C'è Danny J.

Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco della morte.

0: Walter. Ehi, Walter.
1: Secco.
2: Secco. Ha detto ecco, ha detto secco. Ha detto secco, secco. 6:18

0: Massi, che è un nuovo ascoltatore. Massi, mi fai sapere qualcosa di più da te, dite, che sembra che io stia cantando. Vedrai che ti renderai conto che siamo un programma un po' diverso da tutti gli altri. Perché lo chiedo alla famiglia, siamo migliori degli altri? Un po' sì, però.
1: No!
0: No, siamo peggiori?
1: No!
0: Perché semplicemente, fatalmente, inossidabilmente siamo
2: la famiglia.
0: Quindi fai parte pure tu della famiglia. Da questo momento mi fai sapere qual è la radio che hai mollato per stare con me, per stare con noi, perché noi viviamo di ansia da prestazione. Cioè, voglio capire, in base alla radio che hai mollato, cosa posso fare per tenerti qui attaccato, vedi? Sem-

0: facciamo il karaoke.
1: Esatto, questo è il senso.
2: Mari,
3: sempre al top, eh. Alla mattina ci si sveglia proprio con te. Buona giornata, Walter.
1: Sai che mi aspettavo che alla fine dicessi una cattiveria, però ho detto perché sei sempre al top, eh. Poi alla fine dice, ma va. No, invece no, era vero, era sentito, grazie.
4: Buongiorno, Walter.

0: Sono Tommaso da Solaro.
1: Ciao amore.
0: Sono agitatissimo e al posto di una canzone vorrei un in bocca al lupo per l'ultimo giorno di quinta elementare.
1: Ma amore mio, in bocca al lupo. Non essere agitato, stai tranquillo. Mi raccomando, poi fammi sapere oggi.

0: tutto quanto il parco. Però noi ci siamo inventati cose, perché noi chi è che vuoi che ci fermi, ragazzi? E non me ero accorto che dietro di me, ho fatto qualche passo avanti, ad un certo punto si erano parati 20-30 bambini e non vi dico cosa fanno. Uno dei miei colleghi ha detto: Walter, sai che a un certo punto mi sono preoccupato, sembravi San Francesco.
1: Di che vivrai, come amerai,
0: che
1: love last a me, con me.
0: Ok, beh, questa è molto
2: la canzone, è piccola stella senza cielo.
0: Ma te la ricordi come fa? Perché la regola è cantarne un pezzettino stamattina, quella del Liga, allora, vai.
2: Cosa ci fai?
0: Bravo!
2: In mezzo a tutta questa gente. Sei tu che vuoi?
0: Che c'è?
2: Fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano.
3: Ma perché levate

0: si canta, ragazzi.
1: Perché mi tiene su soltanto un filo.
0: Sai che non lo ascoltavo da 20 anni, anche di più questa. Grazie, amico mio, grazie a voi.

Cioè, più che le parole, qua non si capiva il significato all'epoca, quando la cantavamo come fosse una canzone da karaoke, che invece ha un testo importantissimo. 6:23 della mattina, buongiorno a tutta la famiglia appena arrivata, questo è il Morning Show di MLO. Abbiamo appena iniziato stamattina per combattere il logorio della vita moderna, soprattutto per quelli che non hanno voglia di fare cose. C'è l'appuntamento karaoke, karatu, karaoke, fuori la canzone che per esperienza vostra per voi da sempre fa più karaoke. Bene, dovete cantare un pezzettino, è la regola. Sponsored by

0: gusti di tutti, grandi e piccoli. Potete scegliere per esempio tra deliziosi hamburger, carne alla griglia, menù per i vostri bambini e per non farvi mancare nulla anche una selezione di piatti vegetariani. I ristoranti Old Wild West vi aspettano tutti i giorni a pranzo e a cena. E allora cosa aspettate? Scaricate l'app di Old Wild West e registratevi e scoprite come ottenere gustosi premi.
1: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.

0: Vabbè. Habla de Luna dichiara escuchar Basic Connection alle 6.29 della mattina. Beh, una connessione totale con voi, con ognuno di voi, ogni giorno dal lunedì al venerdì, lo sapete anche al sabato. Ogni giorno dalle 6:15 alle 9 della mattina con me, uomo della vostra sveglia, con ognuno di voi. Allora, si diceva questa mattina che in realtà stava veramente bassa, come si dice in alcune zone d'Italia, la voglia di fare, la voglia di andare a scuola, in università, di andare a lavoro, di incontrare i clienti, il capo, i colleghi. Cioè, proprio uno non ha voglia di fare niente. E anche sotto proprio lo zero, era zero virgola.
1: Diciamo virgola, sono un gattino.
0: È piaciuta molto, sono questa cosa, la rifaccio allora. Dai che mi ha fatto venire in mente, ma non è questa la versione karaoke che scegliamo e cerchiamo questa mattina, perché questa è la giornata nella quale crediamo voi abbiate almeno una canzone che avete cantato una volta nella vostra vita. Si può fare anche sotto la doccia, ma è la versione cara io, cara tu, karaoke.
2: Dai, facciamo il karaoke.
0: Ok, e sì, allora la facciamo fuori la canzone che per esperienza per voi da sempre fa più karaoke di tutte le altre. O se non siete del mestiere, se siete come me che non cantate mai ai karaoke, quando siete là fate finta di nulla, qual è quella che avete sentito più cantare? Ne va cantata un pezzettino. Segnatevi il numero 342 6543210. Un altro nuovo dalla Sicilia, lui.
3: Bello. Buongiorno Walter.
0: Non è lui.
3: Mamma mia, questa canzone la ballavo a 15 anni la domenica pomeriggio al Griffo di Varese.
0: Ti ricordi quando eri giovane?

0: Non è amico mio. Ciao, ciao, cara, mai per quello. È operazione nostalgia alle volte. Senti, avevo beccato. È lui quello nuovo, Giancarlo. È lui.
1: Buongiorno, Walter Picciulli. Ciao, nuovo già... ascoltatore.
0: Già... Oh, lui è nuovo e già sa il mio nome e cognome, ve lo volevo dire. Che alcuni mi chiamano Marco, Antonio, Fabio.
1: Carlo.
0: Da dove?
1: Giancarlo dalla Sicilia.
0: Senti, mi fai sapere per favore che radio hai mollato per stare con me la mattina? Vai che cantiamo.
2: Posto le lancette, minuti, le ore, su una vecchia foto, il nostro primo amore. In questa notte sono sveglio con il mondo dentro.
3: Cavarteri, levate gli erbini. Ma guarda che
0: Marina, sei stata bravissima, non dargli
1: che retta. Fretta c'era, maledetta primavera.
0: A questa bisogna togliergli il vino, ma non a Marina, lei è stata brava.
4: Sono un ragazzo fortunato.
0: Fa piacere,
4: perché
0: ragazzo.
4: M'hanno regalato un sogno. Sono fortunato, sta, perché non c'è niente che ho bisogno.
0: Allora Andrea, visto che hai fatto tutto l'altro.

0: 2, ricordate il prefisso perché il numero è un countdown, cioè dal numero 6 allo 0. Ma certo che è vero, 342-654-3210, non ci credi? Prova, no?
1: Dani! Generale, dietro la collina.
0: Eccolo!
1: Ci sta la notte, Cruca è assassina.
0: E mezzo?
1: E in mezzo al prato c'è una contadina.
0: Bella!
1: Curva sul tramonto.
0: Sembra una bambina. Mamma raga, pelle d'oca. Dov'è la ragazza, l'ascoltatrice, che dice che ci viene la pelle d'oca? E con questa sì che ci viene la pelle d'oca, ragazzi. Se vi va, siete in macchina, potete cantare con noi, nessuno vi potrà giudicare, la famiglia del Morning Show.

0: come si dice. Allora, pezzettini di canzoni, ma vedrete che poi ognuno si sveglia come può, come
1: buongiorno
0: può.
1: Walter, vuoi che sveglia bomba stamattina?
0: Piaciuta.
1: Buona settimana a tutti.
0: Dite il nome e la città.
2: Valterino, Biccio Fratteroso, fammi dai.
0: La?
2: Tirami fuori la canzone che faceva.
0: Che
2: zumba e atoma e a zumba e atoma e a zumba e atoma e a wago wago wago maea. Di chi era, Valterino? Aiutami!
0: Tu... ma io non è che faccio questo di mestiere, cosa vuoi che ne sappia io? Allora segnatelo, sono gli Snap, quelli di Rhythm is a Dancer. La canzone si chiama Cult of Snap, capito? E fanno tutti.

0: Era tutta così, eh.
1: Vabbè, senti. Mauro! Mauro Miclini, mi dai un disco degli anni 80, per favore? Uno bello bello, uno di quelli che ci può svegliare a quest'ora. Ci pensi tu?
2: Beh.
1: Ok, ci hai pensato bene, secondo me. Denaro!

versione, però è vero, me lo confermi, Mauro? Dalalo, Medisaia, state ascoltando il Morning Show su Medo. Vi è piaciuto un paio di cose di questa prima mezz'oretta, 40 minuti, da quello che mi state raccontando? Beh, è già buono, eh! Beh, all'inizio della giornata, due cose che vi sono piaciute, due, tre cose. Beh, noi siamo qua da quasi un'ora,

0: Alter, Serena, la Brescia.
1: Così imparate a lasciarmi un cavolo di foglio, raga. Io regalo, anzi, gettoni d'oro oggi, guarda.
0: Secondo me la canzone è per eccellenza è Acqua e sale. Mi fai bere.
1: Come?
0: Con un colpo Celentano, mi trattieni il bicchiere.
1: Mi fai male. Vabbè.
2: Gloria, Gloria, manchi tu nell'aria. Gloria.

0: Bologna. In radio c'è un pulcino.
1: Buongiorno famiglia. In questo periodo nero della mia vita, il momento più bello è quando vado al lavoro che ascolto voi.
2: Oh, amico mio, fammi sapere se possiamo fare qualcosa per te. Ciao Ale, stai su, dai.
1: Comunque, la canzone karaoke, secondo me, che va di tutti è quella

0: noi cantavamo sempre Pooh, perché c'era un mio cugino, l'unico che sapeva suonare la chitarra, che era patito di Pooh, e di conseguenza la domenica quando ci venivamo dalla nonna si cantavano sempre solo le canzone di Pooh.
1: Perché il problema vero, Lina, è che avevo imparato solo quella.
0: Ciao Walter, buon inizio settimana, famiglia. Lina da Reggio Calabria.
1: Ciao.
2: Sono in macchina e mi sono resa conto che mio marito ieri, prendendo l'auto, ha spostato la stazione.
1: Da cosa l'hai capito? Che a parte che si capisce dalla musica e vabbè,
2: sentivo due che parlavano. Questi non so loro, infatti.
1: Guarda,
2: no.
1: Adesso io credo di non sbagliare dicendovi che il morning show di M2O in Italia con uno singolo in onda sia soltanto questo, quindi non potete sbagliare. Perché hanno ancora quella roba in mente a molti, a parte quelli che hanno cominciato ed hanno dei programmi storici, che se non sono in 24 in onda non è morning show. Noi siamo molti di più, siamo 800.000 in onda, penso un po' perché siamo là.
3: La famiglia!
1: Capito? Quindi sì.
2: Voi. Ero su radio, si può dire?
1: Sì, no. Che si può dire, ma chi se ne importa? Su che radio era? Ma tanto tutte le radio hanno almeno 18 persone in onda.
2: Non lo dico, vabbè. Comunque.
1: Non me l'ha detto però.
2: Su di noi, nemmeno una nuvola. Su di noi.

caso al marito di questa signora. Non mi hai detto il nome, però, amore. Cioè, dove la trovi un'altra radio che faccia ascoltare la voce di tua moglie in diretta? Magari non vuole, vero?

vestita di nero col maglioncino proprio in questa vetro. Vabbè, grazie, mi è venuta la voglia di fare un meme su TikTok. C'è soltanto un'idea in questo periodo, una musica, ed è questa. Big boom.

0: storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Lucio di M2Howard.
1: Ma senti come riesce a tenere unita sta famiglia.
0: Ci proviamo, ragazzi.
1: Sto pazzo di Valterino.
0: Ha detto, ve lo ripeto, se siete appena arrivati, sto pazzo con la P di Palermo di Valterino. A proposito, ciao Walter, sono un nuovo della famiglia. Fino a un mese fa ascoltavo Radio 24, Mirko da Genova. Siamo un filo diversi noi, però, la mattina. Ci vuoi un po' più formali o va bene così? No, se ha cambiato e viene qua, vuol dire che vuole ritrovarsi una famiglia diversa. E questa è davvero
2: la famiglia.
0: Allora, se siete arrivati per la prima volta questa mattina, vi va di lusso, perché entro i prossimi 10 minuti, prima delle 7, vi regalerò, non mi hanno lasciato un foglio, quindi io decido di regalarvi dei gettoni d'oro questa Vabbè, dai, scendo un po', scendo di livello. Telomare più zainetto. Appena sentirete, guardami appena.

0: fuori la canzone che per esperienza per voi da sempre fa più karaoke di tutte, o se siete del mestiere, quella che avete cantato, se non siete del mestiere, quella che avete sentito più cantare anche un po' storcendo il naso voi. Bisogna cantarne un pezzettino in diretta. Raga, però perché tutte italiane? Ma raga, al karaoke si canta tanto anche lo straniero, ma mi va molto l'internazionale.
1: Valterino, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sara da Trecate, provincia di Novara.
0: A Novara, certo. Dove c'è il celebrità, Sara? Me li saluti, ragazzi. Ciao.
1: Questa mattina volevo dire mille grazie a te
0: ragazzi,
1: e a tutti voi della radio.
0: C'eri sabato.
1: Avete trasformato questo sabato appena passato in una giornata davvero davvero speciale.
0: Grazie Sara, grazie a te, ai tantissime tantissime. Io poi non vi sto mandando in onda tutti, altrimenti diventa monotono, come diceva il mio prof di matematica. Era matematica quella. Un insegnante di matematica che mi sta ascoltando, quindi non vorrei fare una pessima figura questa mattina. Credo fosse monotono e invece in realtà sto ascoltando tutti i vostri messaggi, ogni tanto anche le foto che mi state mandando. Sono venuto bene alla fine, che se ne dica.
2: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia.
0: Grazie però Sara, grazie.
2: Ottavio da Milano. Oui. Stamattina mi sono alzato con questa canzone.
0: E già che ci siamo alzati.

0: dire, una bandiera dell'italiano all'estero.
1: Sì. Buongiorno, disco karaoke. Ti amo, Umberto Tozzi.
0: Anch'io, amico mio.
1: Amo.
0: Un soldo?
1: Un soldo ti amo.
0: Sai che forse è una delle primissime canzoni, non proprio la prima, che ho messo alla radio, in una radio che poi un giorno vi ricordo.
2: Ho già sbagliato tante volte ormai.
0: E meno male ammetterlo, dico che già una volta vi ho ricordato, ma ve lo ricorderò più avanti. Si sentiva solo nel condominio di casa mia.
3: Quella sua maglietta fina.
0: Vedi? Giovanni, anche tu, ma tutte italiane, ma non sono solo italiane, raga.
2: Una rosa.
0: Ha detto una rosa blu, io ho sentito.
4: Ah, Walter, dimmi. Scappa la PT, Pietro. Guarda, Tremezzina, Lago di Como.
0: Mi fa piacere, ciao, saperlo, e cerca di una stazione di servizio, non farla per strada, mi raccomando.
5: Renata da Fano.
0: Ah, era la canzone, mi scappava.
5: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci, sì. Sì, tu mi piaci,
0: tu.
5: Buongiorno a tutti.
6: La Valterina, oh, levate gli erbina sta gente.
0: Cristi,
7: ciao. Buongiorno Walter e Cristina da Roma. La
0: dimmi
7: canzone che fa più karaoke secondo me è Alba Chiara.
0: Sì,
7: respiri, sì, piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole.
0: E poi, poi.
7: Buongiorno a tutti.
0: No, non era buongiorno a tutti, era poi. Vabbè, vabbè, raga, dai. Ok, allora se vi va dall'audio, sembravo in questo momento, potete mandarmi la vostra voce al 3426543210, sembravo un DJ degli anni 80. Ok, ragazzi, cioè mandatemi un pezzettino della vostra.

0: buongiorno, arrivati ora, eh!
1: Oh, Valtteri, oh, mi raccomando, non mi chiamare mai, eh!
0: No, no!
2: M2O! Play with us!
0: Play with us! Questo invece è il momento in cui sto per chiamarvi. Siete pronti? Avete fatto il giro dell'Italia? Avete mandato un sacco di messaggi? Sappiate che questo è il momento in cui si decide. Avete fatto la telefonata? Sì, vado da Ari, Ari! Ari, Ari, Ari! Ariana con una N, immagino, vero Ari?
3: Esatto, sì, con una N e la I lunga.
0: E la I lunga, ho visto, te lo stavo per dire, bello. Ma perché il tuo nome, perché è stato considerato in questa versione e non in quella più comune di Arianna?
3: Perché io sono nata giù in Albania, per quello.
0: Eccolo, però è bello, mi piace molto come è scritta così. Senti Ari, so che sei in macchina, in questo momento non sei neanche da sola, c'è lui con te?
3: Sì, sì, è qua.
0: E figliolo, quanti anni ha?
3: 18.
0: Ragazzi, 18 anni i problemi che danno. Ma lui è bravo, vero?
3: Vabbè, adesso stai imparando a fare il bravo. Quando sei maggiorenne, poi.
0: Come si chiama?
3: Simone.
0: Simone, ciao, un abbraccio. Ma lui mi ascolta o è un caso perché è con te in macchina?
3: Adesso metto viva voce, te lo passo.
0: Dai. Simone!
4: Ciao.
0: Ciao, sai che è tempo di mettere la testa a posto? Tu hai l'età di mio figlio, Loris, quindi ti parlo come parlo a lui. Ma tu mi sembri un bravo ragazzo, Simo, stai andando a lavoro, vero?
4: Sì, ragazzo, io sto andando.
0: Ok, ma tu mi ascolti alla mattina?
4: Ogni mattina, io, mia mamma, il giochetto, non mi ricordo il nome del gioco,
0: E il Quizzo?
4: Il Quizzo, sì.

una cosa seria. 6:15. Tutti i giorni. Anche quando voi non pensate che noi ci sia, noi ci siamo. Come?

anche sul mio account Instagram. Per tutti gli altri invece che non sono venuti. Ma non siamo potuti venire. Vabbè, lo immaginavamo, non è che tutti potessero venire. Siamo un bel numero, evidentemente nelle tre ore, ma immaginavamo anche che molti, anche dovendosi spostare dal resto dell'Italia, avrebbero fatto fatica. Ed è un po' come chiedere la giustificazione. Molti mi stanno scrivendo su Instagram:

0: Ti è venuto? È venuto, sì. È stato molto bello, ha portato tutta la sua famiglia, era vestito benissimo e l'ha fatta live questa, guarda.
1: Sveglia! Sveglia! Sono le sette già.
0: Grande Salvo!
1: Caffè che fuma.
0: Piacere conoscerti.
1: Radio M2O.
0: Se ne faremo altre adesso.

0: Volevo salutare le ragazze della LEM di Montevarchi. Tra l'altro la capa credo sia Laura, che
1: no.
0: Al proprietario della LEM, stia tranquillo, lo sappiamo che non è lei la proprietà, ma lei è un po' la capogruppo, capito? Quindi volevamo abbracciarvi tutte e tutti, grande grande. Allora, siete pronti? Perché da questo momento in console, come si dice quando uno fa una serata, evento, lo sapete, sono pronto a mandarvi immediatamente un saluto se siete tra quelli mai ricordati alla radio. Mandate un messaggio di testo col vostro nome e la città e Walter non mi saluti mai, alla fine della sigla vi saluto. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.
2: Ciao Walter.
0: Ciao. E a Torino vengo, dopo ti dico, il 20 sono a Torino,
3: Se vuoi tentare la soluzione.
0: A che cosa? A che cosa? A che cosa?
3: Alla domanda del quizzo.
0: Che domande, che domande, che domande.
3: Con un vocale o un messaggio scritto, potrei avere
0: 342 654 3210 o oro mai più.

0: Che questa è
1: Questa è
0: allora, Stef, fammi rispondere agli amici di Torino. Walter, qua non vieni mai. È vero, non capito spessissimo, ma ci vengo. Il 20 di giugno sarò a Castagnole Piemonte in piazza. Quindi ci vediamo là, ragazzi, ok? Allora, stop alle telefonate e al televoto, grazie. Silvia e Gabri da Assisi. Beh, lo sai che ci ho vissuto per un po' ad Assisi? Lavoravo in un'altra radio che era proprio l'incontrada Viole, quindi ero là. Buongiorno da Aurora, Caterina, Adele da Lodi, Caminuccio da Minervino. Uè, Caminuccio da Minervino, ciao. Adam, Amira e Ryan, tutti nomi inventati, ma
2: no.
0: Sto scherzando, da Vigonzone, ciao, Vigonzone. Bizza da Moltrasio, ciao. Non mi saluti mai, Daniele, da Salerno, da Corleto Monforte, Salerno, ciao. Paola da Ortona, non mi saluti mai, dov'è Ortona? Elena da Monza, ciao. Angelo da Barrafranca, Fabio da Milano, ciao. Carmelo da Catania, Francesca, dalla Liguria, ma mi devi dire da dove? Dalla Liguria. Cioè, dall'Italia, dalla Liguria. Cioè, fammi sapere da che zona, dalla Liguria che la conosco tutto. Roberta da Firenze, ciao. Buongiorno, Walter, Angelo da Bari, vieni a Bari. Non lo so se vengo, ma vengo vicino, verrò a Marina di Ginosa il 14 agosto. Non è lontano, ma insomma è Puglia. Marilena da Milano, Enzo,

0: Mister Gabriele da Pavia, sei stato grandissimo, soprattutto per aver tenuto botta all'impianto elettrico. Ma tu scusami, ma allora, a me mi hanno insegnato che bisogna camminare, viaggiare, parlare, trasmettere, interpretare, sopra i problemi, quindi figurati. Sì, perché c'era questa bomba d'acqua che non è che ha interessato soltanto la zona nostra, eh. Quindi ogni cosa che tu cercavi di dire, dopo due minuti andava via la corrente. Ma io, come saprete, e nonostante tutto tengo botta e ho la voce, ho parlato senza microfono, ragazzi. A cosa servono? Toglietemi sto microfono, guarda che... Qua la radio serve. Allora, pronti? Quattro amici fanno un regalo di compleanno e dividono la spesa in parti uguali. All'ultimo istante si aggiungono altri due amici e grazie a questo la quota individuale, cioè per ogni persona che devono mettere il regalo dei quattro amici, diminuisce di 5 euro. Quanto costa il regalo? Beh, bisogna sapere se sono andati in oreficerie. Quattro amici, quattro, fanno un regalo di compleanno, dividono la spesa, ok? In parti uguali. All'ultimo minuto si aggiungono altri due. Grazie a questo la quota individuale dei quattro diminuisce di 5 euro. Quanto costa il regalo? Sparate un numero compreso tra 0 e 70, vai, che vi do un aiuto. Vuoi spendere almeno 70 euro? 342-654-3210. Iniziamo a giocare adesso, raga.
1: Inizia il gioco.

0: aiuto.
1: Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Sai che è la prima volta che mi chiedete un aiuto addirittura prima di mandare dei messaggi? Ma è così complicato oggi?
2: Beh,
0: secondo me invece si può fare, sembra difficile. Se siete appena arrivati, siete nel bel mezzo della famiglia che sta operando anche questa mattina per la sveglia. Dalle

perché si gioca di qui entro le 8 della mattina. Sentirete la voce di uno di voi dire la risposta corretta, la sentirete al telefono, tutto sotto la luce del sole, e quello, quella, quelli si porteranno a casa la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore, va bene? Si gioca solo a questo numero, 342 654 3210. Quattro amici fanno un regalo di compleanno e dividono la spesa in parti uguali.

0: e compreso il numero che sto cercando, la cifra, la somma da spendere che hanno speso, tra 0 e 70 euro. Giocate subito, vai, chi tocca?
1: Ciao Walter, ciao amore. Sono in Bergamo, in totale sono 110 euro.
0: 110 hanno speso, secondo lei, da Bergamo?
2: Buongiorno, Emanuele da Perugia.
0: Ciao.
2: Il regalo costava 30 euro.
0: Costava 30 euro?
3: E allora rimanete
0: vabbè,
3: ignoranti.
0: Ragazzi, ma che significa? Magari ha ragione lui.
4: Ciao Walter.
0: A parte che non ho detto no, quindi potrebbe anche essere. Vai.
4: Ciao Walter, Nicola da Matera.
0: Ciao, che
4: il
0: dite
4: regalo Matteo? Costa 60 euro.
0: 60 dice lui, 10 euro, Salvatore, buon pensiero da Carmagnola. Ciao
5: Walter,
0: Salvo. Ciao.
5: Che era San Giovanni.
0: Ciao.
5: Per me la quota individuale era di 15 euro.
0: Era di 15 la quota individuale. 30 euro, dice Manu, mi scrive al 342-6543210. Forse secondo me devo ripetere la domanda. Quattro amici fanno un regalo di compleanno, dividono la spesa in parti uguali. All'ultimo istante si aggiungono altri due amici, i soliti ritardatari. Grazie a questo la quota individuale da versare, quella dei quattro amici, diminuisce di 5 euro. Quanto costa il regalo? Vi siete segnato il numero?
6: No!
0: Ma devo fare tutto io. Dammi il numero in sovraimpressione. Allora, 342 e il prefisso, il numero, un countdown dal numero 6 fino allo 0, quindi 342-6543210.
7: Ciao M2O, ciao Valterino,
0: ciao,
7: siamo Alessandra, Nico e Eugenio da Serravalle Pistoiese.
0: Ciao ragazzi!
7: Per noi la quota da mettere è 25 euro.
0: È 25 euro secondo loro, ragazzi.
4: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno a tutti, buongiorno
0: ciao.
4: Famiglia.
0: Ciao.
4: Andrea da Treviso.
0: Ciao.
4: La risposta di questa mattina sono 12 euro.
0: 12 euro.
8: Un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do?
8: Non in cinese.
0: Ma come ve lo do?

0: una parola, siete pronti? Uno, due, tre, vai. Senti.
1: Cosa ride.
0: Beh, è come l'avesse detto praticamente, ha detto una cifra, ha detto nulla.
2: Bocchino atamani chomage gattera. Asana ai sensu.
3: Ohayo de cosa.
0: Dai, così è facile però,
4: No.
0: Ma basta che l'hanno capita, dai, secondo me è andata questa, ragazzi.

0: regalo di compleanno dividono la spesa in parti uguali. All'ultimo istante si aggiungono altri due amici. Grazie a questo la quota individuale dei quattro amici diminuisce di 5 euro. Quanto costa il regalo? Questa è la domanda del quiz oggi.
1: Inizia il gioco.
0: Dai, giocate al 342-6543210.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Eh sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì!
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snacchi.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su K.

0: Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti?

0: lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wofferte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: uguali. All'ultimo minuto se ne aggiungono altri due. Grazie a questo la quota da mettere dei 4 diminuisce di 5 euro. È la domanda del quiz. Quanto costa il regalo? Tra poco l'aiuto, immediatamente le ultime. M2O, M2O,
1: DJ Station. Si infrange la tregua siglata ad aprile, travolta da ondate di attacchi reciproci tra Iran e Israele. Ieri lo Stato ebraico ha bombardato il sud di Beirut, scatenando la reazione della Repubblica Islamica, che ha lanciato numerosi missili contro lo Stato ebraico. Donald Trump, secondo diversi media,

0: esortato in una telefonata il premier Netanyahu a non reagire agli attacchi iraniani perché ha detto: siamo vicini a un'intesa. Restiamo all'estero. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la regione di Mindanao nelle Filippine meridionali, facendo scattare l'allarme tsunami. Un primo bilancio parla di un morto e 5 feriti, crollati diversi edifici. Voltiamo pagina. Calcio: l'Italia ha battuto la Grecia 1-0 grazie a una rete di Pio Esposito nell'amichevole giocata ieri sera a Creta. Ora il tennis: Alexander Zverev ha vinto Roland Garros battendo in una finale combattuta Flavio Cobolli dopo 5 set e oltre 4 ore di gioco. Il 29enne ha conquistato il suo primo slam, il 25esimo trofeo in carriera. Cobolli invece da oggi è il numero 10 del ranking mondiale. Ora le previsioni meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella prima parte della giornata sole da nord a sud, clima caldo, da segnalare però un aumento delle nubi al nord-ovest. Nel pomeriggio nuvolosità più compatta su tutto il nord, con prime piogge su Alpi e Prealpi. L'appuntamento con ilmeteo.it torna più tardi.

0: e Valtteri, buongiorno, e a me. Ma mi aspettate sempre a te.
1: Ero qua ad ascoltare anch'io l'estate magica di Playa Itti, le 7.35 della mattina, ad aspettarvi dalle 6:15, che sono qui che vi aspetto ogni mattina. Mi rendo conto dai messaggi che mi spedite, che mi recapitate, che mi fate arrivare a quest'ora, che siete appena arrivati. Buongiorno miei cari vicini.
2: Buongiorno miei cari vicini.
1: Mara, ma sai quante volte vi ho salutati questa mattina? Certo che sì. E allora per voi che siete appena arrivati, anche se andate sul mio account Instagram tra le stories, troverete anche un ringraziamento particolare per tutti voi che siete stati lì presenti alla reunion della famiglia del Morning Show di M2. Adesso non è che per un anno mi dovete chiedere quando la fai di nuovo, quando la fate di nuovo. Basta, per un po' non se ne parla più, ok? Però se volete vedere come andate, non siete tra quelli che hanno potuto affrontare quel momento bello con tutta la famiglia del Morning Show di M2O proprio di sabato scorso.
3: La famiglia!
1: Potete andare sotto l'ultimo video postato sul mio account Instagram, andate lì, Walter Pizzulli, seguitemi. Guardate!

0: che fanno un regalo di compleanno e dividono la spesa in parti uguali. All'ultimo istante si aggiungono altri due amici, i soliti ritardatari. Grazie a questo la quota individuale dei quattro amici diminuisce di 5 euro. E beh, chiaro, si aggiungono due. Quanto costa il regalo? Giocate al 342-654-3210. Inizia? Non c'è? Rimettilo, vai, lui, Mauro?
1: Sì.
2: Mauro da Piacenza.
0: Vai, Mauro.
2: 30 euro.
0: 30 euro. È sbagliato. Il numero che stiamo cercando, la somma spesa, è compresa tra 0 e 70 euro, quindi no, non è quello.
3: Buongiorno, ragazzi. Walter, Filippo da Milano. Secondo me sono 18 euro.
0: 18 euro, molti dicono.
4: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, sono Ciao. Francesco da Novi. Ciao. Secondo me è 18.
0: Anche lui 18 euro, vedi? Molti
5: buongiorno Walter, Stefano da provincia di Ferrara.
0: Sarà 18 Stefano da Ferrara.
5: Secondo me il regalo costa 60 euro.
0: Costa 60
6: Ciao,
0: a Ferrara,
6: Walter,
0: dicono.
6: Riccardo da Livorno, dai, Ciao. Ma questa è facilissima. Ecco. La risposta è 90 euro.
7: Ti faccio i complimenti.
0: Io ti voglio anche dire che la somma che sto cercando è fra 0 e 70, quindi hai pure sbagliato.
7: Niente,
0: ma tu devi sempre essere così, la spocchiosità. Anzi, ti userò proprio
8: un motivo proprio.
0: No, amica mia, no! È compreso fra 0 e 70.
9: Buongiorno, sempre Dino da Piazza Armerina, per me 18.
0: 18 ciao. Anche per lui, ciao, ciao. 18,
10: buongiorno
0: 18.
10: Valterino!
0: Ciao, ciao, chi è?
10: La risposta è che la quota individuale era di 15 euro. Carmen da Conversano, bacione.
0: Conversano e Bari, è in Puglia. Senti tesoro, in realtà io ti sto chiedendo quanto costa il regalo. Mandane un altro di messaggio, vai.
11: Ciao Walter, sono Andrea da Padova.
0: Dai,
11: oggi
0: raga,
11: ascoltalo l'audio perché oggi è facilissimo.
0: È facile oggi.
11: E sì, i soldi in tutto sono 45.
0: Sai, lo sapevo che avresti sbagliato, amico mio. Ma infatti ti metto subito nel pensatoio. L'hai sbagliata, hai detto pure che è facile. Questa è la condizione perfetta. La

0: quando c'era la luce veniva bene.
1: Ciao Walter, buongiorno. Emanuela da Como.
0: Ciao Manu.
1: La risposta esatta per me è 30 euro.
0: È 30 euro, raga, invece
2: no.
0: Scusa, ma quattro amici fanno un regalo di compleanno, dividono la spesa in parti uguali, all'ultimo minuto se ne aggiungono altri due, grazie a questo la quota individuale dei quattro diminuisce di 5 euro. Quanto costa il regalo? Questa è la domanda.
3: Ciao Walter, ciao. Buongiorno, sono ciao. Andrea da Bologna.
0: Ciao.
3: Secondo me la quota a testa è 10 euro.
0: Hai 10 euro a te. Quanto costa il regalo, ragazzi?
4: Valterino, buongiorno. Maria da Milano. Questa volta con l'aiuto in giapponese ho capito tutto. L'ha detta, 20. 20,
0: 20. È sbagliato, ha capito male il giapponese.
2: No.
0: È sbagliato.
5: Ciao Walter.
0: Ciao.
5: Siamo Arianna Alessandro.
0: Ciao,
5: da
0: amori.
5: Torino.
0: Da Torino, dove
5: per
0: ci vediamo
5: noi
0: presto,
5: La risposta al quiz
0: ciao,
5: di
0: oggi è...
5: è 20 euro.
0: No, no, di più, di più.
6: Buongiorno, Domenico da Napoli. Secondo me fanno 18 euro.
0: 18, ragazzi, 18, 18.
6: Ma no, costa 30 euro.
0: Costa 30 euro, ragazzi. Chiedete un aiuto, raga.
7: Dacci un aiuto.
0: Dacci un aiuto.
7: Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do, raga?
8: In piemontese, Valterino. In piemontese.
0: Guarda che ci vediamo in Piemonte. Segnatevi la data, perché mi fate notare che spesso manco da questa regione meravigliosa, dove io sono nato, peraltro, proprio in quella regione. Ci vedremo il 20 di giugno, quindi molto presto, non questa settimana, il prossimo weekend, a Castagnole Piemonte. Vi do l'aiuto, senti qua. Benito.

0: quattro amici che fanno questo regalo di compleanno, che dividono la spesa, lo sapete? In realtà poi all'ultimo momento se ne aggiungono due, quindi scende la spesa, si abbassa di 5 euro. Quanto costa il regalo? Datevi da fare, giocate al 342-6543-210. E poi sto per mettere un disco che vi farà cantare molto, datemi un minuto.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
8: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau!
11: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

every day. Suona così.

0: lungo, ciao ciao ciao. Io la adoro la sua risata. Gente allegra, il cielo aiuta anche a 10 minuti dalle 8 della mattina, forse a maggior ragione a 10 minuti dalle 8.
1: Arriva, raga.
0: Allora, il quizzo è arrivato puntuale tra le 7 e le 8 tutte le mattine, da lunedì al venerdì, e giochiamo anche al sabato, eh! Al sabato

0: 3210. Meno di 10 minuti farò la telefonata bella, quella che mi auguro raggiunga proprio voi, voi che rispondendo giustamente anche alla domanda di oggi correttamente porterete a casa la lampada del Morning Show di Meduola, metterete dove vorrete e quella cambierà colore in base all'umore. La domanda di oggi, nel caso foste appena arrivati, non essendo una prova di velocità, potete ancora giocare per una decina di minuti e potreste essere anche voi vincitori. Cioè noi scegliamo in mezzo a quelli che rispondono correttamente uno di voi. 342-6543210. Quattro amici che fanno questo regalo di compleanno dividono la spesa in parti uguali. All'ultimo istante però se ne aggiungono altri due di amici, quindi non sono più quattro. Grazie a questo la quota individuale dei quattro diminuisce di 5 euro. La regola è quella. Quanto costa il regalo in questo caso?
1: Ragusa, rettifico la mia risposta. Vai. E ti dico

0: Intanto mi auguro che tu non avessi detto un altro numero e che abbia rettificato in corsa, capito? Che può essere.
1: Ciao Valterino. Ciao. Michele De Crema. Per me il regalo costa 40 euro.
0: 40, raga! No, no, costa di più! Mi ho aiutato, vi dico che costa di più, non, no, è, non è quello, ragazzi.
2: Ciao Valterino, buongiorno. Oggi dai, però è veramente facile.
0: È facile oggi, è vero? È vero. Ma io gliel'avrei fatta dire, per me sbagliava oggi. Sapete che se dite che è facile, oppure lascio con i tuoi Walter, ma dai! Parte l'inno della spocchiosità. Dagli quell'aggressivo del bimbo. Senti, fammene sentire qualcuno, vediamo e capiamo se devo dare l'aiutone.
3: Walter! La risposta 60 euro. Oh, amore, Lorenzo, ciao. Da Forlì.
0: Ciao amico mio da Forlì, ciao Lorenzo. Dopo ti faccio sapere se era corretto.
4: Simone da Monza. Il regalo costa 50 euro.
0: 50? No, no, di più, di più. Più di quello che
5: volevo. Ah, Valterino, non mi saluti mai.
0: Chi è?
5: Che devo fare? Devo andare scalzo a Lourdes.
0: A Lourdes?
5: Per essere salutato.
0: Chi sei?
5: Ciao, un abbraccio, Antonio da Foggia.
0: Ciao Antonio. Guarda che andiamo insieme a Lourdes e secondo me troviamo pure chiuso.
6: Dacci un aiuto, o Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, allora vi do due aiuti, non uno, senti questo. Va bene, no. Aspetta, mi date un martello?
7: No.
0: Non sai che cosa ne voglio fare, scusa, datemi. Bello, ragazzi. Dai che facciamo tardi, ve ne do un altro d'aiuto, così se avete dei dubbi adesso fugati ogni dubbio. Qua stiamo facendo felici un paio di generazioni, 3-4 secondo me. Ah, grande Gianni, dai, stiamo uniti Gianni. Non mi vedete?

Ciatta Melina. Ciatta Melina, ma sta malata. Non lo so cosa dica, ragazzi. Se sono già i problemi miei che devo fare la telefonata bella e voi che fate cencere cencere cencere cencere cencere. Grazie a Gustavo, balada, state ascoltando il Morning Show su M2O, quello è arrivato e noi siamo pronti. Allora, pronti a fare come al solito il nostro giro dell'Italia, da qualche parte mi devo fermare, lo so che poi mi direte, ma Walter non mi chiami mai, però io posso...

0: confermi da Roma, Federica e Stellina. Fede!
1: Oh,
0: buongiorno mia cara vicina, mi stavi mandando a quel paese, vero, poco fa quando ti ho chiamato?
1: Sì, devo dire che sì, perché oggi è l'ultimo giorno di scuola e io e Stella ragazzi. Abbiamo detto vabbè, proviamoci.
0: Tu sai quanto io possa essere dispiaciuto di questa cosa, perché mi perdo i bambini, ma loro poi si sveglieranno magari un po' più tardi, ma me li svegli la mattina?
1: Ma certo, ma anche perché Stella con questa cosa è il quizzo, fai il quizzo a tutti, a tutta la famiglia tutti i giorni.
0: Dov'è lì Stellina che ha 8 anni, sì. Vero? Stellina, sì, sì, ciao tesoro, come stai?
1: Saluta. Ecco, è niente, è timida.
0: Vabbè, no, dalle un bacio da parte mia, dalle un bacio grande, grande, grande. Senti, ma allora, ma è lei che ha indovinato? Sì, sicuro.
1: Sì, certo.
0: Qual era la risposta corretta alla domanda di oggi? Fede da Roma.
2: Qual era la risposta?
0: 60. Vai.
2: Dillo,
0: dillo. 60. Brava! Era 60 euro, brava Stellina. Sì. Senti, chiedo a Stellina e anche a Federica di fare una cosa per me. Al mio 3, dedicato a tutti quelli che non hanno vinto. Stellina, dai con forza, al mio 3. Sei pronta? 1, 2, 3, vai! Ma voi state con me tutte le mattine?
1: Tutte le mattine da ormai, cioè da sei, io da, mi do sempre, cioè ormai 7 anni. Sì, sì.
0: E Stellina da quanto
1: Stella,
0: mi conosce?
1: Stella almeno è da quando è cosciente di fare i conti e le cose, 3 almeno, dai.
0: Che carina, vi faccio arrivare la lampada.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Puntatona sull'app. Dai, dai, dai, dai, dai. Digitale terrestre.
11: Dai, facciamo il calate.
12: Stamattina sì, eh.
13: E la

0: sono andato bene.
1: No.
0: Grazie, erano gli Evil 65 in blu. Dabadì, dabadà.
2: Auguri augurissimi nel morning show di M2O.
0: La scemoneria del corso. Buongiorno intanto, sono Walter, l'uomo della vostra sveglia. Se siete appena arrivati vi va di lusso oggi. Intanto datevi da fare, sprecatevi di più, perché c'è l'appuntamento caraio, caratu, caraoke. Fuori la canzone che per esperienza per voi da sempre fa più karaoke in assoluto, quella che avete cantato che non avete mai avuto il coraggio di cantare, perché stamattina l'unica regola è cantarne un pezzettino. Allora, che bello che è stato sabato, abbiamo festeggiato un bel po' di amici, anche una ricorrenza importante tipo 20 anni di matrimonio. Sì, non lo sapete, ma abbiamo fatto la reunion della famiglia. Non c'eravate?
1: No.
0: Peggio per voi. Chissà se la faremo mai più. Io adesso c'ho da fare, quindi. Allora, buongiorno Walter, ti scrivo questa mail per il compleanno del mio collega, che mi pare che mandi molti messaggi. E mentre io ad Alessandro l'ho salutato, a lui no, forse. Marco da Como, che festeggia proprio in questa giornata. Ciao Marco! Recupero subito e ti saluto. Funziona così intanto: voi prenotatevi per domani, auguri augurissimi chiocciola m2o.it, mi date il numero di telefono della persona che volete io chiami, e io chiami, guarda che io chiami. Adesso devo chiamare, oggi passatemi, devo chiamare la Mati. Matilde, cioè Matilde!
3: Buongiorno! Tu devi
0: dire chi sei! E io dico, lo sai già!
3: Io me lo aspettavo!
0: Siamo a Viareggio in questo momento, che è la mia seconda casa, tu lo sai, vero?
3: Sì, lo sto a casa, sono in questo momento in passeggiata perché stavo correndo.
0: Bello, raga. Cioè, quindi, di fronte alle Esplanade, certo, dall'altra parte dell'hotel, il mio preferito del mio amico Francesco, sei da quest'altra parte qui.
3: Sono, aspetta, quell'hotel?
0: L'Esplanade che è lì proprio, sai dove sono?
3: No,
0: è dall'altra parte. Sei più là, sei sul mare, bello, esatto. Raga, che bella vita che fai.
3: Esatto.
0: Ma fammi capire, ma noi ci conosciamo, vogliamo conoscerci, non lo so come.
3: Allora, no, io ti conosco da sempre, da tua memoria io ascolto i TikTok.
0: Che bella che è. Però in realtà qua c'è una lamentela, aspetta, perché dice Vittoria, è Vittoria che mi ha dato il tuo numero, Lei è di Capannori,
3: non
0: vero?
3: Non avevo dubbi. Sì.
0: Allora Walter, mi farebbe molto piacere se potessi chiamare la mia, vedi che potessi? Se potessi chiamare la mia amica Matilde di Viareggio, che oggi compie gli anni, ora le chiederemo pure quanti anni se ce lo vuole dire. Siamo due grandi carnevalare, quindi eravate a carnevale, ovviamente, soprattutto tue grandissime fan. Puoi confermare che sei mia fan? Ma che fan? Siamo amici.
3: Posso confermare? Sono una delle bimbe di Walter.
0: Oh amore, che giochiamo tutte le mattine. Tutte le mattine loro giocano al quizzo, anche se a distanza discutiamo tutti i quizzo, perché tu sei maestra di matematica.
3: Sì, esatto.
0: E quindi le prendi tutte quelle matematiche, giusto? Le domande così. È facile.
3: Un buon 98%.
0: E invece l'altra no, Vittoria è scarsa, vero? Perché me lo scrive.
3: Grazie, è più italianista, non è scarsa. Lei è bravissima con i giochini di parole. Cara. Io invece quelli.
0: Walter, dille che le voglio tanto bene. Spero che finalmente la chiamerai, le faccia una bella sorpresa, perché dice sempre: ho indovinato, ma Walter non mi chiama mai. Ti ho voluto chiamare in un momento importante per partecipare, ok?
3: È vero.
0: Ti faccio tanti auguri, Matti, ti voglio bene, un bacio grande, viva Viareggio.
3: Un saluto a Vittoria, le voglio un gran bene.
0: Ciao Vicky, ciao tesori.
2: Auguri augurissimi.

0: Fuori. La canzone è un titolo che per esperienza per voi da sempre fa più karaoke di tutte. O se non siete del mestiere, cioè di solito siete tra quelli che non cantano, stamattina vi chiedo di farlo, perché la regola è cantarne un pezzettino quella che secondo voi farebbe karaoke.
1: Buongiorno Walter. Ciao. Marina da Treviso. La canzone che mi farebbe scatenare e che sarebbe la giusta per cominciare la settimana,
0: quella
1: bla bla
0: di Gigi, lo sapevo. Senti, invece tutti mi chiedono Alba Chiara stamattina, che avete?
2: Ciao Walter, Rosy da Monza.
0: Ciao.
2: Per me la canzone che fa
0: Alba Chiara,
2: più karaoke di tutti è Alba

0: Oh ragazzi, ragazze, anche canzoni straniere. Guarda che l'internazionale va di brutto anche proprio, eh.
1: Volare.
0: Bella. Ha ragione, questa è
1: cantare
0: all'estero, forse la più famosa all'estero.
1: Per me questa è la canzone che anche all'estero è quella più cantata.
0: Hai ragione, cara, hai ragione.

0: dipinto.
1: Sai dove vorrei
0: di
1: essere adesso? Sotto la statua di Mimmo.
0: Felice di stare lassù
1: con te.
2: Grazie Mimmo, grazie per quello che ci regala. Porca miseria, ragazzi.
3: Tutto. Pino, mattinata da Milano.
2: Anche tu?
3: Tante canzoni fanno karaoke,
2: vero,
3: tantissime. Ma secondo me quella per eccellenza
2: lo so,
3: è questa.
2: Che faccio?
3: Io vagabondo che sono io,
0: vagabondo che non so
3: volare.
2: Un'altra. Oh, ma qua vedi volare. Oh, è quella.
3: Altra Chiara, bisogna cantare.
2: Aspetta, perché poi al quinto piano chiameranno lui e non me. Mauro, che faccio? La metto? Sei sicuro? Sei sicuro, Mauro? Tanto secondo me non c'è neanche uno che possa dire cacchio Walter non è una canzone che fa la karaoke. Però allora la metto a patto che mi mandiate un audio mentre cantate questa canzone. Vi va, lo facciamo.
4: Dai, facciamo il karaoke.
2: Vai Vasco.
0: Respiri piano per non far rumore. Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba. Sei fresca come l'aria.

0: Pizzoli!
1: Buongiorno a tutti!

0: tiri svegli col sole.
1: Dammene un'altra,
2: Vai. Dentro una stanza. È tutto il mondo fuori.
1: Dammi un'altra, vai.
3: Sola dentro la stanza. È tutto il mondo fuori.
1: Dammi un'altra, vai.
2: Sola dentro la stanza.
1: È tutto il mondo
2: dammi un'altra,
1: fuori. Dammi un'altra.
4: Che dormi di sera, ti risvegli col sole.
1: Come sei?
4: Sei chiara come una.
1: Dammi un'altra, vai. Giusy, ci sei? Dammi un'altra.
5: Con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri.
1: Dammi un'altra.
6: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col
1: amici
6: sole.
1: Amici della famiglia del Morning Show di Medua, avete notato la finezza di aver lasciato anche la chitarra? Ovviamente non tutta, ma insomma anche la solo, lo svizzero meraviglioso.
2: Grazie Walter per Alba Chiara, grazie, che è lunedì fantastico con te.
7: Non è il finale con la chitarra?
1: Hai capito, Ale, così. Dai, va bene, grazie ragazzi.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
13: Ristora.
12: Capsule per ogni ora.
14: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: altro, perché anche non c'è una questione di timidezza che la fa da padrona. Questa mattina vi chiedo di canticchiare, tanto qui, come diceva Caterina, quella Caterina Caselli, nessuno vi potrà
1: buongiorno
0: giudicare.
1: Buongiorno Walter. Ciao. Questa è una bella canzone da caratteristica.

0: e lui c'è.
1: Come un'ossessione. Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo venerdì.
0: Bravo, più tardi la metto, promesso.
2: Buongiorno, questa mattina vi voglio fare il quizzo.
0: Ma è finito il quizzo, l'ho appena postato tra le stories del mio account Instagram Walter Pizzulli. Se non avete partecipato, stamattina non era semplicissimo ma neanche complicatissimo. Ho postato la carta arancione con la domanda ma anche con la risposta corretta.
2: Vai. Come si chiamano gli abitanti del morning show?
0: Ma i nomi?
2: Dai, forza, vediamo se lo sapete.
0: Ma voi i nomi?
3: Ma Martini, levate gli erbini a sta gente.
4: Buongiorno Maurizio Pizzulli.
0: A te la linea Maurizio, vero? Ciao.
5: Lo sai Walter,
0: dimmi.
5: Tu chiami e noi rispondiamo.
0: Lo so, io conto su di voi. Ma stai scherzando,
5: ciao.
0: Io conto su di voi. Walter, mi saluti il mio compagno Fabrizio che sta andando in Svizzera. Morena da Milano, ciao Fabri.
6: Ciao Walter, Luca da Milano.
0: Ciao Luca.
6: Secondo me parecchie canzoni dei ricchi e poveri sono cantate anche all'estero.
0: Ma certo che sì, è vero. Beh, però la più cantata in assoluto qui non è all'estero, ma è nel mondo, è proprio nel blu dipinto di blu. È
7: buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao.
7: Comunque devo fare complimenti a tutto lo staff di M2O per sabato. Organizzazione
0: piaciuto.
7: A parte la corrente.
0: Impeccabile.
7: Ottima.
0: Vabbè, la corrente quella non era colpa nostra, ma hai visto chi se ne importa, anche senza corrente abbiamo fatto

0: lo show l'ho fatto senza microfono. Ma sai che mi sono divertito qua? Ma possiamo eliminare i microfoni da ora in poi?
1: No,
2: okay. Poi c'erano i puff per i bambini.
0: Sì, ve li siete portati via, fra l'altro, ho scoperto. Adesso non so se si potesse. Vabbè, l'avete fatto, io non vi ho detto nulla.
2: Ottima, ottima, grandissima. Niente, la mia, il mio disco karaoke, sì. Live No My Own.

0: mi fate, mi aprite l'audio con il mio amico Salvo, vai.
1: Aspetta. Quando nasce un amore non è mai troppo
2: tardi. Buongiorno,
0: sì, sì, buongiorno.
1: C'hai
0: capito che mi è venuta la voglia? Mi fa piacere sta
3: buongiorno
0: cosa.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao, ciao.
3: La canzone da karaoke, ci vuole un fisico bestia.

0: la famiglia.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
1: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
2: Sì.
1: Fa, fa, fa.
3: Fargetta.
1: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso. E come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
4: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.

0: quale sentite parlare in giro.
1: La
0: famiglia. Ma è come questa mattina molti che chiedono, non essendoci stati, per esempio, come sia andata la reunion del morning show di M2.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Bene, sono collegato tardi. Com'è andata la reunion?
0: Alla grandissima, alla grandissima.

0: alle 6:15 della mattina, così ti fai un'idea di come sia andata. Intanto però, se siete arrivati adesso, mi piacerebbe star qua ancora un po'.
1: No.
0: No, ma infatti dico, non si può fare perché alle 9 arriva Davidino, ma stamattina, quando ci sono delle canzoni, anche di vostra sponte, senza che io ve lo dica,

0: questioni, ma mi pare che sia quasi infattibile, ingiocabile.
1: Per me è Pedro.
0: Potrei metterla come quasi ultima canzone oggi.
2: Ciao Walter.
0: Ciao Vale.
2: Per me la canzone da cantare al karaoke è Gli anni d'oro.
0: Lo so, gli anni, è vero, molto data, basta, molto detta, molto cantata, anche se qualcuno rilancia con delle altre.
3: Ovviamente la canzone più cantata al karaoke resta senz'altro Acqua e Sale.
0: E io lì ho detto sì, forse di una generazione magari un po' più lontana rispetto ai nostri giovanissimi. Cioè, quando per esempio un 25enne dovesse decidere di andare a cantare a karaoke, secondo me Acqua e Sale pesa un po', no?
4: Ciao Walter, per me la canzone top numero
0: uno. Cioè, ti bevi Acqua e Sale, dimmi,
4: karaoke, come mai, ma chi sarà?
0: Quella resiste, io la metterei quasi al secondo, guarda, se
5: ciao,
0: non al primo.
5: Zio Walter, ciao a tutti, Roberta da Roma.
0: Ciao,
5: allora, le tre canzoni di sempre,
0: ragazzi,
5: sono...
0: È difficile fare una classifica delle prime tre.
5: Terzo posto Nel blu dipinto di blu.
0: Vedi quella, per esempio, per alcune generazioni, essendo la canzone tra le più ascoltate, le più cantate, conosciute e riconoscibili nel mondo, non solo, capito, ma anche dall'altra parte del mondo, potrebbe stare al primo posto, però...
5: Secondo posto però, Questo piccolo grande amore.
0: Non lo
5: e
0: so.
5: E al primo posto Acqua e Sale.
0: Vedi che tutti quest'acqua e sale, proprio siete... Secondo me

0: Fa sembrare.
1: Ciao Walter, ciao. La canzone ciao, da ciao. Karaoke secondo me è la classica.
0: Tutti quella, per me è frequentabile.
2: Ciao Walter, per me la canzone da karaoke in assoluto è Maledetta Primavera, Aurora da Varese.
3: Walter, io la canzone da karaoke l'ho proprio cantata veramente in piazza nella mia città con il mitico Fiorello nel 94 ed era... Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
0: Ma puoi recuperare un reperto video proprio di quel periodo? Si può fare, che meraviglia, ragazzi.
4: Buongiorno miei cari vicini.
0: Benvenuti nella famiglia del Morning Show di M2.

0: piacciono i Rolling. Ti piacciono i Rolling Stones?
1: Ma questo non te lo lascio dire, neanche pensare, sono stato pure a sentirli live più volte.
0: È vero, certo. Grande Mick. Vabbè, tanto ce la facciamo perché lui ci seppellirà tutti, Mick. Senti, che bella, bella cosa, che grande affetto. Sabato, hai visto?
1: Ma che bello eri tu, guarda. Al Parco Sempione, tra l'altro, sei stato un grande Walter. Vedere l'affetto che tutta la tua famiglia ti porta ogni mattina e anche lì live.
0: Grazie,
1: è stato bellissimo.
0: Devo dire che tolta la corrente, nel senso che l'abbiamo tolta
1: prossima. Se non paghi la bolletta, Walter.
0: Hai ragione, hai ragione. Senti, auguri ad Edo, che ha partecipato peraltro attivamente per la riuscita ottima della riunione della famiglia, che oggi compie gli anni.
1: Leggermente emozionato sabato mattina, Edo.
0: Ma il cognome è Re, oppure è Re proprio che...
1: No, se la mena lui.

0: Happy Mac Bacon o Mac Chicken e patatine a 2,90€. Un Mac Crunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: In FM, Lab, su mwo.it.
5: Lunedì 8 giugno 2026. Buongiorno e benvenuti su... Un Walter Pizzulli trionfatore che si è arrivato a domani mattina, un Davide Rizzi che è appena arrivato con The Beach Hotel.

0: che riescono a creare i The Beach Hotel con Do You Wanna Dance, il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 9.06 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Questo è il nostro matinello, sapete, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo l'opportunità di andare a commentare le notizie in giro per il mondo. Quindi se anche voi volete farlo con me, io sono Davide Rizzi e aspetto le vostre opinioni, i vostri messaggi, i vostri vocali al 342-654-3210. Anche se questa mattina e questa settimana devo aprire per forza con qualche commento, qualche opinione rispetto a Plaid, a Party Like a DJ. Arriviamo da un weekend di festa incredibile, io poi ne sono particolarmente fan, non solo perché lavoro qui in via Massena 2 Milano, ma perché è proprio bella l'atmosfera della festa, di tutti gli ascoltatori che vengono lì, che vogliono festeggiare. Poi quest'anno c'è stato anche il live di Walter Pizzulli proprio lì al Parco Sempione, dove eravate tantissimi, una sorta di colazione sull'Elba con tutti i telimare di M2O. Ci siamo ritrovati, abbiamo visto Walter, c'era tutta la family, e poi ieri sera con One Two, One Two Celebration, spettacolo incredibile. Poi tra l'altro ho apprezzato molto, dalle 18 alle 22 circa abbiamo ballato, però ha letto il tempo giusto per svegliarci questa mattina ed essere di nuovo qui, perché abbiamo tantissime cose da fare questa mattina, ve lo dico già. Partiremo con una notizia che ci ha lasciato così, ci ha messo qualche perplessità in testa, visto che una persona è stata licenziata per dei commenti sui social ma non ricevuti e non fatti da lui. È qualcosa di un po' particolare che tra poco vi racconteremo. E poi ricordatevi anche che il 342-654-3210 servirà non solo per interagire con noi ma anche per giocare con Play With Us. Oggi si può vincere con la canzone di Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Più musica.
2: M2

canzone di Oliver Heldens con Fire in My Soul. L'avete ascoltata alle 9 e 13 minuti su M2O. Più musica sì, ma anche più messaggi che state inviando al 342-654-3210. No, bisogna avere ancora pazienza per vincere il Play With Us, però non abbiamo più pazienza, allora iniziamo con un po' di notizie da sesta pagina, che ancora per i pochi che non lo sapessero, sono quelle notizie che meritano comunque un commento di essere raccontate, nonostante giustamente non trovino riscontro nei titoloni dei giornali, visto che c'è altro più importante, più severo da raccontare. Beh, però per tutti gli appassionati dei Lego forse vorranno sapere che è stato raggiunto un nuovo record. Ebbene sì, sapete che in giro per il mondo c'è sempre un po' una gara magari a fare delle riproduzioni rispetto appunto a un monumento, un'architettura o qualcosa di importante proprio costruita con i mattoncini da gioco più famosi del mondo. Beh, il primato venne conquistato nel 2021 ad una mappa del mondo intero, però questo primato di una costruzione fatta con 11.000 mattoncini è stata scalzata proprio dalla riproduzione fedelissima della Sagrada Famiglia di Antoni Gaudí, che appunto con ben oltre 12.000 pezzi ha conquistato lo scettro del set Lego più vasto mai riprodotto.

artista di origine australiana, ma sappiamo ormai che lui ha voluto tenere come base Londra, UK, forse per sentire le vibe di Camden, forse per tenere magari un po' il centro, il baricentro più verso l'Europa. Però sappiamo che Sonny Fodera fa sempre delle canzoni che ci piacciono tantissimo. Proprio lui, infatti, è protagonista di questo M2O, novità dal titolo Let Me Be In Your Arms, ascoltata alle 9 e 17 minuti su M2O, mentre ci facciamo ancora un po' di notizie da sesta pagina. Ora però, con la memoria, vorrei portarvi nel passato, nel 2010, no, non è il momento del nostro M2 Old, ma nel mondiale 2010 ricorderete tutti che appunto quelli che si sono svolti in Sudafrica vengono ricordati principalmente per due motivi: uno, il Waka Waka di Shakira; due, le vuvuzela. Ve le ricordate anche voi? Che da una parte c'erano degli estimatori, eh sì, che bel suono tipico locale che vuole andare a incitare il tifo, dall'altra invece un fastidio di sottofondo come se fosse un ronzio di insetti continuo. Ora, senza nulla togliere alla cultura di quello strumento, possiamo dire che è stato bandito praticamente. Infatti è stata proprio la FIFA a dire stop alle vuvuzela negli stadi dei prossimi mondiali, che si terranno dall'11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Ora la federazione ha esteso il bando anche ai fischietti, trombette d'aria, altoparlanti, perché vogliono tutelare l'esperienza acustica dei tifosi lì presenti.

0: è la sua Baile Novidab, una versione remix che avete appena ascoltato nel lunedì mattina di M2O. 342-654-3210. Si inizia una nuova settimana anche di lavoro e proprio di questo voglio parlare con voi, ma in particolare di quello che è successo ad uno sceneggiatore di Topolino che dopo una collaborazione di 23 anni si è visto interrompere appunto il lavoro, il proficuo, il contratto per un motivo un po' particolare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero!
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: esce con Cattive Abitudini. La loro canzone l'avete appena ascoltata nel lunedì mattina di M2O, mentre proviamo ad interrogarci sull'interruzione di un rapporto di lavoro molto particolare. Quindi mi rivolgo proprio ai lavoratori che vorranno dire la loro al 342-654-3210, perché siamo rimasti molto impressionati da una notizia, insomma, che è stata ripresa da più giornali riguardo ad uno sceneggiatore di Topolino, fumetto italiano, insomma, importantissimo, che insomma è gran pezzo della cultura anche pop del nostro paese e non solo. Però dopo 23 anni questo sceneggiatore è stato lasciato a casa, diciamo, ha interrotto la collaborazione con il giornale di Topolino perché ha dato delle risposte sui social non propriamente in linea rispetto magari un po' alla policy aziendale o ai valori che lo stesso Topolino vuole portare in giro. Ecco, quindi la domanda è molto semplice: il comportamento personale può essere valutato ai fini del lavoro anche al di fuori del contesto lavorativo? Tra poco ne parliamo. Prima M2 Old, meteo e aggiornamenti della redazione. M2O.
1: DJ Station. Nonostante l'appello di Donald Trump, che avrebbe chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire agli attacchi di Teheran, lo Stato ebraico ha bombardato diverse zone delirando poi i raid della Repubblica Islamica. Gli attacchi reciproci fra Iran e Israele hanno ulteriormente scosso la già fragile tregua siglata ad aprile e hanno causato anche un aumento del costo del petrolio. Il Brent ha superato i $97 al barile. Andiamo ora nel sud delle Filippine, colpite da un violento sisma di magnitudo 7.8 che ha provocato 8 morti e oltre 200 feriti, un bilancio che però potrebbe aggravarsi dato che numerosi edifici sono crollati. Cambiamo argomento, tennis: non ce l'ha fatta Flavio Cobolli, battuto da Alexander Zverev nella finale del Roland Garros al quinto set. Il tennista romano però da oggi è numero 10 del ranking mondiale. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole da nord a sud e temperature in aumento. Da segnalare solo un aumento della nuvolosità al nord-ovest. Nel pomeriggio però le nubi diventeranno via via più compatte su tutto il nord, con piogge attese su Alpi e Prealpi. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora.

ed è subito anche una settimana d'addio. 1990 con gli Snap e la loro The Power, la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, dove si è scatenato il putiferio al 342-654-3210, anche perché la notizia sembrerebbe magari una da sesta pagina. In realtà può riguardare tutti quanti, e il motivo non è la mancanza di avere un'opinione o l'impossibilità magari di esprimere una propria idea anche sui canali social personali, ma il punto è un altro: quando il comportamento personale del lavoratore non rispecchia magari la policy aziendale, i valori aziendali, i valori per cui una persona magari è impegnata nella propria attività lavorativa. Sono tutti punti veramente molto sottili e diciamo di una zona grigia. Ora, divento avvocato, guarda, un conto sono le aziende d'opinione, e per aziende d'opinione ritengo magari i giornali, i quotidiani, i partiti politici, perché anche loro ci avranno la segretaria e l'impiegato che deve fare le fatture di un partito politico. Ecco, in quel caso il licenziamento può essere giustificato se l'idea non corrisponde a quella appunto dell'azienda d'opinione, ma in tutti gli altri casi anche il comportamento personale può avere un riscontro.

0: Cyril e Wiz Khalifa con Better alle 9.40 minuti su M2O, dove stiamo provando ad affrontare una tematica molto delicata, una zona grigia. Eleonora da Varese scrive: ciao Davide, una mia ex collega si diverte ad umiliare le persone su Facebook scrivendo critiche su critiche, a volte veramente pesanti. Lo sanno tutti i colleghi responsabili, ma viene lodata sul lavoro come se il suo comportamento nulla fosse importante per l'attività. Allora, è proprio questo il punto? Vale il comportamento personale sul lavoro?
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Conto alla rovescia.
15: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
16: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: al 342-654-3210. Siamo partiti da un fatto che è stato riportato anche dalla stampa italiana, ma la domanda che vale la pena fare è la seguente: è giusto che un'azienda possa decidere di non lavorare più con qualcuno perché quel qualcuno, magari sui suoi canali social personali, ha espresso un'opinione o ha tenuto un comportamento che l'azienda non gradisce? Partiamo dai vostri messaggi, prego.
1: Davide, ciao. Sono Otto. Buongiorno. Da Benevento.
0: Ciao Otto.
1: Dimmi. Detto lo stregone.
0: Addirittura.
1: Fate come me, evitate. Paura. Tutto.
0: Ma no, ma come?
1: Evitate tutti i social, Facebook, Instagram, no. Non so nemmeno che sono,
0: no,
1: TikTok,
0: dai.
1: Tutte quelle altre cose, via, no. Tutto via.
0: No, non ne vale la pena, sei un po' escluso dal mondo, cioè sono qualcosa di bello, come tutte le cose buon senso per l'utilizzo anche dei social. Marco da Cesenatico scrive: ciao Davide, io penso che il comportamento sui social non debba essere preso a riferimento, tirato in ballo per determinate azioni dal datore di lavoro, non mi sembra giusto. Ecco, questa è una tua opinione, più che legittima, però ora vorrei dire, se c'è un determinato valore in un'azienda per cui lavori e tu nella tua vita sei l'esatto opposto, è giusto che loro continuino a tenerti come lavoratore o collaboratore? Non lo so.

0: Am ieri sera in 1212 Celebration è stata incredibile. Ora invece un altro nostro amico, 26, insieme a Tyson Chris e la sua Buscando Money, la canzone che l'ha portato poi al successo internazionale che avete appena ascoltato su M2O, dove c'è un dibattito molto delicato e aperto al 342-654-3210. L'opinione personale, il comportamento personale può essere valutato anche in ambito lavorativo, se uno può rimanere lì assunto a lavorare oppure lo mandano a casa. Francesco, vediamo un po'.
1: La mia opinione, dici, sui social,
0: sì,
1: roba di lavoro non ci dovrebbe mai andare, okay, né contro i colleghi né contro l'azienda.
0: Sì, però dite sempre contro. Qua non stiamo parlando dell'insulto, che è sempre detestabile, sempre condannabile. Qua stiamo parlando proprio di opinione. Daniele,
2: ciao Daniel. Daniel. Poi c'è un'altra questione oltre alla condivisione o meno dei valori aziendali. Bisogna, sì, capire questi commenti se riguardavano l'azienda oppure no. Okay. Io posso parlare male chi voglio sui social, ma se parlo male dell'azienda per cui lavoro è normale che tu ci siano delle ripercussioni.
0: No, perché se parli e insulti le persone così indistintamente, allora magari anche la tua azienda dice: ma chi è che abbiamo qui alle nostre dipendenze? Una persona che insulta anche gli sconosciuti così a random?

0: c'è intensità, c'è emozione, c'è energia nella musica di Zerb insieme a Sofia Nanzao con Muwaki. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato durante il nostro dibattito.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: M2O Cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: M2O, cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
11: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Lunedì 8 giugno 2026, alle ore 10:02 su Buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornate su M2O. Dai, adesso c'è il nostro M2 Hit.
15: M2O.
16: Più musica.
15: M2O.
16: M2 Hit.
15: M2O.

0: Tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix, lo trovate a spot qui da noi durante le nostre dirette. Sono talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato alle 10.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta nel nostro matinee ci sono io, sono Davide Rizzi, e stiamo facendo un bel dibattito rispetto al rapporto sottilissimo, a quella zona grigia che dovrebbe determinare la valutazione di un comportamento personale anche ai fini lavorativi. Non tutti sono d'accordo ovviamente con la presa di posizione di certi ascoltatori, però Fulvio dice assolutamente sì: se ritengo che un mio dipendente o un mio collaboratore ha atteggiamenti che ledono l'immagine o la reputazione che voglio mostrare in pubblico, allora non voglio più lavorare con lui, insomma prenderà dei provvedimenti. Fede la pensa diversamente, prego.
1: Dai, abbiamo già fatto un milione di volte questo discorso.
0: Quando, Fede, quando?
1: Dimmi. Fuori dall'ambito aziendale io posso fare quello che voglio, non dire quello d'accordo. Che voglio,
0: non
1: insultare chi voglio,
0: non
1: l'importante è,
0: è
1: che io non faccia riferimento o metta in cattiva luce l'azienda. Poi se io voglio insultare un deficiente su Facebook, all'azienda non gli deve fregare assolutamente nulla.
0: Non è esattamente così, guarda, proverò magari a fare un esempio un po' più estremo. Se tu lavori per un'azienda e viene fuori che tu fai parte di una banda armata che va a fare le rapine alle farmacie della tua città, insomma, il lavoratore potrà valutare se licenziarti oppure no.

0: pop molto animato che piace soprattutto ai bambini che probabilmente ci stanno ascoltando alle 10-12 minuti, visto che lunedì 8 di giugno finite oggi le scuole, vero? Mancano ancora poche ore, almeno mi sembra di capire, almeno dalle conoscenze che ho, figli dei miei amici e anche nipoti che insomma oggi hanno l'ultimo giorno di scuola. Sulla questione lavoro c'è un altro messaggio molto interessante che vorrei farvi sentire. Wendy, dai, chiudiamo con te.
1: Buongiorno,
0: prego.
1: A te Emily, vorrei dire la mia sulla questione social e lavoro.
0: Prego.
1: Bisogna stare attenti sui social, perché
0: sempre.
1: Non è che avere uno schermo davanti ci rende immuni dalle conseguenze. E se un soggetto, un dipendente, un collega ha delle idee pericolose a livello politico, okay, a livello di vita, a livello di, non so,
0: sì,
1: razzismo, omofobia, cioè parliamo di cose anche pesantine.
0: Qua andiamo su altri livelli.
1: In un ambiente lavorativo queste cose possono portare a far sì che l'ambiente diventi malsano per tutti, e quindi bisogna allontanare la persona pericolosa, la persona, l'elemento di disturbo, e quindi sì, per me sì, bisogna allontanarle queste persone.
0: Guarda Wendy, sei stata chiarissima. Ora M2 Hot.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

prime 2-8 si riconosce il suo tocco norvegese e anche musicale. Parlo di Kygo, proprio protagonista di questa novità che si intitola Heaven on Your Mind, appena ascoltata alle 10 e 16 minuti su M2O. Più musica sì, ma anche un bel dibattito aperto che abbiamo fatto. Ovviamente ci sarebbero ancora tantissime altre osservazioni da fare, anche se oggi la sgridata deve andare a Giuseppe. Giuseppe, un vocale da 3 minuti e 18 non è un vocale, è un podcast, è un provino, lo giro ad Albertino e poi farà le sue valutazioni. Ma che mi vuoi fare il posto, Giuseppe? Allora facciamo una cosa, proviamo a rimanere sempre sulle opinioni dei vocali di 15-20 secondi, perché altrimenti non riusciamo veramente, visto che siete tantissime e vogliamo ascoltare tutte le vostre idee, le vostre opinioni, perché ci piace così proprio condividere un po' l'idea del nostro matinè rispetto alle notizie che andiamo ad affrontare insieme. 342-654-3210, tra poco andremo un po' a sfatare dei falsi miti della bolletta, però ricordatevi anche che le nostre coordinate serviranno per giocare con Play With Us, momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Oggi è semplice, quella di Madonna e Sabrina Carpenter, ma prima abbiamo la voce di Ellie Goulding.

0: ascoltata nel lunedì mattina di M2O. Sono le 10:22 e proveremo ad affrontare insieme un altro falso mito, quantomeno li vogliamo sfatare, visto che sta per arrivare, almeno dicono gli esperti, ufficialmente l'estate, proprio da oggi, altissime temperature in tutto il paese, si dice già El Niño, che non è una questione solamente climatica, è una questione anche di bolletta. Sono sempre più care e adesso vedremo un attimino come risparmiare. Tra poco!
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
12: Gli altri? Vada

0: Guy di Salif Keita, però rivisitato anche da Jonas Blue. Si intitola Madan, la canzone che avete appena ascoltato alle 10:31 minuti su M2O. 342-654-3210. Arrivano già un po' i rimedi e suggerimenti della nonna, del nonno per risparmiare in bolletta, visto il caldo che insomma da questi giorni insomma colpirà un po' tutto il nostro paese. Entriamo nella bella stagione, tutto quanto. L'obiettivo è unico: magari non avere non so quanti soldi, quante centinaia di euro per il condizionatore che va H24 7 giorni su 7. Il punto è un altro, è che dobbiamo sfatare dei falsi miti rispetto al risparmio in bolletta. Tra poco capirete meglio e vi dirò tutto. Intanto però abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare agli inizi del nuovo millennio, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Le borse europee hanno aperto in rosso dopo i raid israeliani in diverse zone dell'Iran, che hanno reso ancora più fragile la tregua siglata ad aprile. I listini del vecchio continente hanno iniziato la giornata segnando cali vicino al punto percentuale. Intanto, come detto, la tregua in Medio Oriente si è interrotta dopo due mesi. L'Iran ieri è tornato a colpire Israele dopo che l'esercito dello Stato ebraico aveva bombardato la capitale libanese Beirut. Intanto il governo degli Ayatollah ha lanciato un avvertimento. Attaccando Beirut, si legge in una nota del Ministero degli Esteri di Teheran, Israele ha superato tutte le linee rosse. Se l'aggressione si ripete, la risposta sarà più ampia. A Londra oggi il cancelliere tedesco Merz, il premier britannico Starmer e il presidente francese Macron incontreranno il leader di Kiev Zelensky. Sul tavolo l'elaborazione di un piano che possa portare a un cessate il fuoco con la Russia. Apriamo la pagina sportiva con i motori. Kimi Antonelli ha fatto cinquina andando a vincere anche il Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, consolidando così il primato in classifica piloti. A Parigi invece non ce l'ha fatta Flavio Cobolli, il tennista azzurro nella finale del Roland Garros è stato sconfitto dal tedesco Zverev soltanto al quinto set.

0: Calcio, l'Italia Under 17 invece campione d'Europa di categoria dopo aver sconfitto in finale il Belgio ai calci di rigore. Adesso arriva il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore sole da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un aumento della nuvolosità al nord-ovest. Nel pomeriggio nubi più compatte su tutto il nord con piogge attese su Alpi e Prealpi. Le notizie de Il Meteo.it arrivano stasera.

0: che eleganza questa canzone, che è un progetto tutto italiano degli House of Glass dal 2000 con Disco Down, canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Hold, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma in questo momento vogliamo provare a capire come risparmiare in bolletta, così un po' qualche notizia utile. Partiamo dai vostri messaggi che avete inviato al 342-654-3210. Prego,
1: vedere, buongiorno. Guarda che le bollette non si può abbassare in nessun modo, devi solo smettere di consumare. Non usci luce, non usci gas, non usci acqua e le bollette si abbassano, altrimenti saranno sempre alte.
0: No, ho capito, però vogliamo avere anche qualche rimedio, qualche accortezza. Ora però, forse vogliamo abbassare le bollette, ma lo stiamo facendo nel modo sbagliato. Ora, parliamo subito magari del più grande falso mito, il più famoso che è anche duro a morire. Lavare i piatti a mano fa risparmiare energia. L'idea è semplice, perché magari uno è convinto che non utilizzando la lavastoviglie possa risparmiare da questo punto di vista. Il punto è un altro, è che invece si risparmia molto.

0: Aie, il titolo della loro canzone appena ascoltata su M2O. Più musica, sì, ma anche più consigli per risparmiare in bolletta. Oggi vogliamo fare qualcosa di utile alla vita e al portafoglio di tutti noi. Ne parliamo nella pausa caffè.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Girlfriend, lunedì mattina su M2O. Anche oggi prepariamoci, facciamo la nostra bella pausa caffè, dove vogliamo dare dei consigli utili che arrivano anche dalla parte degli ascoltatori al 342-654-3210. Consigli utili riguardo al risparmio in bolletta, prego.
1: Per lo meno per quanto riguarda la bolletta dell'elettricità, abbassare inserendo, installando un pannello fotovoltaico plug-in, ovvero che si attacca direttamente alla presa di casa, quindi senza necessità di certificazioni, di elettricisti, eccetera. Solo fino a 350 watt di potenza, ma basta avere anche un balcone o un piccolissimo spazio al sole ed ecco che magicamente di giorno la bolletta si abbassa.
0: Sei stato chiarissimo, grazie per questo contributo. Ora però andiamo a vedere anche quei falsi miti. Banalmente abbiamo raccontato quello della lavastoviglie, che di per sé anche lavare i piatti a mano è l'avere l'acqua calda che fa consumare di più paradossalmente rispetto a utilizzare un elettrodomestico. Un elettrodomestico che magari rimane sempre anche lì in stand by, quindi questo falso mito del ma sì tanto non consuma, sta in stand by. Ora però pensate bene a tutti gli elettrodomestici o gli apparecchi elettrici che avete in casa. Banalmente la TV, il decoder, il forno microonde col display acceso, il computer, la console, insomma tantissime cose. Abbiamo fatto un leggero calcolo che il consumo fantasma arriva a pesare tra il 10 e il 15% della bolletta elettrica, anche perché se fate un rapido calcolo sono almeno 10 gli elettrodomestici che avete lì spenti a far niente, che mediamente in Italia portano a 90 euro in più all'anno.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Madonna e Sabrina Carpenter con la loro Bring Your Love sono la canzone protagonista del Play with us per tutta la giornata. Tra l'altro, una Madonna che l'ha presentata così proprio tra pochi intimi, visto che ha fatto un live show a sorpresa settimana scorsa in quel di Times Square. Ora tenete veramente la loro canzone, perché appunto per tutta la settimana, anzi per tutta la giornata, scusate, vi premerà appunto con i nostri premi. In questo caso abbiamo il telomare e lo zainetto. Chi vince?
3: Play with us, Francesco da Gravina in Puglia.
2: Bravo, hai vinto tu, complimenti.

0: Bayo e Adam Port con Move, appena ascoltata su M2O durante la nostra pausa caffè. Una pausa caffè che vuole distribuire e regalare tantissimi consigli per risparmiare in bolletta. Lo sappiamo, diventa molto caldo, tutti col condizionatore subito acceso, però rimango sempre molto affascinato dai rimedi, dai suggerimenti che avete mandato al 342-654-3210, perché vi ingegnate veramente per risparmiare. Bravi ragazzi, prego.
1: Ciao, sono Donatella, vi ascolto da Pesaro.
0: Ciao Donatella, dimmi.
1: Il mio trucco per risparmiare energia è stato fare collegare l'acqua, sì, della, dove pesca la lavatrice e la lavastoviglie, sì, direttamente alla caldaia, sì, in modo che il tempo del lavaggio si è ridotto e anche la caldaia, la lavatrice non ci mette molto tempo per riscaldare l'acqua.
0: Ma
1: per
0: Donatella,
1: cui risparmio tempo e denaro.
0: Ma Donatella, tu sei un genio, anche perché io non ho capito come hai fatto. A parte che io ho una capacità anche di fare lavori domestici pari allo zero praticamente. Temo che se dovessi applicare un tuo suggerimento del genere anche in casa mia mi ritroverei allagato a chiamare l'emergenza idraulica a tempo zero. Detto questo però, c'è un altro grande consiglio che invece questo credo di poter applicare e tendenzialmente applico sempre anch'io. Visto il caldo, per risparmiare in bolletta, mi raccomando, non entrate in casa dopo la giornata afosa e piazzate subito il condizionatore a 12 gradi per poi magari trovarvi anche con una situazione da cella frigorifera. Non vale la pena entrare e dire Alexa o il vostro smart speaker di riferimento, metti la modalità Antartide. Bisognerebbe tenere la temperatura sui 23-24 gradi, così si risparmia anche.

0: Quanto è bella la nuova canzone del nostro DJ Shorty, si intitola Live Your Life. L'avete ascoltata così durante la nostra pausa caffè, ma se avete voglia di più musica sappiate di essere nel posto giusto, perché ricominciamo subito, immediatamente, con ancora più musica.
1: In FM Lab su mswo.it.
0: Lunedì 8 giugno 2026, le ore 11:02 su everybody. Buongiorno a tutti, benvenuti anche bentornati su M2O Più Musica. E allora Denzel, Pump It Up.

0: Denzel, Pump It Up, mamma che energia, è anche molto sulle mani questa, giusta per le 11.05 minuti lunedì mattina. D'altra parte ho ancora una felicità, una gioia nel cuore, così come sono reduce da Party Like DJ questo weekend, da ieri sera che è stato bellissimo, 1-2-1-2 Celebration, veramente ho cantato dall'inizio alla fine e scoperto anche le novità. Tra l'altro Madame ha presentato un ultimo suo singolo, un'ultima sua canzone, che proprio ieri ha detto sul palco di Party Like DJ 1-2-1-2 Celebration. Scusate, guardate, non so se mi ricordo bene il testo perché l'ho finita un paio d'ore fa ed è andata esattamente così. Tornando invece all'argomento del risparmio energetico, la possibilità anche di avere una bolletta più leggera, arrivano ancora consigli dai nostri esperti, prego.
1: Ciao, in merito alla signora che ha detto che sì, si può collegare il tubo dell'acqua calda della caldaia direttamente alla lavatrice, sì, dovete assicurarvi che la lavatrice sia compatibile, anche perché se no rischiate veramente di spaccare tutto e allagare la casa.
0: Io non capisco.
1: Ci sono tubi
0: proprio
1: alta pressione per l'acqua calda e alta pressione per l'acqua fredda.
0: Ma qui ragazzi stiamo entrando in tecnicismi, io non ne ho la più pallida idea, però è passato un mio collega, è passato Rino mi fa, potremmo aprire un nuovo spazio M2 Home.

0: possiamo dire che è arrivata l'estate, perché quando parte Don Omar con la sua danza goduro è proprio così. Siete su M2O, più musica e anche messaggi che state già mandando al 342-654-3210. Mauro, dimmi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao, benvenuto.
1: Siete nell'area, nella programmazione, sì. La voglia di estate, dai, cioè? Che ci siamo.
0: L'hai percepita?
1: M2O, ciao Davide.
0: Beh, anche perché lo sapete, praticamente quando c'è party like a DJ poi si scavalla praticamente la festa dell'ultimo giorno di scuola, la festa dell'estate di via Massera 2 Milano, definiamola così. Beh, anche danza kuduro come tormentone estivo può far piacere oppure no, perché ci sono anche tanti detrattori dai balli di gruppo da questo punto di vista. Ed è proprio questo il punto che vorrei raccontarvi e soprattutto discutere con voi, grazie alle vostre opinioni, ai vostri messaggi che state già mandando, ma rispetto a tutti quegli elementi della bella stagione dell'estate che non piacciono. Allora, premesso che io sono un grande fan dell'estate, i festival, i concerti, stare insieme, fuori, fa caldo, si torna tardi la sera, insomma tutto molto bello, però ci sono persone che non sopportano il caldo, non sopportano l'afa, con l'umidità di certe città, anche gli insetti, oppure anche persone che non sopportano il fatto

0: Hot, senti la novità di Monsieur David Guetta. Eh sì, lui è un re dell'estate e non solo, mi viene da dire. Però sceglie un'altra volta di collaborare con la voce di Bebe Rexha. Sad Girls, appunto, è la novità che avete appena ascoltato qui da noi con l'M28 alle 11 e 15 minuti. Parlavamo dell'estate, che di sicuro è l'altissima stagione per David Guetta, visto che praticamente ne fa uscire una ogni paio di settimane praticamente, e in tutto ciò riesce a fare DJ set in tutto il mondo, avere le residency a Ibiza e nei migliori locali praticamente. È un etrino David Guetta, è praticamente un dio della dance da questo punto di vista della produzione musicale, anche perché a ben buon intenditore non ne sbaglia una, riesce sempre a creare delle super hit che rimangono in testa e non escono più. Detto questo, immagino che David Guetta sarà evidentemente un grande fan dell'estate, non solo per una questione lavorativa ma anche per una questione di produzione musicale, e la colonna sonora dell'estate può essere riferibile benissimo ad una delle sue canzoni. Sentiamo un po' però i vostri messaggi che avete inviato al 342-654-3210. Stefano,
1: Davide,
0: prego.
1: Sai che cos'è che non sopporto dell'estate?
0: Dimmi.
1: Le cicale. Dan troppo fastidio, tutto il giorno H24, anche la notte.
0: Ma dai, le cicale, i grilli, quel cri cri la notte, senza citare Christian De Sica, che vabbè, non posso fare la battuta perché è un orario sconveniente per dire certe volgarità. Monica,
2: ciao,
0: prego.
2: Davide, Monica,
0: ciao.
2: Di Trento. Io amo l'estate, adoro il caldo, adoro le feste, ma odio gli insetti. Per quanto riguarda il costume, sono già stecchetto da qualche mese, comunque dovrei farcela per... luglio-agosto.
0: Ma sì, ma chi se ne frega della prova costume nel 2026, siamo belli così come siamo, basta tenersi un attimino e poi chi se ne frega, andiamo al mare, mettiamo il costume, mettiamo quello che ci va. Ecco, però Monica, l'hai detta giusta, gli insetti d'estate, effettivamente da grande amante dell'estate quale sono.

Essere definita un'artista poliedrica sono tanti i suoi talenti. Kid Khalifa l'ha messo anche in musica con la sua Duro, una super hit estiva dalle 11:22 minuti su M2O, dove rimango un po' sconvolto rispetto alle cose che non sopportiamo dell'estate. Marco, spero tu abbia sbagliato o abbia dimenticato una parte del messaggio. Scrive: ciao Davide, io dell'estate, ma anche in altre stagioni, non sopporto quelli che usano il deodorante. Marco, ma sei serio? Marco, stai scherzando? Quelli che non usano il deodorante? No, aspetta, quelli che usano

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
2: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

Livello musicale non solo per Dito nella Piaga, che avete appena ascoltato con la sua nuova canzone dal titolo Businessman. 11:30, è lunedì mattina e allora è arrivato anche il messaggio di Marco. No, si è sbagliato, ammira anche lui, è un grande fan del deodorante, anche perché se non utilizzi il deodorante sappi anche che non potremo mai essere amici, soprattutto nel periodo estivo. È una questione di igiene e anche di buona educazione. Detto questo, non è il punto che volevo toccare con voi, perché ci ha un po' scioccato, proprio first reaction shock, così come direbbe qualcuno, è che abbiamo letto una notizia che arriva dai piani alti di Google. Loro vorrebbero mettere nell'ecosistema californiano 32 milioni di zanzare, ma in che senso e perché?

Marley la cantò nel 1978, poi invece Funkstar Deluxe con Sunny Shining ha voluto fare questo remix nel 1999. Questa è la versione che abbiamo ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Non a caso sono le 11.33 minuti, ma ci siamo lasciati con questo interrogativo e questa notizia shock, oserei dire, da parte di Google. Perché a quanto parrebbe, stando bene informati anche, l'azienda appunto californiana avrebbe chiesto proprio allo stato della California e anche della Florida di mettere nel sistema, nell'ecosistema, un numero pari a 32 milioni di zanzare, una delle cose più insopportabili dell'estate per quanto mi riguarda, anche se ho degli amici molto animalisti da ogni punto di vista e ci mancherebbe, è un valore assolutamente inopinabile, però le zanzare danno comunque un fastidio, ma sono talmente animali.

specialisti che non mettono neanche magari gli zampieroni o qualcosa per evitare di essere punti continuamente. Ora però la questione è molto seria ed è anche molto interessante da un punto di vista di biotecnologia, anche perché proprio Google, attraverso il suo progetto chiamato Debug, ha proprio fatto una formale istanza all'Agenzia Americana per la Protezione dell'Ambiente, dove appunto chiede di immettere 32 milioni di zanzari sterili nelle aree più colpite da malattie trasmesse da questi insetti. Anche perché, ricordiamolo, la zanzara è l'animale più mortale del mondo, forse ce lo dimentichiamo. Abbiamo nell'immaginario magari i film di Steven Spielberg dove lo squalo, e in realtà no, sono proprio le zanzare che appunto trasmettono malattie. Qui almeno nel nostro paese non è ancora così colpito, ma basterebbe andare semplicemente in un paese del sud-est asiatico dove prendere la dengue è qualcosa di molto semplice, infatti bisogna proteggersi. Non a caso il progetto di Google si basa anche da questo punto di vista, proprio per la salute anche degli uomini. Queste 32 milioni di zanzare, infatti, hanno specificato, queste zanzare non pungono perché sono tutte zanzare maschio e i maschi delle zanzare si nutrono esclusivamente di nettare. Ora, i maschi in questione infatti verrebbero infettati in laboratorio da un batterio chiamato Wolbachia, così, che si trova naturalmente in moltissimi insetti, motivo per cui nel momento in cui si dovessero accoppiare con le zanzare femmine, queste produrrebbero delle uova che non si schiudono, così diminuendo la popolazione delle zanzare, con risultati molto incoraggianti. Pensate, un -80-90%. Ci sono comunque le zanzare, però almeno non sono così tante da infettare.

0: questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O, quindi la questione zanzare può essere affrontata con la biotecnologia di Google. Vedi che alla fine sono sempre avanti, queste high tech. Dai, su M2O stiamo per fare anche oggi il nostro bagno di cultura generale.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
2: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

con I Love It. Questa è la loro canzone che avete appena ascoltato alle 11.45 minuti su M2O. Lunedì mattina, anche oggi facciamo il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato il nostro mondo, la nostra umanità e la nostra cultura benissimo. Perché l'8 di giugno, ma del 1949, veniva pubblicato 1989.

una collaborazione che è nata così naturalmente, un po' per background musicale, un po' per cultura, perché tutto quel mondo latino che piace anche a Karol G e Manu Chao, viajando per il mundo, è così, il mio spagnolo lascia un po' desiderare.

Astaire, e che dire, è stato veramente un caposaldo della comicità, della commedia e anche del sovrannaturale. Mettiamo la musica su M2O, che questa in ogni versione, sia quella originale sia con quella con Fisher, è sempre bellissima. C'è Gautier con questa versione 2024 di Somebody.

Hit, questa la loro canzone che avete appena ascoltato su M2O. Ma visto che siamo la radio con più musica, che ne dite? Ne mettiamo un'altra e poi passo il microfono a Marlene. Lui mi piace sempre perché le numera le sue canzoni, talmente sono. Bizza Rap, Daddy Yankee.

0: talmente tante di canzoni bizzarre, perché lui le deve numerare. Questa era la numero 66. Un altro numero invece che contraddistingue noi stessi è proprio Marlene. Lei è la ragazza delle 12 del mezzogiorno. A domani, ciao!
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Ciao Davide, grazie. A domani, mezzogiorno in punto. Ricomincia una nuova settimana. Ci siamo? Tre non stop subito.

Jealous, Cromio, M2O, mezzogiorno e 8 minuti, lunedì mattina, come va là fuori? Spero tutto ok, oggi è una giornata stupenda. Ah, così, un po' di buon umore, regalato, gratis. 342-6543-210, qua arriverà un'altra cosa gratis, i nostri gadget ovviamente. Giocheremo entro le due, intanto partiamo per il nostro viaggio musicale di due ore, come facciamo ogni giorno da mezzogiorno alle due. Oggi vi faccio partire dagli Stati Uniti, subito. M2O.

Zone, la nuova di MK. La voce è quella di Poppy Bascomb, una delle voci più richieste della scena house. M2 Hot, la prima novità di queste due ore insieme su M2 Hot.

0: Just the Way You Are, Milky. Il remix è di David Guetta. E voi fuori mi sembrate belli allegri, oh,
1: ma
0: no? Me, buongiorno.
1: Ma il buon umore ce lo fai venire tu.
0: Allora, ma che bello. You gonna want me.

0: And It Goes Like, la nuova di Molella con i Boosted Kids, la voce di Miss Soleil, M2O, mezzogiorno e 21. Ciao a te che hai appena acceso la radio, lo so che ci sei, lo so che sei arrivato in ritardo, il nostro viaggio musicale di due ore è già partito. Ciao, sono Marlene, sto comunque qui fino alle due, anche se sei arrivato in ritardo. 342 654 3210, questo è il nostro numero, segnatelo.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

Cattive abitudini, la canzone di Mace con Salmo. Su M2O è il momento di andare indietro nel tempo 1999. Ah, i Run DMC, gruppo hip hop pazzesco, anche grazie a loro

Is My DJ, Run DMC 1999.

The Box. Roddy Ricch su M2O. Più musica. Lunedì mattina, ci stiamo avviando lentamente verso il lunedì pomeriggio. Dai, che sta giornata è già praticamente andata, no? The Bowser dalla Norvegia. Questa si chiama Magnetic.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wofferte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
9: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
8: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.

Madame con Marrakesh, volevo capire, dice lei, anch'io vorrei capire una cosa, cioè in che senso c'è l'inferno in vendita e in che senso se uno vuole può andare in autobus all'inferno? Allora aspettate, facciamo chiarezza. Ci sono due storie che sono praticamente sullo stesso tema ma in parti del mondo completamente diverse. Allora, in Polonia questo autobus che fa discutere da tempo è stato ripristinato. Il numero della corsa dell'autobus è 666, ok? E dove conduce quell'autobus? Conduce ad una località marittima che ha un nome molto particolare, Hell, con una L sola, Però l'autobus 666 che va a Hell è abbastanza inquietante. Lo hanno ripristinato proprio perché è diventato un'attrazione. Figurati se ti perdi l'occasione di dire adesso prendo il 666 e vado al mare all'inferno. E questa è una. L'altra succede in una località negli Stati Uniti.

Well, questa volta davvero con due L, ed è l'invenzione di un personaggio che adesso ha 80 anni e dice: basta, io sono stufo di celebrare l'inferno, di vivere qui e di accogliere le persone che vogliono venire all'inferno, e quindi io ve lo vendo per $625,000. È un affare, ti compri l'inferno e stop. Ovviamente in questo micro paesino è tutto allestito un pochino a tema, chiaramente, perché negli Stati Uniti ci sono solo posti folli e questo è uno dei tanti, quindi basta solo scegliere: vuoi andare all'inferno in Polonia o in Michigan?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, che arriva anche oggi ovviamente a sorpresa. La canzone era quella di Sabrina Carpenter con Madonna, e che sarà la canzone fortunata per tutto il giorno. Che cosa si vince oggi? Telomare e zainetto. Ormai ci siamo, l'estate è alle porte e quindi dovete essere attrezzatissimi. Chi è che se li porta a casa oggi?
3: Play with us, Antonella d'Andria.
2: Antonella, bravissima, hai vinto tu. Non devi fare nulla perché ti chiamiamo noi.
1: M2O.
0: Più musica.
4: This is Imagine Dragons.
1: M2O.

0: Will Align, Kygo, Imagine Dragons. Ma questa è l'ultima della nostra mattinata del lunedì? Eh già, state qua però, eh.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a

0: Giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: In FM, Lab, su m2o.it.
2: Luna in punto, quindi lunedì pomeriggio. Come lo facciamo partire questo pomeriggio? Con l'M2 Hit, buona pausa pranzo!
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: Moving to the Sun, Ugel, M2O, Luna e 8 minuti. Il numero ve lo siete segnato? 342-654-3210. Ah, ma per il Play With Us? No, il Play With Us oggi è già andato. Ma potete comunque usarlo per dire e scrivere quello che volete quando volete. Lunedì pomeriggio, ciao, sono Marlene. Siamo esattamente a metà del nostro viaggio musicale che vi faccio fare ogni giorno da mezzogiorno alle 2. Giriamo tutto il mondo, eh? Ovvio. Adesso vi faccio anche ascoltare una bella canzone nuova. Let me be in your arms.
1: M2 Hot. Le hit di domani.
2: The

canzone di Mike Towers. La si chiama così. E tu sei su M2O più musica. Subito Albi insieme a Jatty Ranks.

0: I See You. M2EO, iniziata una nuova settimana, quindi facciamo un piccolo recapino delle cose che potete ascoltare qui durante il giorno, ma soprattutto durante la sera. Per esempio, dal lunedì al giovedì alle 23 c'è 1212 Selecta, mixato da Vales. Il sabato e la domenica invece alle 19 c'è 1212 nella versione originale con WAD. Riascoltate tutto anche su m2o.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccanti.

0: Pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto allaccia la libertà!
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

si chiama Girl Like Me. La canzone di Pink Panthers dell'Inghilterra, dove sta succedendo una cosa molto particolare, ovvero che addirittura il principe William in persona ha deciso di lanciare una campagna per salvare i pub. Perché il principe William si interessa dei pub? Perché secondo lui sono un orgoglio, i pub inglesi sono parte integrante della loro cultura e siccome in poche settimane 161 pub inglesi hanno abbassato le saracinesche, questo è un brutto segnale e quindi salvate i pub inglesi, dico salvate perché noi andiamo in

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

porti Live Your Life, viviti la tua vita, stai sereno, fatti una bella dormita e tutto funzionerà meglio. Non è solo un modo di dire quello di farsi una bella dormita, perché ci sono sempre più eventi in tutto il mondo dove si invitano le persone semplicemente a dormire, in cambio si vincono premi in denaro. Ma perché? Perché siamo pieni rasi, stressatissimi. Allora non vediamo l'ora di partecipare a una gara dove si dorme. Per esempio in primavera tutti gli anni a Shanghai fanno proprio questa competizione dove chiedono alle persone di arrivare nella foresta e quindi già uno si rilassa così, portarsi giusto il cuscino, una copertina, ti viene fornito il tuo bel materasso e tu devi dormire dalle 12 alle 19. Io personalmente non farei alcuna fatica, ma proprio zero. Ti tolgono ovviamente telefoni, qualunque tipo di intrattenimento, la tua qualità del sonno viene monitorata. Quindi il primo a vincere è quello proprio che ha la qualità migliore del sonno.

la seconda persona che vince è quella che si addormenta più velocemente, poi ci sono dei premi sparsi distribuiti a tutti quelli che riescono a rimanere a letto per l'intera competizione. Anche qua vi devo dire, nessuna fatica. Al di là dell'aspetto goliardico di una cosa del genere, vengono fatti questi eventi soprattutto per ricordarci, al di là degli scherzi davvero, che la qualità del sonno influisce su tutto, la salute fisica, mentale, e quindi è un modo simpatico per riportarci all'attenzione. Dormite abbastanza? Dormite bene? Ah, adesso alle 2 vado a dormire, guarda, nessuno mi premia, ma io mi addormento felice.

0: It To Me, il remix di Rivaz. Questa è l'ultima di oggi e io torno domani a mezzogiorno. C'è Ilario adesso, ciao!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Sull'app canale 715. Digitale terrestre.
7: Ma grazie Marlene. A domani. A mezzogiorno. E ora si è fatta? Ah, toh.
8: Le due.

ricordi con questa canzone. Sono passati più di 20 anni. Fra i ricordi sinceramente non c'è esattamente quello della stagione. Probabilmente era autunno-inverno, perché è una canzone che abbiamo ballato a cavallo. A cavallo fra il 2000. Si è messi bene oggi, eh? No, l'ultimo lunedì. Fra il 2002 e il 2003. E però rimane una canzone

0: promette benissimo, quindi avremo delle grandi soddisfazioni. Cioè, chiaro, se tu parti con delle aspettative così così, poi vedrai che andrà molto bene. Ciao a tutti, da Ilario, qua fino alle 5.
1: M2 Hot.

mani su The Queen of Chinatown per questa che a livello cronologico direi è la versione più recente di una delle canzoni più famose della storia della disco music, appena riascoltata su M2O alle 2.20. Allora, anche stanotte tornerà Dance With Us su M2O, i migliori DJ internazionali. La lineup è quella del lunedì, Martin Garrix e Tiesto. Dance With Us.

0: veloce assaggio del suo DJ set, potrete ascoltarlo per intero questa notte qui su M2O in Dance With Us con quello di Martin Garrix.
1: Dance With Us. Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

al momento non c'è nulla che faccia più estate di questa canzone. Forse solo una cosa fa più estate di questa canzone: i regali di Play With Us di questi giorni. Se la giocano, sì, forse vincono i regali di Play With Us di questi giorni. Telo Mare Zainetto che assegneremo a qualcuno molto fortunato, ovviamente, ma anche molto pronto e attento fra voi, quando ci sarà la canzone di Madonna e Sabrina Carpenter. Quando parte, solito messaggio, solito numero: 342 6543.

0: Ciao, sono Albertino.
1: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
0: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
2: Fargetta.
0: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso. E come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
3: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Che affa, che affa, che fa, Dai King, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

sono stati loro a mettere le mani su una delle canzoni più ballate degli anni 90. Era di Robin S, Show Me Love, ma ne hanno fatto una versione che non è la solita versione nuova di una canzone famosa. È talmente nuova ed è talmente diversa che se uno non te lo dice non ci fai caso, non te ne accorgi. 10 minuti prima delle 3, lunedì pomeriggio, volete sapere chi, o meglio cosa, compie gli anni? Addirittura li ha già compiuti. Non è oggi il compleanno di Google Translator, siamo un po' in ritardo, però va bene lo stesso, lo citiamo, perché Google Translator ha risolto tante di quelle situazioni, tanti di quei problemi, tanti di quei testi che diversamente non avresti potuto nemmeno comprenderne il senso, neanche capire in che lingua fossero. Per festeggiare il 20° compleanno, perché gli anni appunto sono 20, stanno per lanciare una nuova funzione che adesso è disponibile soltanto in tre lingue, inglese, spagnolo e hindi, ed è in fase sperimentale in Stati Uniti e India. Speriamo arrivi presto anche in Italia, perché la funzione è pronounce, cioè quella che si pronuncerà così, la parola pronounce, pronuncia tradotto, ed è quella che ti insegna a pronunciare correttamente le parole. Non solo te le traduce, ma tu le ripeti, l'app ti ascolta e ti corregge.

0: Look Right Through, la canzone di Storm Queen. Sai in che versione era? Cioè, proprio la meticolosità. Scusa, se Mark Kinchen, detto MK, ha fatto una versione, vuoi non citarlo? Vuoi non rendergli onore al merito? E comunque sì, è M2O quella che state ascoltando. Con Ilario qua fino alle 5. Ancora ciao a tutti e adesso con una canzone nuova. Gli ultimi giorni ne sono arrivate molte. Si chiama Jet Ski.
1: M2 Hot.

0: Desert.
1: That's her. Cyril and Wiz Khalifa.
0: Qui su M2O, quando ormai sono le 3:20, fra le tante cose belle del weekend c'è stata anche la M2O Chart, classifica ufficiale di M2O che noi aggiorniamo ogni sabato sera alle 9, e non ho fatto eccezione lo scorso sabato. Le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana su M2O. Queste sono le prime tre.
2: M2O Chart.
3: Numero 3.

0: M2O, cioè Beautiful di Anima. La M2O Chart è disponibile quando volete sul sito m2o.it. M2O.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo Snai San

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

su M2O. Stavo guardando, scorrendo veloce, ma neanche troppo velocemente, i messaggi che arrivano qua in diretta al 3:42, 6:54, 3:21:0. No, non c'è ancora stato Play With Us. Quando avete sentito prima Sabrina Carpenter e Madonna, era soltanto il pezzettino che abbiamo ascoltato, perché sono nella classifica ancora per intero, la canzone la dobbiamo sentire. Ecco, quando partirà...

questo è uno di quelli. 1999, l'anno di questa canzone di Gigi D'Agostino, da un album gigantesco che era L'Amour Toujours. Era gigantesco, era Elisir.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato.

0: solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wofferte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

every day. M2L suona così.

perso del tempo su vari siti di e-commerce cercando qualcosa, perché spesso succede che uno fa degli acquisti di e-commerce e sull'e-commerce, che potrebbero essere, non so, la prima cosa che mi viene in mente è l'abbigliamento, per togliersi quello sfizio che ti svolta un po' la giornata. E lunedì è una di quelle giornate che spesso più di altre hanno bisogno di quello sfizio di svolta, e magari vai sul sito e per fortuna non trovi niente che ti piace, perché così riesci a non sprecare dei soldi per quella cosa lì che vuoi comprare, in fondo non ti serviva, ma stai comprando appunto perché vuoi darti una svolta alla giornata. Se non la trovi perché non c'è niente che ti piace, hai risolto, poi ti passa la voglia e è finito, cioè non ci pensi più fino magari alla settimana successiva. E invece sai cosa si è inventato Amazon? Questa è una fregatura pazzesca. C'è un sistema di intelligenza artificiale che è già operativo, dove tu metti per filo e per segno la descrizione di quello che cerchi. Cioè ti fa trovare anche le cose che non esistono. E questa descrizione fa sì che Amazon generi tutto un sistema di ricerca che ti propone immediatamente le cose il più possibile uguali, chiaramente non lo sono al 100%, metti che lo siano al 95% rispetto a quella che è la tua ricerca, e così va a finire che ci caschi.

0: Wanderlust, la nuova di Clapton su M2O.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Lunedì pomeriggio e l'8

0: le sue canzoni più famose. Fino alla fine, fino all'ultimo sfioramento di chitarra.
1: Si vede che sono un ex suonatore di chitarra, di lungo, lungo corso.
0: 10 minuti dopo le 4 con M2O che vi mette la musica e ben presto,
1: adesso. Di preciso non lo so, però di sicuro entro le 5, quindi entro i prossimi 50 minuti, vi farà dei regali, perché ci sarà Play With Us. Madonna e Sabrina Carpenter, quando le sentite, vabbè, lo sapete già. Adesso invece c'è una canzone nuova.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

Questa canzone nuova M2 Hot con Sonny Fodera. Baby, let me be in your arms. M2 Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Bring your love. E questa è lei, ne parlavamo poco fa. Vai 342-654-3210, il nostro solito numero a cui mandare un messaggio con nome, città e Play With Us. Questa è la cosa da fare oggi, tutte le volte che sentite Madonna con Sabrina Carpenter. Perché? È la perché? Perché è la canzone con cui si gioca Play With Us. Volete il telomare di M2O? E lo zainetto in cui mettere il telomare di M2O? E così dovete fare. Il vincitore stavolta è Alessandro dalla provincia di Venezia.

0: l'abbiamo ascoltata questa canzone un po' di estati fa. Allora fammi fare il conto. Il conto è anche abbastanza semplice perché era del 2020, siamo nel 26, quindi fa 6 anni. Due produttori, uno tedesco, Hosh, e uno italiano, 1979, ed è la canzone che abbiamo riascoltato oggi pomeriggio alle 4.22 su M2O.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è... MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.

con Ilario qua fino alle 5. Ancora ciao a tutti. E poi dalle 5, e poi dalle 5 nuova puntata di Albertino Everyday, esattamente come ogni giorno della settimana dalle 17 in poi. 342-654-3210. No, con Play With Us abbiamo dato. No, il numero lo sapete, funziona anche per tutte le altre cose. Poi adesso stanno arrivando le foto del weekend con gli amici con cui ci siamo incontrati. And the do it old. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just

0: 1-2-1-2 con One. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: classifica delle lingue più veloci del mondo. In che senso? Cioè delle lingue intese come idioma? No, non fraintendiamo. Allora, innanzitutto, come si fa a ritenere una lingua più veloce dell'altra? E si capisce anche un po' ascoltando. A volte ascolti uno che parla e ti sembra che vada più veloce di come andresti tu nella tua lingua. Si calcola il numero di sillabe che vengono pronunciate al secondo. Il giapponese è al primo posto della classifica. È la lingua più veloce, capace di far uscire la bellezza di 7,84 sillabe al secondo. Secondo posto lo spagnolo, terzo posto il francese e l'italiano con praticamente... Ma di poco siamo al quarto posto. Adesso non che il fatto di avere una lingua più veloce di altri ti renda una persona migliore. No, non cambia niente, è una questione tecnica, anche perché poi c'è una specie di compensazione. Dicevo, l'italiano è al quarto posto. Allora, la velocità di parlata è legata alla densità delle informazioni, cioè le lingue più veloci come... giapponese, che è al primo posto, riescono a trasmettere meno significato in ogni singola sillaba e quindi devono compensare parlando più in fretta. Invece una lingua che apparentemente potrebbe essere più lenta come l'inglese condensa molti più dati e più concetti in un singolo suono.
1: È

0: con la canzone che al momento è la numero uno della M2O chart, quindi la canzone più trasmessa su M2O, è già da alcune settimane, da 2-3 settimane, una delle nostre preferite, e lo rimarrà a lungo. Appena riascoltata e con la quale ci salutiamo oggi. È tutto pronto, linea a The Cave per una nuova puntata di Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Ciao Ilario, da tutti.
7: Buon pomeriggio, siamo pronti? Sono le 5, M2O.

0: quindi esaminiamo insieme il testo corretto per poter cantare questa canzone finalmente a squarciagola, eh?
1: Sì, a sgafile.
0: No. A gara fire.
1: Sì,
0: vai.
1: Fire.
0: A gara fire.
1: A gara fire.
0: E tu nasgona bia gulla.
1: Perfetto. Segno?
2: Sì, segna, Albert.
1: Poi le senti che a un certo punto fanno due. Quando giocavano alla morra.
0: Due. A posto. Sì. Il testo ce l'abbiamo, adesso possiamo cantarla a squarciagola. Squarciagola.
1: Che termine.
3: Siete pazzi!
0: Dalle magiche frequenze a macchia di leopardo di M2O sta per andare in onda una nuova puntata di Albertino Everyday. Buon pomeriggio, freschi come una rosa, eccoci qua dopo un weekend veramente pieno di emozioni, di gratificazioni, di soddisfazioni, di abbracci, però io direi che del weekend potremmo fare proprio un approfondimento dopo la prima canzone, perché merita veramente, perché sono successe proprio tante cose belle. Però non ho ancora detto una cosa molto identificativa, perché se non la dico il mio amico non mi riconosce. Ciao, sono Albertino.
1: Oh, ero bendato fino adesso.
0: Mi hai riconosciuto.
1: Adesso ti ho riconosciuto.
0: Hai capito chi sono?
1: Incredibile. Sì.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Sì,
0: ciao,
1: sei tu.
0: Alba.
1: Sei Fargetto. E beh, eccomi qua, per esempio.
0: Eccolo qua, Mario Fargetto ha detto get far, detto...
1: Ma Mario. Sì.
0: Ieri sera, tra l'altro, tra i tanti partecipanti alla festa c'era quel ragazzo che si è tatuato Mamario sul braccio, lo sai?
1: L'ho visto.
0: Mi è dispiaciuto tantissimo vederlo. No, poverino, perché lui si pentirà prestissimo di averlo fatto.
4: Sì, è stato un po' consolato un po' da tutta la piazza.
0: Guarda chi c'è Ale Lippi, ti ricordi?
1: Me lo ricordo, alto.
4: Ma buon pomeriggio!
1: Bello, muscoloso.
4: Muscolosissimo.
0: Sì. Ci siamo tutti, c'è anche Shorty.
2: Ciao Albert, ciao ragazzi.
0: Tutto bene?
2: Sì, dai, bellissimo.
0: Vicissitudini del weekend.
2: Un weekend sembra una vita parallela. Il mio weekend è stato pieno di ricche emozioni.
1: E ne succedono di tutti i colori, Alberto.
0: Veramente. Lui dovrebbe scrivere un libro, altro che Ale Lippi che ha scritto Disco Ball.
4: No, dovresti raccontarle, Shorty.
2: Sì, no, ma infatti scriverò un libro adesso, devo trovare il titolo.
0: Ma dopo c'è un momento in cui tu racconti la tua vita vera nel programma.
2: Libro?
0: No, di oggi.
2: Ah no, non lo so, se volete magari vi ragguaglio.
4: Sono due episodi importantissimi.
0: Allora lo dico io, il primo episodio è macchina posteggiata regolarmente,
2: sì.
0: come un cittadino.
4: Come un occidentale.
2: Preciso.
0: Come un onesto cittadino.
2: Sì.
0: Ritrovata il giorno successivo dai carabinieri, completamente distrutta perché sulla macchina di Shorty qualcuno ha pensato di fare una rissa.
2: Esatto, si sono picchiati sul cofano della mia macchina e hanno...
4: Ma non solo distrutta, insanguinata.
2: Sì, un casino, vabbè.
0: Insanguinator, sì, ma sì. Chi sono i due?
2: Non si sa ancora perché gli inquirenti hanno aperto un'indagine, adesso stiamo cercando di capire.
0: Le telecamere.
2: Ci sono anche quelle, quindi adesso vedremo, però vabbè.
0: Quindi cambi macchina?
2: No, ci sono affezionato.
0: Tieni la macchina insanguinata?
2: Credo, no.
0: Tre punti per Shorty.

0: donna del parco.
1: Beh, è l'ultimo romanzo di Albertino, no?
2: Sì, la donna del parco.
1: La donna del parco.
2: Beh, insomma, è stato un bel weekend. Ne parliamo adesso di sabato mattina, Gingero, ne parliamo dopo. Cosa preferisci?
3: Ah, come volete voi, ragazzi.
2: Ah, come vuoi tu, Gingero.
0: Ma sì, dai, qualcosa di Alberto, dai.
2: No, devo dire che l'esperimento Walter Pizzulli con Family and Friends è decisamente riuscito, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, non del giorno stesso, ma di quello che è accaduto la notte precedente, perché il parco era un po' allagato e ha causato qualche disagio. Però devo dire che è stato un esperimento veramente eccezionale. Il Valterone si è dimostrato di avere una community di ascoltatori grandi e piccini, tanti bambini, infatti che ho cercato di allontanare anche. Non è vero, Ginger? Com'è andata?
3: È andata molto bene, Alberto. Veramente Walter è un fenomeno, dobbiamo dirlo. E Family and Friends è stato proprio azzeccato, perché chi aveva davanti era proprio una famiglia. Quindi ringraziamo tutti veramente.
0: Guarda Alberto, te lo devo dire, io sono felice perché tutti erano seduti sul mio telomario.
3: Sì, è vero, bellissimo. È vero, sì, che si sono portati via dopo, compresi Puff.
2: Suffuttirono. Sì, beh, se fossero brutti non li avrebbero rubati, però.
3: Giusto.
2: Allora grazie a tutti i partecipanti, grazie. E sarà sicuramente una esperienza da ripetere. E io ringrazio anche lo stylist di Walter Pizzulli che ha disegnato la sua camicia.
0: Vabbè, è una cosa alla volta. Vabbè. Una cosa alla volta.
2: A proposito di telomare e zainetto, sono i due regali che faremo a uno di voi che parteciperà al Play with Us 342 65 43 210.

0: Alexia che ha messo la sua splendida voce, c'era il solito David Guetta che è andato a pucciare il biscotto nella musica degli anni 90. Perché? Perché ridete? Perché ho usato un'espressione poco radiofonica.
1: No, no. Ambigua, dai.
0: Pucciare il biscotto, cosa vuol dire?
1: Un orecchio malizioso potrebbe capire.
0: Va bene, allora dai. Oggi voglio essere un po' provocatorio.
2: Sono d'accordo, vai, provoca.
0: È andato a pucciare il biscotto anche lui nella musica degli anni 90, come tutto, diciamo, l'universo che produce musica nel 2026. E quel giro lì ricorda cosa, Shorty?

0: sì, ci sono delle note che sono state girate, ma comunque ti porta lì.
1: Il giro è quello, sì, è quello.
2: Poi il suono invece era questo. Yellow diamond in the
0: light. Ormai non scappa niente ormai.
1: Abbiamo smascherato Davide.
2: Ha pucciato lui.
1: Vabbè, però guarda che non c'è niente di male, perché campionare, rubare, attingere è comunque un'arte, bisogna saperlo fare bene, perché sembra facile.
3: Fa parte proprio della cultura dance, no? L'elettronica di prendere sample qua e là, quindi, no?
1: Fa parte della cultura dance e ancora di più fa parte della cultura rap.
3: Assolutamente
1: che
3: sì.
1: Che per motivi proprio anche di possibilità è esplosa campionando pezzi di brani di altri, no? Esatto. E poi dopo, insomma, il rap è di me. Cosa c'hai da guardare tu?
0: Oggi Alberto ti guardo.
3: Oggi come Trump si stava addormentando.
0: Trump si è addormentato
3: anche lui.
0: Tito ogni tanto si addormenta.
3: Prendeva in giro, vi ricordate che prendeva in giro Sleeping Joe, no? Biden, Trump. Ha fatto la stessa fine perché nel weekend si è addormentato. Quindi
1: speriamo che si addormenti per un bel po', così almeno fa meno danni. Volevo solamente ringraziare tutti i partecipanti alla festa di ieri sera, la seconda serata di Party Like a DJ, alla quale noi siamo stati invitati, ma non invitati per assistere, bensì per essere protagonisti. E questa celebrazione del programma 1212, che è nato Radio DJ insieme a me e che poi si è trasferito, ha traslocato su M2O e attualmente condotto da Wad, abbiamo celebrato un po' di amici che sono venuti a trovarci. La lista è lunga, sui nostri social ci sono molte foto, molti highlights di quello che è accaduto ieri sera. È stata una bella serata, quindi volevo ringraziarvi tutti.
3: Uno per uno, e ti abbiamo fornito la lista dei nomi in ordine alfabetico, se vuoi leggerla.
1: Tutti quelli che c'erano?
3: Vai.
1: Franco.
3: Vai.
1: Luisa.
3: Sì.
1: Ersilia.
3: Vai.
1: Davide.
0: Alberto, non leggerli tutti, sì, sennò tutti. Ci mettiamo
1: erano migliaia e migliaia.
0: Va bene così.
1: Migliaia. Quindi, è una festa che si potrebbe quasi ripetere. Dipende.
0: Perché no?
1: Tu sei solo invidioso perché non sei stato invitato.
0: No, guarda che io ti guardavo.
1: No, io ti vedo come.
0: Tu eri sulla console, ti ho visto. Io ero a sinistra.
1: Ti ho visto. E per forza ero lì al centro.
0: A sinistra, sulle scalette, ti guardavo. Era bella la situazione. Un sacco di gente che alzava le braccia. Poi quando è uscito Fibra, da paura. Bravo, insieme.
1: Quindi ti è piaciuta la serata?
0: Mi è piaciuta molto.
3: Oggi recensisce, Mario. Non so se hai notato. Prima il disco di Ghetto, adesso la.
0: Devo testimoniare che ero presente.
1: Questa. Sì. C'era anche Prezioso, tra l'altro.
0: Esatto. Sì.
1: Che nessuno l'ha invitato. No, sono contento. Quando vi vedo tutti sono felicissimo. Quindi grazie a tutti, spero sia stato di vostro gradimento. L'Arco della Pace devo dire che è decisamente uno dei luoghi più belli della nostra penisola, quindi si presta molto dal punto di vista scenografico, però c'era un palco, una bella produzione. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo progetto.
3: Ora se stringi, perché c'è la merenda.
1: Ancora. Si è verificato anche oggi un fatto completamente contro natura, cioè una radio dove i collaboratori sono
3: 35,
1: c'è un compleanno al giorno.
3: Ancora,
1: cioè, è impossibile.
3: Oggi. E oggi ci siamo superati.
1: Ginger, com'è possibile che in una radio...
3: Oggi ci siamo superati.
1: Cioè, matematicamente non è possibile.
4: No, matematicamente non si spiega, però anche oggi si festeggiano ben due compleanni.
1: Due è possibile.
3: No, vabbè, ma
4: quindi facciamo gli auguri a Edoardo Re
3: Edoardo.
4: E a Valess.
1: Auguri a tutti e due. Che altro dobbiamo aggiungere a proposito del weekend? Direi niente, cose che sanno già tutti.
0: No, ma ce n'è da raccontare. Se tocchiamo l'ambito sportivo, ce n'è da dire.
1: Dobbiamo toccarlo l'ambito sportivo.
0: Dopo.
2: Magari dopo.
1: Dopo quando?
0: No.
1: Io alle 7 vado via.
5: Più musica.

0: Seba Yeye a tutti voi, buon pomeriggio. Questa è la numero uno della DJ Parade, perché la classifica dance c'è ancora e va in onda tutti i sabati sera dalle 11 a mezzanotte su M2O, che è questa radio qua, e anche su Radio DJ in contemporaneo, cioè se vi sintonizzate su tutte e due le radio.
1: Ma la DJ Parade è la DJ Parade?
0: Sì, non è un fiume, la DJ Parade, è una classifica.
1: Quella là.
0: E questa è la numero uno, pensate che questi ragazzi sono norvegesi. Questa è la rubrica Lo sapevate che... È finita.
2: Con notizie, tra l'altro, che non interessano a nessuno.
0: Allora, scrive un ascoltatore: ciao ragazzi, ma se prossimamente rifarete l'evento Family and Friends? Io lavoro in un'agenzia di rappresentanza vini che rappresenta una cantina che produce un grillo che si chiama proprio Family and Friends. Sarebbe top accompagnare gli ospiti con un calice di benvenuto.
2: Allora, non è una buona idea secondo me per due motivi. La prima è che inizia troppo presto al mattino per bere del vino e soprattutto

0: perché molti bambini sono presenti a questo evento.
1: Perché scusa, diamo del vino ai bambini, così si addormentano.
2: Ma perché devi offendere?
1: Non rompono le balle.
2: Perché devi offendere questa persona che si è messa a disposizione?
0: Io non ho offeso nessuno, Mario.
1: Guarda che questa persona si è candidato per essere uno sponsor tecnico del programma.
2: Ma non sa cosa comporta.
1: Intanto agganciamolo e poi vediamo. Perché perderlo?
0: Tra l'altro il Grillo è un ottimo vino, eh?
2: Vedi che ti torna utile allora. Vuoi agganciarlo per quello?
0: Esatto. Grillo ottimo.
1: Sì. Va bene, allora Ginger!
3: Sì.
1: Niente, tieni il contatto di questo gentile ascoltatore.
3: Gli daremo un succo di frutta a family and friends.
1: Certo.
3: Quindi va bene.
1: O della camomilla qualcosa.
0: Ci sarebbe della pizza là fuori, se per cortesia.
1: Ma questo è un programma, non è un bar aperitivo.
0: Ci sarebbe la merenda.
1: Ho capito, già prima c'era la merenda, c'era le compleanze.
0: C'è la pizza.
1: Adesso faremo una nuova regola che vieterà di festeggiare i compleanni in radio.
2: Ah sì?
1: Sì.
2: Che peccato però.
3: No, perché tu sei arrabbiato perché non si sta il trend e adesso è salato. Non va bene.
0: Dì la verità. A me, confessati con i tuoi ascoltatori, dai.
1: Sì, perché questa storia che portano le focaccine e le pizze alle 5 del pomeriggio non mi piace.
2: Ha ragione Albertino, bisogna portare il gelato innanzitutto.
1: Scusami Mario, tu mi insegni.
2: Sì.
1: Quando c'è un compleanno, che cosa si porta?
2: I pasticcini. Oppure il gelato.
3: La torta.
2: La torta.
1: L'hai detto mille volte.
2: Sì, la torta è scontatissima.
1: La torta
2: ci vuole.
1: Dov'è la torta?
4: Non c'è.
1: E allora?
4: Non si fa.
2: Questo non è un vero compleanno.
1: No,
2: no,
1: non vale.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
9: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Questa canzone si chiama Mi fa impazzire. Probabilmente vi state chiedendo come faccio a saperlo.
1: C'è scritto.
2: Beh, sì.
0: Dal momento che ho imparato a leggere da diversi...
2: È cambiata la vita da
0: quando. Mi è cambiata veramente la vita da quando ho imparato a leggere.
3: Ma guarda che lui continua a dirlo, tu mi fai impazzire, questo è il tipo.
0: Dovevo dedurlo.
2: Sì.
0: Beh, comunque, alcune note biografiche, Blanco e...
3: È bianco,
2: giusto?
0: Cinisello Balsamo, Sfera e Basta era di Cinisello Balsamo. E volevo salutare quello burlone che ha modificato il cartello di Cinisello Balsamo scrivendo
3: Cinisello Shampoo.
0: Tre punti per far gente.
2: Eh sì ragazzi, è successo veramente, è diventata virale questa foto del cartello
3: è diventata virale.
2: E ha fatto tanto ridere il popolo del web.
0: E ci siamo divertiti anche noi a scherzare sui nomi dei paesi, lo facciamo abitualmente, sì. Per esempio Campobasso, come potremmo modificare il cartello?
3: Capoalto.
0: Tre punti. Per ciò. Fermo. Fermo.
3: Vai.
2: Esatto.
3: Vai.
0: Bello. Mi piace questo gioco. Cenate sotto.
3: Dai.
4: Pranzate sopra.
3: Tanto ridere.
0: San Giovanni rotondo.
3: San Giovanni quadrato, triangolare.
0: Sì, però San Giovanni rotondo che diventa San Giovanni quadrato.
3: Non si può.
0: Non si può perché tu mi confermi che.
3: Che?
0: Chi nasce
3: tonno non può muovere quadrato.
0: E quindi questo non si può fare.
2: Si potrebbe alzare un po' il livello della competizione, no?
0: Beh, c'è anche Albero Bello.
2: No, si può alzare di più. Tipo,
0: come Albero Bello?
4: Albero Brutto.
2: Si può alzare. Paola. Paola
0: e Chiara.
3: Paola e Chiara.
2: Sì. Albano laziale.
0: Albano pugliese.
2: Albano laziale.
4: Romina campana.
2: Ad esempio, questo è alzare il livello. Bravo,
3: campana. Bravo.
2: Questo è alzare il livello.
0: Chieti.
3: Chieti.
0: Beh, questo l'ho già detto io mille volte.
2: È un cavallo.
3: Allora dilla tu.
0: Ti è Chieti e ti sarà tato.
2: Questo è un tuo cavallo di battaglia, sì. È divertente questo gioco.
0: Guarda, è bellissimo.
2: Si gioca ancora.
0: Mi sto divertendo.
2: Dai.
0: E voi?
2: No, veramente.
0: Siete più pirla di noi? Dimostratelo al 342-6543210. Benevento, malevento, scrive Vittorio da Benevento. Sì. Stanno già arrivando i messaggi ancora prima di chiedere.
2: Ce n'è un altro, guarda.
0: E chi mi dice somma campagna, da me chiamata additional country.
2: Beh, perché quello è l'inglese.
0: Ah, quello è l'inglese.
2: No.
0: Ma va bene anche l'inglese.
2: Però
0: non
2: meglio
0: è
2: l'italiano, tipo chiasso.

0: Questa canzone si chiama Pippi Pippi Pippi.
1: Anzitutto si dice canzona.
0: Chiedo scusa, Mario.
1: Giusto.
0: Canzona, quindi.
1: La canzona.
0: È vero, è femmina.
1: Sì, giusto.
0: Va bene. Allora, sono...
1: Sono le 18?
0: No, sono arrivati dei messaggi. Vuoi stare zitto, per favore?
1: Sì.
0: Che sto conducendo la trasmissione nello stesso tempo. Io non riesco a fare tutte le cose che fa la Ginger, eh. Vedi?

0: Ora, eravamo rimasti alla simpatia totale di questo programma che era partita da Cinisello Bassamo per arrivare a Cinisello Sciampo, e da lì abbiamo cominciato una serie di nomi di paesi storpiandoli. E si sento morire da ridere, cioè, quante risate. E abbiamo chiesto agli ascoltatori, dai, anche voi partecipate a questo momento esilarante di idiozia, perché ci vuole un po' di leggerezza, un po' di stupidità, ci sono solo brutte notizie around.
1: Credevi meglio o sei soddisfatto di quello che è arrivato?
0: Te lo dico.
2: Ha detto ciao, che... Albertino.
0: Te lo dico dopo.
3: Dove vado al mare io c'è una frazione che si chiama Rocchette. Sì. E che lo modificano sempre e ci scrivono Crocchette.
0: Ecco.
3: Questi mattacchioni.
0: Carino.
3: È accanto al castiglione della Pescaia.
0: È carino. Scambi. Carino, ciao. Crocchette. Ciao, grazie.
4: Alba.
0: Sì.
4: Gorgonzola. È mental.
0: No, è bella però. Beh, bravi, bravi.
5: Sfiderei. C'è un paese vicino a casa mia che si chiama Madonna dell'Acqua. Però non mi azzardo.
1: No, beh, proprio perché magari essendo da Toscana la blasfemia
0: del vino.
1: Teme, no, magari teme un po' di blasfemia, no? In questo
0: però
1: caso.
0: Cosa può essere del vino?
1: Madonna.
0: Sì, è comunque vabbè.
6: Amici miei, sì. A me mi prendevano in giro perché io vengo da un paesino che si chiama Schieti e un periodo ho lavorato a Chieti, che è vicino a Pescara, quindi mi dicevano: tu vieni da Schieti che sta vicino a Pescara.
0: Ah, Schieti Pescara.
7: Brindisi cincin.
0: Dai, mio papà mi diceva sempre: a Milano si può fare un brindisi, ma a Brindisi non si può fare un Milano.
1: Esattamente.
0: E lui diceva, lui pensava che fosse una battuta che faceva molto ridere, però vabbè.
8: Ciao Alba, guarda che un tempo si chiamava davvero Malavento. Poi i romani sconfissero Pirro e allora, in segno di buon augurio che avevano vinto, hanno cominciato a chiamarla Benevento. Ciao famiglia.
0: Guarda che io non ho detto di Campobasso, sì, non di Benevento. Sì,
1: ma infatti ci è piaciuto farglielo raccontare, sì. Comunque
9: no, l'ascoltatore aveva scritto di Benevento dicendo malevento.
1: È vero.
9: Prima.
0: Well wind. Cotoletta cruda scritta, non l'ho capita.
1: No.
9: Letta scritta.
0: No. O vada o venga, sì, mi piace. Mi piace, questa mi piace.
1: Sì.
0: Davide di Ovada.
1: Forse l'ultima, quella di Edoardo di Padova.
0: Però non è un
1: prova a dirla.
0: È un po' un insulto questo.
1: No,
0: perché no?
1: No, perché semplicemente
0: adesso l'ho capito. Verona Falzona. Vero,
9: E poi ce ne sono alcune che ho censurato, Alberto.
0: Sì?
9: Sì.
1: Ecco, dopo aver sentito questa carrellata, siete soddisfatti del livello oppure
10: ce n'è un'altra, che fa parte proprio del paese dei miei genitori.
0: Che era?
10: Catena nuova, catena vecchia.
0: Sì.
1: Bravo, Massimo.
11: Poi c'è anche l'ecco, Alb.
9: Quella è stata una mia censura.
1: Mordo.
11: Annuso.
1: Mordo, annuso.
0: L'ecco.
1: No.
0: No,
1: basta.
0: Infatti,
1: così.
0: No.
10: Cosa c'è di male?
0: Lecco, lecca.
10: Leccare.
9: C'è Piumazzo in provincia di Modena.
0: Piumazzo.
9: C'è, sì, che vabbè. C'è Poppino vicino a Luino. Vi ho detto che io ho censurato un po'.
10: Perché manca la M, ho capito.
12: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
13: Instagram, TikTok, YouTube.
12: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario.

0: Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: praticamente non è una cover, questo è un remix, eh? La canzone degli anni, credo 2000 forse l'originale, erano gli i tipini fini,
1: Bruce Springsteen,
0: erano gli originali,
1: lo sai
0: che in questo momento un vuoto di memoria,
1: hai imparato a leggere.
2: Deep Swing.
0: I Deep Swing, che li abbiamo anche conosciuti, ti ricordi Mario?
3: Sì, vero.
1: No, non te lo ricordo.
0: Non si ricorda.
3: Ma io devo sempre dire di sì.
1: Non te lo ricordi.
0: Lui dice di sì, ma non.
1: Tu domanda, io rispondo positivo, vai tranquillo.
0: Ah, e comunque la canzone, il testo, ecco, in questo momento sta apparendo in sovraimpressione anche sulla vostra radio.
1: Perché è vero.
0: Cosa
1: è vero? È vero che appare.
0: Vedete il testo della canzone? I got the law in the mew. Questo è te. Oggi
1: c'è la simpatia, sì, nell'aria. Bene.
0: Perché dopo un weekend così rimani rincoglionito, sì, per due giorni.
1: Soprattutto se non suona la sveglia.
0: Sì.
1: Perché cos'è successo questo weekend?
0: Cos'è successo?
1: Raccontiamo.
0: Sono successe tante cose.
1: Sì.
0: Venerdì io e Fargetta eravamo a Modena e Mario ha conosciuto un robot. Un robot.
1: Sì, ho visto.
0: Che ballava.
1: Ballava. Meglio di noi.
0: Meglissimo di noi. Sì. Bella serata, ci siamo divertiti insieme. Pubblico incredibile, Modena. A Modena Park, dove è posto, diciamo,
1: famoso per i concerti di Vasco, famoso, no? Eccetera.
0: Esatto. C'era Vasco quella sera.
1: Mood Park.
0: E il robot inquietante ha guardato Mario, no?
1: Sì.
0: E ha detto: Mario Fargetta, famoso DJ producer.
1: Sì.
0: È una roba incredibile, perché lui dentro c'ha l'AI.
1: Che ti guarda, ti riconosce e ti racconta, sì, chi sei. Vedi.
0: È inquietante.
1: Ma sì, dai.
0: Dove andremo a finire?
1: Dove siamo già andati a finire. Questo non è niente.
0: Però a me non mi ha riconosciuto.
2: No, perché non ti sei messo proprio davanti, Alberto.
0: No,
2: quindi
0: ho detto
2: però,
0: non ho voluto da. Però ho chiesto il prezzo, io sai che. Perché io qualsiasi cosa vedo dico: quant'è?
1: E qual è stata la risposta?
2: Quanto costa il robot? Quanto costa?
0: Sì, vedi, vedi che non lo sai.
2: Dai, quanto costa?
0: Allora, ci sono due modelli, quello che abbiamo visto noi, che non è altissimo, sarà 1,20 m.
2: Sì, 1,20 m, bravo.
0: 100.000.
1: Figa,
0: 100.000, okay. Compro una Porsche Cayenne usata.
1: Poi ti faccio una domanda, l'altro modello?
0: L'altro modello è alto più di Mario.
1: E costa tanto.
0: Costa di
1: qual
0: più.
1: È l'uso? Cioè, uno compra un robot del genere per?
0: Sa far

0: tutto.
1: Ecco,
0: è una sorta di domestico.
2: Sta da anche gli schiaffi, ho saputo.
0: Infatti, sai di dov'è? Di menaggio. Aspetta, ma aspetta Shorty, perché sono arrivati due messaggi per chiudere l'argomento di prima. L'argomento di prima era nomi storpiati, giusto?
1: Sì, di città.
0: Di città, nome.
1: Dai, no.
2: Vai, vai col jingle, vai, vai.
0: Quale? No, quale jingle?
2: Mi è piaciuto prima, hai preso il jingle, vai.
0: Allora, io abito a Lecco, vicino a Bellano, poi c'è Menaggio e Limonta. Qui siamo un po' sulla...
1: sul malizioso, diciamo.
0: Beh, se per questo dalle mie parti, dice un ascoltatore, c'è una località che si chiama Gnocca, poi c'è il Po e il fiume lì si chiama un Po' di Gnocchi, il Po' di Gnocca, Michele di Adria. Avete capito?
1: L'abbiamo capito.
0: Nessuna reazione?
1: No, no.
3: Sono Massimiliano Cinisello.
0: Sì.
3: Questo te lo devo dire, proprio perché stai facendo sentire questi nomi strani.
0: Sì.
3: Io una volta a sciare sono andato... da Cinisello Balsamo a Shampoo Look.
0: Bellissimo.
3: Mi fa ridere questa.
0: No, fa molto ridere.
3: Massimiliano da Cinisello.
0: A me mi è piaciuta molto. Adesso l'unica cosa che mi rimane da capire è che capelli hai.
1: Magari non li ha.
0: E chi lo sa? Magari. Secondo voi, questo ascoltatore, dalla voce, avevi i capelli o no?
4: Sì, ce li ha.
5: Sì, ce li ha. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Your body.
9: Ah, siamo rilassatissimi e pronti per entrare nella seconda ora, perché stanno arrivando le ultime.

0: Jump. È quasi impossibile scientificamente rimanere fermi ascoltando questa canzone, ti viene proprio da saltellare, veramente, come fanno quei DJ in console. Le DJ femmine saltellano molto.
1: Bello, me lo ricordo.
0: Ma c'è un corso di saltelli per diventare DJ oppure è proprio una cosa che viene naturale?
1: È naturale,
0: che
1: Alberto.
0: Che simpatico che sono. Jumper Out si chiama la canzone che abbiamo appena sentito.
1: Sì.
0: Come dite?
2: Ma non è proprio così.
0: Ah, non è corretto,
2: no,
0: il titolo.
2: No,
0: no. Infatti.
2: Leggi che hai imparato.
0: Jump around.
2: Esatto.
1: Scusa, allora non dire al mio amico Leggi che ha imparato che è 30 anni che presenta canzone a memoria.
0: No, Giampiero e Giampieround, esatto. Giusto?
2: Sì, che è il fratello.
0: Ok.
2: Sì. Oggi proprio.
0: House of Pain.
2: Sì.
0: La casa del pene. Benissimo,
2: no!
0: Andiamo avanti con la musica.
2: No!
0: Ginger!
3: Sì.
0: Sono simpatico.
3: Molto, molto.
2: Secondo me, sempre. Ginger sarebbe quel momento là.
0: Il quale?
3: E allora entriamo nel vivo del programma.
1: E siamo entrati nel vivo. Incredibilmente siamo entrati nel vivo del programma con la casa di carta, no?
0: No.
1: Con la casa del pene.
2: Oggi livello altissimo.
0: Che bellezza.
3: Anche sabato mattina siamo entrati nel vivo, dello show di Walter Pizzulli, perché l'hanno chiesto.
0: Davvero?
3: Sì, l'hanno chiesto, lo chiedevano tutti e quindi siamo
0: capito,
3: entrati.
0: Capito, cioè, non è che questo Walter Pizzulli ci può rubare le idee.
2: No, te devi dire no, devi dire no, è un'esclusiva di Albertino.
3: Sì,
2: Everyday.
3: Ma lì live non l'avevamo mai fatta.
2: No,
3: dai.
2: Dovevi
0: allora
2: dire
0: questa
2: di no.
0: Cosa deve finire. Allora io faccio il quizzone, così.
3: Fare un...
2: ci sta,
0: vediamo,
2: ci sta.
0: Vediamo.
2: Ci sta. A parte che noi dobbiamo andare a fare il programma una volta al posto suo.
0: Alla mattina.
2: Alla mattina. Ecco Mario, sì. Se l'era dimenticato, perché tirare fuori di nuovo?
0: Perché?
2: Ha ragione Mario.
0: Ha ragione Mario. Perché vabbè. Svegliare il can che dorme?
2: Perché anche tu non dormi più, Alberto. Perché sei sveglio anche
3: adesso
2: tu alle 6
3: del mattino. Adesso decidiamo una data.
0: Adesso decidiamo. Adesso o nel prossimo? C'è una riunione. C'è la riunione per decidere la data.
3: C'è la colla.
0: C'è la colla?
3: Sì.
0: Va bene. C'è la colla.
2: Vai.
0: Mamma.
2: Arrivoca coda.
0: Arrivarono war a war le ultimissime notizie dalla redazione di M2.

0: Paco.
1: Il pappagallo Paco, che tra l'altro è caporedattore.
0: Sì, l'ha fatto capo.
2: Ma noi paghiamo tutte queste persone.
1: Sì, lui adesso scrive per Repubblica.
0: Grande.
2: Addirittura.
1: Sì.
2: Ha fatto carriera.
1: Beh, che giusto, bene. Tanto lui scrive col becco. Lo sapevi, non usa le zampette, eh?
3: Usa il becco.
1: Bravo. La prima notizia arriva da Oderzo. Qui ci sarebbe da scherzare sul nome, per esempio. Oderzo si presta.
2: O quarto.
1: Punto. Oderzo o quarto Giaro. Senza patente si fa crescere barba e baffi per usare quella di un suo amico che gli somigliava molto. Com'è?
3: Bravo,
1: non è male.
2: No, intelligente.
1: Adesso arrivano tre notizie dalla capitale.
3: Roma.
1: Che è?
3: Roma
2: capitale.
1: Bravissimo. Roma, 44 euro per due gelati. L'assessora ordina i controlli.
3: Insomma, no?
1: Minchia.
3: 22 euro a gelato.
1: Ma cono o coppetta?
3: Questo ci medio, sono le indagini.
1: Medio
3: la... tre gusti.
1: Spero che fosse almeno grande. Large. Sempre a Roma una nutria si ferma ad ascoltare il suono dell'arpa di un artista di strada nei pressi di Castel Sant'Angelo.
3: Che notizie sono?
1: Sentiamo i commenti della nutria appunto sul concerto.
2: Mi è piaciuto molto.
1: Non sapevo che fosse questo il verso.
3: Neanch'io.
1: Sempre Roma scava un tunnel per entrare in banca, ma non si era accorto che era una filiale chiusa da mesi. No, vabbè, ma sei
3: pure,
1: un pirla, dai. Almeno informati.
2: Ce l'aveva quasi fatta.
1: Caso un tunnel.
2: L'aveva quasi fatta.
1: E c'era Caparezza fuori che lo aspettava.
2: Cantandogli la canzone e facendogli anche il gesto.
1: Cosa cantava? Cagliari.
3: No.
1: Ah, è Cagliari, chiedo scusa.
2: Ma da poco, eh?
1: Scusate, ma è tanto che non.
2: No, ma l'hanno
1: non torno qui in Italia.
2: L'hanno cambiato da poco la
1: Cagliari.
2: Sì, da poco.
1: È Cagliari?
2: È Cagliari adesso. Però fino a qualche anno fa era Cagliari.
1: Perché è tanto che non torno in Italia.
3: Prego, prego.
1: Elicottero? No, fenicottero.
3: Fenicottero.
1: Fenicottero rosa. Perché a Cagliari hai visto quanti ce ne sono?
3: Sì.
1: Bellissimo.
3: Vabbè. Anche qua a Milano.
1: Ma dove?
3: Sì, li ho visti.
1: Sì.
2: Mario ti dice sempre sì. Ogni cosa che gli chiedi. Quindi facciamo una prova.
3: Ma guarda che a Milano ci sono due.
1: Hai visto a Milano quel rinoceronte in Piazza Duomo?
3: Sì, l'ho visto.
1: Cagliari, fenicottero rosa passeggia in modo molto elegante per le vie del centro, passanti increduli. Comunque a Cagliari c'è proprio un punto in cui ci sono tantissimi fenicotteri
3: che
1: si vedono in
3: modo elegante.
1: Fanno la vita da fenicottero. Cioè,
2: sì. Com'è la vita da fenicottero?
1: Stanno su una gamba sola.
2: Esatto. Che fatica tutto il giorno.
1: Sono rosa.
3: Esatto. Sono mono gamba.
1: Anche i maschi sono rosa.
2: Sì.
1: No, per dire, no? Fiumicino, ladri molto ingegnosi bucano l'oleodotto e rubano il carburante destinato agli aerei di linea. Due arresti.
3: Ma quelle...
1: Dimmi, Mario.
3: No, niente.
1: Ti interessa una latta?
3: Sì,
1: una,
3: sì.
2: Tanto ti dice sempre sì.
1: Vuoi una latta di benzina dell'aereo?
3: Sì,
1: poi
3: sì,
1: la stessa delle macchine?
3: No, secondo me no.
1: O avevano un aereo loro senza benzina.
3: Esatto.
1: Turchia va a fare la spesa ma la carta di credito non funziona. Si ritrova 20 miliardi sul conto grazie a un bonifico misterioso.
2: È stato un errore.
1: Vabbè, ma si ritrova e poi?
2: E poi ha dovuto ritirare, li hanno tolti dal conto.
3: Sì, ma un viaggio l'avrà fatto, un viaggio.
2: No, perché la carta non funzionava proprio perché c'era questa anomalia, no? Se ti entrano 20 miliardi sul conto, bloccano e indagano. Diciamo.
1: Ah, bloccano.
2: Secondo me sì.
1: Anche perché se ti entrano per un'ora 20 miliardi, non fai in tempo a spenderli.
3: Ma uno
1: cazzo
3: sì.
1: Ti compri in un'ora.
3: In effetti sì.
1: 20 miliardi.
3: Prenoti 5-6 viaggi almeno.
2: Che non potrai fare perché poi non ne avrai.
3: Vabbè,
1: è tutto per quanto riguarda...
3: No, ho già finito.
1: Sì, Mario.
3: Che peccato.
1: Ma torneranno domani le news alle ore 18 qui su M2.

0: questo simpatico ritornello in verità non appartiene proprio a questa canzone del 2022 del duo newyorkese Sophie Tucker, appartiene a DNA, che è una canzone che mettevamo negli anni 80-90, ma in verità anche in quel caso c'era Susan Vega, che mi pare di aver letto, questa cantante newyorkese abbia scritto la sua canzone, quella, in un bar mentre beveva un caffè. Sì. E gli è venuta questa
1: Tom Steiner.
0: Esatto, giusto. Cos'hai da guardare mentre racconto delle storie vere?
1: Perché quando racconti sei bello da vedere.
0: Mi conferma.
2: Ma lui vuole essere bello da sentire, non
0: sì,
2: bello.
0: Poi è una radio questa qua.
1: Ma io me lo immagino sempre con i capelli lunghi, hai capito? Quindi
0: come negli anni 90.
1: Esatto.
0: Ciao, che esco DJ Time. È uscita la mia nuova compilation.
2: C'è rimasto secco.
0: È rimasto lì.
2: C'è rimasto,
0: è rimasto sotto.
2: C'è rimasto.
1: E comunque l'originale aveva una battuta molto più lenta.
0: Lenta.
1: Era da un beat. Se non
0: Beh, questo non c'era bisogno che lo aggiungessi tu, perché non hai aggiunto niente alla mia storia. Non è che... Devi smetterla di sottolineare
1: il tecnicismo.
0: Comunque questa canzone si chiama Summer in New York, e se non sbaglio New York è una città degli Stati Uniti, ma un attimo che vado a controllare. Sì, mi confermano in questo
1: confermato.
0: Momento dal reparto mappamondo di M2O.
2: Confermato.
0: New York, a cui
2: Nueva York, no?
0: Verano e Nueva York. Sono state dedicate un sacco di canzoni,
2: certo,
0: a New York.
2: Sì.
0: Se ci pensi bene, New York di Frank Sinatra.
2: Empire State of Mind.
0: Empire State of Mind di Jay-Z.
2: Anche Iggy Pop, c'è una
0: Iggy Pop.
2: Iggy Pop, c'è una New York di Iggy Pop. New York, New York. Big City of Dream.
0: No, quelli sono
2: quella
0: i
2: di
0: Grandmaster
2: Flash. Però c'è anche un Iggy Pop, mi sa.
0: Allora, questo non lo so.
3: New York City Boys.
0: Non urlare, è inutile che urli. Tanto ti sentiamo benissimo.
3: Che noi piccoli.
0: Cos'era New York City Boys?
2: Sì, Pet Shop Boys.
3: Pet Shop Boys.
2: New York City Boy.
0: Tre punti per Shop.
2: Bene, bella chiamata. Shop.
0: Tu hai una canzone che si chiama New York.
1: Anni 70.
0: Cos'era?
1: New York City. New York City.
2: Inventata adesso.
0: Non esiste.
1: Me la vado a beccare, me la vado a beccare.
0: Non è mai esistita.
1: Dico io.
0: L'hai scritta tu adesso.
1: Te lo dico io.
2: Come fa?
1: New York City.
0: Era brutta però.
1: No, perché...
0: ma va.
1: Sì.
0: Sì, vabbè, ho capito qual è.
1: Maccio, no, devo andare a peccare.
0: Maccio, dice dei nomi così.
1: Sì.
0: Comunque, a New York c'è la finale di NBA.
2: C'è fermento oggi a New York.
0: Quando è che c'è?
2: Stanotte, ore tu, per l'Italia, stasera per gli Stati Uniti. Gara 3 tra New York.
0: Cosa vuol dire gara 3?
2: Gara 3, cioè le finali NBA si giocano al meglio delle 7 partite. Se ne sono giocate 2 per ora in Texas.
0: Ma le stesse squadre giocano?
2: Eh sì, le finali NBA, le stesse partite, le stesse squadre giocano 7 al meglio delle 7.

0: Sette squadre.
1: Due, in finale ci si arriva in due.
0: E sì. Sette volte devo...
1: Sette, no, al sì. meglio delle sette.
0: Alle sette giocano.
1: Al meglio delle sette partite. Quindi le prime due gare le ha vinte in Texas-New York, che attualmente si trova sul 2-0. Questa sera per la prima volta giocano al Madison Square Garden e potrebbero andare sul 3-0. Qualora mercoledì vincesse ancora New York, 4-0 al meglio delle 7 sarebbe campione NBA.
0: Allora, dopo... Quindi non è l'ultima partita stasera.
1: Non è l'ultima partita e sarà l'ultima mercoledì qualora New York vincesse stasera.
0: Un si mio amico
1: si gioca al meglio delle 7.
0: Un mio amico di New York, sì. che è un italiano che vive a New York, si chiama Lorenzo.
1: Sì.
0: Mi ha detto che c'è fermento.
1: C'è fermento soprattutto per un motivo. A parte c'è fermento a livello sportivo, perché è dal 73 che New York Knicks non vincono il titolo NBA, quindi una città come New York, una tifoseria come quella è pronta ad esplodere. Ma soprattutto su stasera c'è un tema di ordine pubblico importante. Donald Trump ha deciso di andare,
0: a dormire al Madison Square Garden.
1: Ha deciso di andare a vedere dal vivo la partita al Madison Square Garden. E questo ha comportato e sta comportando un disagio pazzesco. Addirittura chi ha comprato il biglietto e vuole assistere alla partita deve entrare due ore prima, non portare zaini, non portare niente. Quindi anche chi assiste alla partita stasera avrà un po' di problemi.
0: E farsi biondo anche, sì. tra l'altro.
2: Ma no, un problema anche di sicurezza.
1: Ma sicurezza, ordine pubblico, il quartiere verrà completamente blindato, quindi stasera c'è un po' di,
0: senti,
1: di tensione.
0: Stai parlando con gente che non capisce niente di questo sport, come io personalmente e anche di altri, però quello lì è altissimo. C'è
1: Victor Wembanyama, Victor Wembanyama, francese, detto l'alieno, gioca nel San Antonio Spurs. È alto 2 metri.
0: Fa gli spurghi?
1: No, nel San Antonio Spurs 2,24 metri.
2: Cosa?
1: 2,24 metri.
0: Alberto, il nostro sogno. Vabbè, se ci mettiamo uno sopra l'altro, io e te, Mario.
1: Considerato il numero uno, lo diventerà breve, perché abbina questa fisicità particolarissima, anche un'agilità degna di uno alto.
0: Di un Michael Jordan.
1: Non proprio, però vince da solo varie partite. Nonostante questo, però 2-0 per New York. Quindi non basta essere alti 2,24 metri a volte.
0: Bene.
2: Rimaniamo a questa altezza, Alberto, che è meglio, va.
0: Su altezza?
2: Su altezza, sì.
0: Va bene, allora chi vinca il migliore, tanto io non la guardo.
1: Beh, poi parterre a bordo campo, Spike Lee, Ben Stiller, Timothée Chalamet, Kyle Jenner. Insomma, la prima fila di stasera a New York è di quelle. E il presidente pure.
0: Tipo le sfilate di moda.
1: Stasera è quella serata lì.
2: Quindi sì. Tutti inquadrati, figurati quando inquadreranno.
1: Infatti, a livello mediatico c'è molta attesa anche per vedere la reazione del palazzetto. Sicuramente non li faranno la kiss cam.
0: Beh, New York lui non è molto amato.
1: E quindi
0: me.
3: Magari dormirà durante la partita.
1: C'è curiosità.
0: Speriamo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
8: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, 2 show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: The Cave al secondo piano del palazzo delle radio di via Massena 2, a due passi dall'Arco della Pace, in inglese
1: l'Arc de Pace.
0: Perfetto.
1: Vai, Mario.
0: Perfetto. Piace, l'Arc de Pace. Allora, basta con argomenti un po' troppo, come dire, boh. Che... Anche perché poi, voglio dire, parliamo di basket e non sappiamo niente di basket.
1: Esatto.
0: E poi troppo...
1: Parliamo di baseball, non sappiamo niente di baseball.
0: Parliamo di gossip, perché si è parlato tanto questo fine settimana del matrimonio di Dua Lipa. E chi siamo noi per non parlarne? Perché non dobbiamo dire la nostra? Perché, eh? Tra l'altro noi abbiamo delle cose, delle informazioni riservatissime che non hanno... Che, eh?
1: Probabile, vediamo.
0: Un paio di informazioni sono molto riservate e io mi sento di dire che...
1: Non possiamo condividerle.
0: Esclusiva mondiale, eh?
1: Ah, ma possiamo condividerle?
0: Questa qua?
1: La puoi condividere secondo te?
0: Allora so, abbiamo Ginger!
1: Non lo so, sì. Non lo so.
0: Tu sei interessata?
2: A cosa?
1: È la condivisione di una notizia riservata sul matrimonio di Dua Lipa in Sicilia.
0: Io ho due notizie.
2: Ma assolutamente sì. Allora, noi sappiamo poi delle cose.
0: Potete decidere voi da casa se preferite sapere la lineup dei DJ che hanno suonato alla festa di Dua Lipa dopo la cena, diciamo.
1: Sì.
0: Oppure il menù della cena. Cosa volete?
1: Allora io preferirei il cibo. Cioè cosa hanno mangiato?
0: Vabbè, da te non me l'aspettavo comunque. Ma non ho capito, cioè io so...
1: Vabbè dai, vai con la lineup.
3: DJ.
0: DJ, allora.
1: Ma magari non si può sapere, non si può dire magari.
0: Davvero?
1: Magari non lo so. No, non è apparso da...
0: Appunto.
1: Appunto, ma magari
0: noi lo
1: perché
0: sappiamo.
1: Non si può. Sì che lo sappiamo.
2: E chi è che ci viene a dire qualcosa?
1: Appunto.
2: Lei?
0: Vieni a dirmi, se hai il coraggio, vieni qua. Dua Lipa, a dirmi qualcosa.
2: Anzi, facciamolo apposta, così viene qua a dirci qualcosa.
0: Tra l'altro non trovo più la lista.
1: Non avevo dubbi. Ti stavo vedendo un po' in difficoltà. Ti stavamo osservando con quel pollicione che fai su e giù.
0: L'ho mandata, te l'ho mandata.
1: Sì, me l'hai mandata.
0: Ieri te l'ho mandata.
1: Sì, me l'hai mandata ieri.
4: Fate con calma.
0: Al gruppo l'ho mandata, ho capito. Ok, sì. Allora, vado.
1: Vai. Ah, quindi la stai dando?
0: I DJ. Che tra l'altro uno non è proprio un DJ, eh? È un produttore pesantissimo,
1: però
0: importantissimo.
1: Fa anche il DJ, sì,
0: vabbè. Allora, si sono esibiti alle 0:30 Tommy Gold, mi ha fatto l'apertura.
1: Sì.
0: Poi Mark Ronson, niente.

0: proprio di meno, grande, produttore di Amy Winehouse, produttore di Bruno Mars e anche di qualcosa di Dua Lipa a quanto pare. Poi i nostri beniamini, gli Another,
1: hai capito?
0: Quelli che cantano a chiudere la serata alle 5 del mattino, Edgar Kerry.
2: Comunque una di noi, Dua Lipa, lei è molto appassionata di

0: della cucina contemporanea dell'isola. Tra gli antipasti sarebbero stati serviti panelle croquet, autenti simboli dello street food palermitani, mentre il primo piatto avrebbe celebrato la tradizione con gli anelletti alla norma. A chiudere il percorso i grandi dolci dell'isola, cassate e cannoli, trasformati in dessert da alta ristorazione. Massimo riservo invece sulla lista dei vini che comunque dovrebbero essere dei grandi bianchi dell'Etna e rossi a base di nero d'Avola, quindi un menù che celebra un po' la Sicilia anche nel gusto.
1: Io comunque ho saputo che c'era un'altra notizia su questo matrimonio.
2: Sì, prego.
1: Cioè che lei è incinta.
2: Non è vero.
1: E quindi vabbè, matrimonio riparatore al volo, proprio per cercare.
2: Ah, tu dici?
1: Sì, sì, secondo me.
2: Questa
1: sì.
2: questa l'ho inventata adesso.
0: Come la canzone su New York, no?
2: Sì,
0: è bravo a inventarsi le cose oggi.
2: Va bene, un bel momento gossip. Sì. Adesso torniamo alla musica e al passato, il nostro momento dell'M2Old. E c'è un M2Old. Cosa c'è?
0: Questo è bello, eh.
2: Questa è una delle canzoni più belle, probabilmente la canzone house più bella della storia della musica house. E non lo sto esagerando, non siamo neanche negli anni 90, siamo addirittura nel 1988. E quando la sentirete probabilmente mi darete ragione.

Hand in hand. Sister, brothers. Pensa che sta canzone si chiama come un brano di Eros Ramazzotti, La Terra Promessa, e non ci azzeccano

The Sun è il titolo di questo brano che spinge assai, direi, una bella energia. Complimenti a Ugel, questa produzione che coinvolge anche Ultronate. Mancano pochi minuti al termine, non abbiamo ancora regalato i nostri gadgets, il telomare, lo zainetto di M2O. Se volete partecipare al

0: pizza.
1: Di a mezzo?
0: Media.
1: Allora, ci chiama Quizzo, si gioca, gioca tutta l'Italia, avete tempo entro le 8 della mattina. Poco prima delle 8, qualche istante prima, io faccio la telefonata, bella, per regalarvi la lampada, quella che illumina la scritta Il Morning Show di M2O. Si gioca via WhatsApp al 342-654-3210.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia.

0: Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è... MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: every day. M2O suona così.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È il momento di premiare un ascoltatore con il Telomario e lo Zai Network di M2O. Due regali esclusivi. Ambitissimi. Richiestissimi. Pensate che a volte partecipano a questo gioco anche conduttori di altre radio, pur di avere il Telomario.
3: Sì, ma chi?
2: Ma noi no.
3: Ma chi?
2: Noi vogliamo i nostri ascoltatori. E oggi è stato selezionato un giovanissimo ascoltatore che insieme alla sua famiglia è di ritorno dopo aver partecipato ieri sera alla festa 1212 Celebration. Lui ha 15 anni,
4: ha un nome che è tutto un programma.
3: Sì, ma chi?
2: È probabile che sia stato obbligato dai genitori a fare questa telefonata e a partecipare alla festa. Ma adesso glielo chiedo. Da Benevento, studente 15enne, il vincitore è...
3: Chi?
2: Vittorio!

0: Pronto, Vittorio? Vittorio?
1: Giustamente attaccato, giustamente.
0: Non gliele fregava niente di partecipare.
1: No, giustamente.
0: Obbligato dalla
1: certo,
0: mamma.
1: Giustamente. Anch'io
0: adesso vediamo di
1: anch'io
0: recuperare.
1: Anch'io avrei fatto così,
2: adesso,
1: eh.
2: Adesso, ragazzi, i nostri potenti mezzi.
1: No, avrà attaccato.
2: Si metteranno in comunicazione.
1: Avrà sbagliato, raggio,
0: sono,
1: no?
0: Se sono in viaggio di ritorno, 800 km.
1: Galleria.
0: Benevento.
1: Galleria,
0: magari,
1: ragazzi.
0: C'è vento.
1: Galleria oppure galleria, no? Quante volte?
0: Galleria si dice.
1: No, hanno cambiato anche quello poco
0: fa. Galleria?
1: Sì, nello stesso emendamento per cui Cagliari era Cagliari.
0: Ah, non è più
1: No.
0: Va
1: sì.
0: Bene, allora me lo segno.
1: Avrà sbagliato radio, dai.
0: Vabbè, se non riusciamo a interloquire con
2: dovrebbe
0: lui.
2: Ce l'abbiamo.
0: Recuperation.
2: Ce l'abbiamo, ciao.
0: Thank you. Pronto?
3: Ciao, ragazzi.
0: Vittorio, dove sei finito?
3: Ciao.
0: Fisico. Come stai?
3: Sono benissimo, sono felicissimo. Albert, io ti dico una cosa.
0: Dimmi, Vittorio.
3: Tu sei il mio mito.
0: Ma davvero?
3: Io ho la passione per i dischi come te. Mio zio è un DJ. E io ho la passione per i dischi come te. Il mio sogno è quello di diventare un DJ. Tu sei il mio mito. Ieri stare a 1212 al Parco Sempione e vederti per me è stata un'emozione unica.
0: Quindi non sei stato obbligato dai genitori?
3: No,
0: è il contrario.
3: È stato il mio regalo di compleanno.
0: E avete fatto il viaggio in macchina da Benevento?
3: E certo, sì, siamo partiti ieri sera e oggi stiamo ritornando.
0: Oh, e ti sei divertito, è stata una bellissima
3: Tantissimo,
0: serata.
3: È stata una bellissima serata.
0: Sono molto felice perché, sai, il fatto di avere anche ascoltatori e crescere nuove generazioni per me è un motivo di grande orgoglio.
2: Bravo.
0: Quindi a che punto siete del viaggio, Vittorio? Cut out.
1: Secondo me è il viaggio, forse potrebbe essere una zona dove prende male. Però che bella questa telefonata, eh?
0: Sì,
1: che bello,
0: molto
1: vedi?
0: Bella.
2: Ma perché non gliel'hai detto, Alberto?
0: Cosa?
2: Che ieri sera non eri tu, eri una controfigura.
0: per non deluderlo.
1: Perché? Dai, va bene così. Dai,
0: va bene, chiudiamo qui. Sì, allora, Vittorio.
4: Aspetta.
2: C'è ancora? È arrivato, vai.
3: Brava.
0: Vittorio?
3: Sì, ecco.
0: Scusa, ma cade la linea, dove siete esattamente?
3: No, adesso ci siamo fermati in un autogrill.
0: Ah, ecco. Ma bene. Che altezza siete del viaggio?
3: Abbiamo superato Roma.
0: Ah, ok. Va bene, quindi Vittorio, io sono felicissimo di regalarti il nostro telomare, lo zainetto, che diciamo è un regalo simbolico in modo che tu non ti

0: Ehi.
1: Mai, ascolto bene.
2: Alberto!
0: Oh, digli si può rubare un panino o un bicchiere d'acqua, bottiglia d'acqua.
2: Non credo.
1: Mario, ti mando un panino e una birra.
2: Ecco, a posto.
0: Buon viaggio, saluta i tuoi, Vittorio.

0: I protagonisti della serata 1212 Celebration. Dal vivo ci ha anche regalato una sorpresa portando un brano inedito che aveva appena scritto nel pomeriggio. Incredibile. Abbiamo finito e mancano pochi secondi, minuti alle 19. Tra poco arriverà Andrea Mattei. Se seguite la diretta, invece, per gli amici del mattino, i nostri replicanti, arriva l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. Ma di questa puntata che cosa resterà?
1: Cosa resterà?
0: Cosa abbiamo imparato, Ginger?
2: Allora, abbiamo scoperto che Shorty a breve scriverà un libro con le sue vicissitudini surreali.
3: Brava, brava.
2: Dalla macchina insanguinata al dente ballerino.
3: Bravissima!
2: Un'ultima ora! Lo

0: Dai. David Guetta nel suo nuovo pezzo ha pucciato il biscotto nella musica anni 90.
1: Sì, noi ce ne siamo accorti.
0: Ad Albertino, da quando ha imparato a leggere, gli è cambiata la vita.
2: È bellissimo saper leggere, meraviglioso. Ma incredibile.
1: È bello, bello.
0: Esiste un corso di DJ per imparare a saltare.
1: Sì.
0: Il pappagallo Paco è diventato caporedattore e i fenicotteri di Cagliari stanno su una zampa sola e sono rosa.
1: Sì.
0: Fargetta non era il DJ del matrimonio di Dua Lipa. E con
1: delusione.
0: Questo, con questa delusione, questa tristezza, chiudiamo questa puntata.
1: Sì.
0: Buona serata.
1: Buona serata a tutti. Vabbè. E grazie per averci seguito.
2: Ciao.
1: Domani?
3: Qua alla stessa ora.
1: Alle 5?
2: Sì.
1: Ci sarò. Ok, okay. Accetto.
3: Va bene,
1: va bene. A domani, alle 5. Ok.
2: Ci sarò.

Let's go, let's go. Siamo arrivati alle ore 19 in onda su M2O. Yes. Grazie Capostazione Alba Albertino per la linea, per la serata di ieri.

versione di Show Me Love. Steve Angello, Lebe Luke in onda su M2O con la loro versione di Show Me Love, storica canzone di Robin S, ricantata per l'occasione e da non sottolineare, anzi da sottolineare, la terza canzone del No Stop per dirti ciao ascoltatore di M2O. Come va mondo là fuori? Tutto bene? Qua tutto bene, c'è ancora una bella energia dopo la serata di ieri sera di Party Like a DJ per 1212 Celebration che io mi sono gustato dall'inizio alla fine ed è stato veramente pazzesco. C'eravate? C'eravamo? Eravamo fianco a fianco, spalla a spalla? Era anche tutto molto pieno, quindi direi anche molto bene. Andiamo verso il futuro adesso, arriva una novità.

Eccoci qua, siamo proprio sotto al palco. È arrivato questo SMS. Eravamo fianco a fianco, spalla a spalla. Tu con una camicia a disegni verdini, sigaretta elettronica che sembrava la macchina del fumo. Sono io. Siamo stati fianco a fianco tutto il concerto. Ma chi sei?

0: se chiudi gli occhi, sperando che tu non sia alla guida, se chiudi gli occhi per un attimo puoi immaginare e vedere già i visual che ci saranno alle spalle di Anima. Lui tornerà in Italia, 19 settembre è la data, l'unica data italiana del suo Eden Global Tour, e M2O è partner di quell'evento, sarà a Milano Rock. Vai sul nostro sito, ancora non lo sai, sul nostro sito ci sono tutte le info e anche di tutto il nostro mondo, quindi m2o.it, e là puoi recuperare le info che ti occorrono. Ti dico, stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica.
1: I salumi cui ti voglio di Martelli, dal gusto

0: autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
0: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: piccolo Samurai J in onda su M2O, pochi istanti prima di un appuntamento molto atteso. Bella, che cos'è tutta questa tensione? No, nulla, nulla. L'appuntamento è quello con l'M2 Old, sarà una canzone che ha la parola strada molto ricorrente, ma non detta nella nostra lingua. Lo so che è un indizio un po' vago, però ogni tanto, dai, bisogna anche impegnarsi, no? Oh, lo sentiremo però tra poco, prima ci colleghiamo per ascoltare le ultimissime news. M2O
1: DJ Station. Ballottaggi alle comunali, Arezzo, Lecco e Macerata al centro-destra, Chieti, Trani, Agrigento al centro-sinistra. Questi risultati nei capoluoghi in cui si è votato. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Passiamo alla guerra in Medio Oriente. Netanyahu tiene alte le tensioni che Donald Trump aveva provato a smorzare. La nostra battaglia in Iran e Libano non è ancora finita, dice il premier israeliano, che continua a parlare di autodifesa. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio. Il fascicolo alla procura di Roma. Banca Intesa lancia un OPAS da oltre 30 miliardi per MPS, istituto che ieri aveva avuto anche una proposta di fusione

0: da BPM. Il governo prende atto delle iniziative e Monte dei Paschi vola in borsa. Yannick Sinner ha lasciato il San Raffaele di Milano, dove era arrivato questa mattina per accertamenti medici programmati dopo il malore che gli ha causato l'eliminazione dal Roland Garros. Mercoledì il numero uno al mondo del tennis dovrebbe riprendere i suoi allenamenti. Adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella mattinata di domani nuvole in aumento sui settori di nord-ovest con piogge su rilievi più settentrionali, per il resto cielo sereno poco nuvoloso nel pomeriggio, tipica instabilità estiva sulle Alpi con rischio di temporali specialmente tra Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, maggiori schiarite sulle pianure e sulle regioni del centro-sud. Le previsioni di ilmeteo.it su M2O tornano domani mattina.
2: Tell me something. You can't play a beat.

0: Tough. Era l'appuntamento M2 Old.
1: Più musica. M2

Spiaggia. Questa è la canzone Break Free di Ariana Grande in onda su M2O. Lei per un soffio non è del segno dei gemelli, per poco, perché è nata il 26 di giugno. Ogni gemelli è fiero di essere del segno dei gemelli. Qua siamo tutti gemelli più o meno. Voglio fare gli auguri oggi a Edoardo Re, uno di noi, e anche a Vales, che poi sentiremo a partire dalle ore 23 con la puntata 1212 Selecta. Morning.

0: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
11: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, da rica passerle. Wiggity, wiggity, wiggity, wow. We play.

0: luce, ma non so se abbiamo aperto il nostro angolo bar.
1: C'è gente qua fuori?
0: A quanto pare sì, ma aspettiamo, perché l'inizio della settimana è sempre così, aspettiamo la parola d'ordine che in qualche modo può permetterci di far aprire il bar e di, come dire, accontentare tutti gli ascoltatori. Senti che bel rumore? Sono pagine che vengono sfogliate, non succedeva da tantissimo tempo. Voglio recuperare un articolo che ho letto sul Venerdì di Repubblica che parla praticamente di uno strano fenomeno, ma reale, di cui non sapevo l'esistenza, ovvero quei furbetti che si fingono guide per portarti a vedere l'aurora boreale. Mannaggia, dov'è? Vieni qua, un attimo. Eccolo qua. Praticamente tu esci dall'aeroporto di questa città, Tromso si chiama, e ti aspetta questo pulmino. Dentro c'è una persona che scrive al telefonino, che comunica, che parla, che telefona. Tu sali e appena sali si accendono le sirene della polizia, perché loro hanno già capito che quella lì non è una guida di quelle ufficiali, di quelle che hanno l'autorizzazione, perché comunque in un posto del genere ci vuole un certo tipo di autorizzazione. Ah, vedi, quindi non siamo solamente noi italiani a fare i furbetti. Oh, anche qualcun altro ha queste idee. Bello, andare a vedere quei posti molto particolari. Hai già prenotato il viaggio dell'estate? Manca un po' di tempo? Oppure sei uno di quelli che fa le vacanze presto, via, su, me le tolgo subito, voglio andare quando non c'è nessuno? In realtà la domanda è: quanto manca e per dove? Parliamo ovviamente di vacanze estive. Quanto manca, per dove? 342 654 3210.

0: Ezra Murray in onda su M2O.
1: Il mio viaggio estivo, sì. Mancano 60 giorni e questo è il viaggio dei 40 anni che aspetto.
0: Dai.
1: Da tempo.
0: Dove vai?
1: Vado a Singapore, sì. E Kuala Lumpur.

0: arrivati alle 8. Quanto manca, quanto manca? Per dove, per dove, per dove? Sai già, hai già i piani spianati?
1: Manca poco, si parte sabato per la Repubblica.

0: digitale terrestre.
1: Avvisiamo la gentilissima clientela che siamo arrivati alle 8. Ciao! Let's go! Un'altra ora di diretta insieme, ma la facciamo partire con la musica italiana in versione remix.
2: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Becky G in onda su M2O. Le 8 e 7 minuti, vi ho chiesto quanto manca, ma per dove? Se avete già prenotato, se avete già le idee chiare su quello che è da farsi nell'estate 2026.
1: Buonasera Matei, sera. Da Roma, sì. Io parto giovedì a pranzo.
0: Dove?
1: A Sharm el Sheikh, una settimana.
0: Bello.
1: Ciao.
0: Ciao. Allora ti consiglio, posso fare un attimo il consigliatore dei tour? Cerca nella zona dove vai il tour che si chiama A Bugalum. È bellissimo. Novità musicale, vai!
2: M2 Hot

sono più o meno 2 minuti e 20 il tempo che impiega David Guetta da in fondo alla sala fino in console per l'ingresso, passando tra la folla, per l'ingresso della sua esibizione alla discoteca Universe di Ibiza. Qui è insieme a Bebe Rexha, Sad Girls, M2O.

0: sono proprio loro,
1: eh. Ehi, Sabrina. Ehi, cosa fai questa sera? Ti porto a Times Square.
0: Madonna, si è esibita a Times Square. Pazzesco.
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Madonna e la musica dance sono sempre stati e continuano ad essere un tutt'uno. Ma è la canzone del Play with us. E allora c'è il telomare di M2O e lo zainetto di M2O. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai? Dimmelo.
4: Play with us.
0: Aspetta, che non è questo il messaggio, è questo.
5: Play with us, Livio da Terni.
0: Bravo, Livio, ti sei appena aggiudicato il Play with us.

James R in onda su M2O. Un remix in chiave tech house, luci spente, luci basse o luci rosse, ma non hard, proprio le luci della discoteca. E tanto tanto fumo con queste macchinette del fumo, un po' come me ieri sotto il palco di 1212 Celebration con la macchina del fumo, con la mia personale sigaretta elettronica. Questa sera torneremo in Olanda con Martin Garrix e Tiesto. Vi faccio sentire un assaggio del DJ set di Tiesto. Senti? Dance with us.

0: I suoni sono quelli di Tiesto, li potrai sentire questa sera nell'appuntamento Dance With Us. Questa era un'anticipazione, però la bella notizia è che le puntate sono su m2o.it.
1: M2O. Dance With Us.

0: tutti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
2: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
3: Nen, gruppo A2A.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!

stavamo facendo una danza un po' particolare qua negli studi della radio, non tanto per la pioggia, non tanto per il sole, per mantenere questa temperatura che oggi, devo dire, a Milano ci sta molto bene. Siamo già tornati ad un altro appuntamento con l'M2 Old, il momento in cui mandiamo un nostro collaboratore in un archivio molto segreto e lui ritorna con una canzone del passato. Deadly Sins è nell'appuntamento M2 Old. Sentiamo.

Deadly Sins, rubata dalla chiavetta di dischi di Fargetta. Non glielo dite, dai, non glielo dite però. Albertino lo chiamava il disco dell'otto volante, con tutte O. Il DJ Time in the Mix tornerà questa sera a mezzanotte, era l'M2 Old.

0: All City, esatto, Fireflies, e in onda su M2O.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750€. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000€. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000€. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000€. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: po' qua e un po' là si cerca di fare del business. Mannaggia questa mania! Dito nella piaga, in onda su M2O, siamo arrivati quasi alle 9. Sentite la felicità di questo ascoltatore. Magari siete capitati anche voi nella sua stessa situazione. La situazione è un po' scomoda, perché tu sei tranquillo, immerso nei tuoi pensieri, stai andando dove devi andare o dove ti hanno mandato, ma io spero più la prima che la seconda. E a un certo punto però l'auto su cui tu stai viaggiando decide di fermarsi e di non partire più. Ma a un certo punto...
1: Matteo! È appena ripartita l'auto!
0: Vai!
1: Non gli andava la batteria!
0: Vai! Vedi?

0: Te l'ho detto io, metti M2O che alla fine poi ti ricarica un po'. Prendiamoci questo merito senza aver fatto nulla, ma certo! M2O è la radio che ricarica la batteria della tua automobile. Non lo sapevi, l'hai scoperto adesso? Beh, dai, c'è sempre tempo. Ovviamente sto scherzando, stiamo parlando in realtà di tutta un'altra questione, ovvero quanto manca e per dove. È un po' anche un argomento leggerissimo e delle volte anche da bar, da ascensore, se c'è del tempo. Quindi quanto manca e per dove? Risentiamo.
1: Ehi,
0: lei.
1: Ciao. Al mio viaggio estivo, sì. Mancano 60 giorni.
0: 60 giorni? Quindi tu parti nel mese di agosto.
1: E questo è il viaggio dei 40 anni che aspetto da tempo.
0: Oh, viaggio che uno aspetta da tempo e già sei partita praticamente. Sara, svegliati a primavera. Nel senso che l'attesa di partire per un viaggio che è molto desiderato è già quella una cosa bella.
1: Vado a Singapore, sì. E Kuala Lumpur.
0: Wow.
1: Ciao, Sara da Pietrasanta.
0: Ciao Sara da Pietrasanta, abbiamo rimesso in onda il tuo messaggio vocale perché ci era piaciuto, anche gli altri, bellissimi. Ma quanto manca? Ma e per dove? Dove vai? Dimmi.

Busta Keys e Girls Like in onda su M2O. Mancano esattamente 8 settimane alla partenza per andare 3 settimane fra il nord della Cina e il nord del Giappone. Questo è un bel viaggio. Dopo anni di viaggio in Oriente per lavoro, ci porto moglie e figli, i Jenner.

0: le mani al cielo, fa le mani al cielo. Che è sempre bello vedere, nonostante 40 anni di mani al cielo, però ci sta.
1: Sta sempre.
0: Fish starà anche lui in Toy Story, quello che sta per uscire o è già uscito, è uno dei doppiatori. Ma scusa, non è un DJ, però sì, a quanto pare lo hanno chiamato. Allora, grazie da parte di Mattei, è pronta con vestito arancione molto corto, Vittoria Hyde.
2: M2O Cinema.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: In FM Lab. Su M2O.it.
0: Attenzione, avvisiamo gli ascoltatori che sono dei pantaloncini corti,
1: molto corti, tutto corto corti. Perché fa caldo.
0: O è una cintura, ma è una cintura, non sono i pantaloncini.
1: Ma si usa adesso, un po' Y2K 2000, dai.
0: Ma sono corti.
1: Vabbè.
7: Yeah, let's take them back.

0: playlist indecenti qui su M2O alle 21:06 di lunedì, ragazzi. Queste cose si propongono il weekend, in the club. Non lo so, Inna che propone a Daddy Yankee in questo caso di rimanere più che amici stanotte, ma solo stanotte, appena svegli il giorno dopo torniamo amici. Scene già viste, riviste, forse così l'avete vissuto anche questo weekend. More Than Friends, ultimo dei tre non stop, boys and girls, com'è andato questo weekend? Siete stati al party like DJ 1212 Celebration, com'è andata? Anche se siete andati fuori porta, una gita, raccontatemi un po', come state? 3 4 2 6 5 4 3 2 1 0. I'm too hot now.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

Spotify, where you going? Marshmallow, Bustive, 21 e 15 minuti nel lunedì sera di M2O. I want you to be happier. Voi dove siete felici quando state al mare, vero?

0: pesce cattivi abitudini. Ne avete un po' di cattive abitudini? Sì, dai, a volte vanno assecondate, bisogna imparare a conviverci, ma anche andarci contro, ok? Se si piace, se ti piace bere un po' di prosecco, fare prosecco break, ogni tanto devi dirti di no. Bevi acqua a volte, è meglio.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
4: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm, dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Mar-

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17

con questa happy house song, così la definisco, del nostro reverendo Shorty, come lo chiama il nostro buon Andrea Mattei, che ci invita a riflettere sulla nostra vita, di non perdere il tempo, di investirlo in qualcosa di importante che ci fa stare bene. Live your life, vivi la vita molto intensamente, and don't lose your time, perché il tempo è una cosa preziosa. Oggi ad esempio volevo investirlo in una bella pennichella, però ho visto la casa in disordine, ho investito nel fare ordine, ecco. Però mi sono un po' pentita perché mi mancava un po' di sonno, ma poi arriva la musica di M2O, mi carica di brutto, soprattutto quando arriva il momento dell'M2 Old Epic. M2 Old!

Passiamo così dal house gospel a quello un po' più latineggiante. DJ, produttore spagnolo, nato a Barcellona. Stiamo parlando di Raul Orellana con la sua The Real Wild House dal 1989. Il brano è spesso citato come uno dei precursori della Balearic House, che poi spopolerà negli anni 90 con Ibiza come epicentro. I love this, I'm too old. Chitarra e bailamos.

kamikaze. Ci ha detto, ci ha chiesto più che altro di salutare tutti quelli che oggi hanno finito la scuola qui a Crema, perché oggi qua sono finite. E soprattutto mandare a quel paese quei due che oggi si baciavano, quindi dei teenagers di brutto davanti a me mentre io pensavo alla mia ex. Vedi che sei un po' un kamikaze.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Do it again.

Ci ha incantati tutti quanti ieri al 1212 Celebration on stage, qual Plaid Madame qui insieme a Marrakesh. Volevo capire, tratto proprio dal suo ultimo album Disincanto. Allora, parliamo anche di persone che sono disincantate davanti all'amore, magari stanno vivendo un divorzio, ma anche da una cosa negativa può nascere una cosa positiva, cioè dal vostro solitario, come dice anche un famoso claim, un diamante per sempre, può nascere non l'amore per sempre, ma un gioiello utile per te stessa, anche per darti una carica per affrontare questo divorzio, no? Tu prendi il tuo anello e lo trasformi magari in dei bei orecchini, ok? E questo ti dà un nuovo slancio per un nuovo inizio, è un modo per celebrarsi, da una cosa negativa farlo diventare una cosa di empowerment. L'hanno fatto in moltissimi, l'ultima

in modella inglese Emily Ratajkowski, che nel 2022, dopo il divorzio dal suo anello di fidanzamento, ne ha creati due nuovi addirittura, dopo lei molte altre. Insomma, un anello per sempre, l'amore non, però anche l'amore per se stessi invece può esserlo. Quindi lo facciamo questo divorce, Hot Summer Divorce.

0: Of Your Heart, li rese veramente noti in tutto il mondo, orgoglio nazionale qui con Good Boys. Lo sappiamo, hanno iniziato anche da poco la loro residency al Hyde Ibiza, co-condotto, diciamo così, con il DJ britannico James Hype. Ragazzi, tanta, tantissima roba. Ogni mercoledì dal 27 maggio al 30 settembre possiamo andarli ad ascoltare a Ibiza, al Hyde Ibiza. Let's go!
1: Digitale terrestre.
0: Eccoci qua, buon lunedì sera a tutti, boys and girls, what up? Beh, sicuramente c'è qualcuno là fuori che ci ascolta proprio da Ibiza, right?

direi che la voce più o meno è riscaldata. Voi siete carichissimi, caldissimi, soprattutto le persone che mi mandano i vocali, scrivono il play with us quando non è ancora arrivato il momento, cioè decidete voi, no? Quando giochiamo al play with us, e ancora non è arrivato il momento, e non è neanche il momento di Purple Disco Machine, il play with us, bensì Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Quindi non appena sentite la canzone anticipata dal jingle play with us, scriveteci al 342-654-3210. Vi prometto che sarà tra poco, ma prima ci ascoltiamo una novità musicale, vi va?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Oggi è uscito il film che anticipa l'album Confessions 2 di Madonna, un cortometraggio dove vediamo anche Sabrina Carpenter all'interno e Honey Dijon, una famosa DJ, e Kate Moss. Andatevelo a vedere. Questo è anche il nostro Play With Us di oggi, la song, insieme a Sabrina Carpenter e Madonna. E chi si porterà a casa in regalo telomare e zainetto M2O? Vediamo un po', facciamo tutto in diretta. Nico da Roma. Vai Nico, enjoy your zainetto e telomare.

0: serata come DJ o in chiusura o con il tramonto, secondo me è perfetta anche alle 6 del mattino, quando attacca il suo programma tutte le mattine dalle 6 alle 9, il morning show di M2O con l'uomo della sveglia. Stiamo parlando di Walter Pizzulli, che sabato ha avuto il suo momento, il suo, diciamo, raduno di family and friends al Plaid. Deve essere stato veramente molto emozionante. Grande Walter.
1: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

Guetta, musica dance italiana uscita nel 2002, bellissima, ripresa dalla nostra, dal nostro David Guetta, così da far conoscere anche ai giovanissimi quello che era nel 2002, e lo apprezzano alla grande secondo me. Boys and Girls, è arrivato il momento di andare back to the past nel 97, quando Leonardo DiCaprio diventò l'idolo delle teenager grazie a Titanic, ma c'era anche Rose, oh, Romantic.

si chiede Lizzo, la paladina della body positivity, cioè colei che si accetta com'è, molto curvy, tonda, bella. Invece tanti la criticano perché ha cambiato proprio idea ultimamente, deve aver perso tanti chili, è un nuovo trend a Hollywood, la magrezza, che non va assolutamente assecondata, boys and girls. Un corpo sano è normale, normale. Curvy anche. You make me feel alive again.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

every day. Suona così.

0: ogni tanto il nostro ego, ma soprattutto il nostro intelletto, che va nutrito, ragazzi. Parlavamo sempre della prova costume, ma c'è anche la prova dell'intelletto. Dai, quando conosciamo una persona, spesso esce anche la domanda.
1: M2O, più musica. M2O.

sono entrata un attimo prima annunciando di ciò che vorrei parlarvi, insomma, dell'intelletto che va nutrito anche sotto l'ombrellone, lo so, ognuno fa quello che lo fa sentire bene, no? Quest'estate sotto l'ombrellone, chi fa il cruciverba, chi magari legge un libro, perché ecco, così si può nutrire la mente. Si sente dire sempre che ormai la soglia dell'attenzione è scesa moltissimo e che le nuove generazioni non leggono più, ma non è la verità. Basta pensare a Dua Lipa, che ha conosciuto il suo marito sposato a Palermo questo weekend ad un caffè letterario. Stavano addirittura, a parte condividendo la stessa passione, leggendo lo stesso libro, e da lì è nato l'amore, da un libro, dalla passione della lettura. C'è un boom di lettori grazie soprattutto a BookTok, la community di TikTok dedicata ai libri. In particolare il genere più letto adesso è il cosiddetto romantasy, che praticamente mescola il genere fantasy e romance, quindi un mashup tra i due generi. È talmente tanto il successo che addirittura ad Oxford sta per aprire Bad Girl Books, una libreria che venderà esclusivamente libri romantasy. Che bello, andrò a comprarne uno subito. Bad Girl Books. L'apertura ufficiale di questo store è prevista per il 4 luglio e sarà accompagnata da un mini festival estivo con incontri, firmacopie, bubble tea e dolci vegani. Insomma, evviva, supportiamo la cultura e la lettura.

protagonista del Party Like a DJ sabato e parla della razza più diffusa presente nella città di Milano. Tutti siamo businessmen qua, occupati, presi, è così che funziona.

Alejandro Garrido, aie, che non è aio. Boys and girls, finiamo, vi saluto, noi ci risentiamo domani, mi raccomando, sempre alle 21 qui su MDO con La Blonde.

vi lascio in buona compagnia con 1212 Selecta e Vales. A proposito, Vales, tanti auguri a te. Happy birthday, gemellino pazzo. Ci sono Christian da Victoria Hyde.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be. La sed

0: è la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Yeah, yeah. Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Vales.
4: Yeah. M. U. O.
5: Montana, Don Big Bell. Body.

0: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
3: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
4: Yeah, man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
5: Hey, hey, put it all the way up.

0: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
4: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: M2O
9: DJ Time.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: DJ time. DJ time.

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: M2O. DJ Time.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: M2O.
7: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.
8: You're checking out the highlights of the new music around right now. This is Martin Garrix in the mix
9: on M2O.